Amore perduto, perché me lasciate, perché si fuiuta, risponde, perché amore.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: vanno stupendo in brusco, con la bocca in bocca a te.
1: Mi lascia tocchi in bocca e fa piaccio come a te, ma stasera ti imploro così, fammi fa una razzata con te. Fammi fa una razzata con me, bravo fa una razzata con me. Fattella, la caspa della sella, dammella, questa bocca bella. Tu tieni un buon domus, ma bravo l'ananas, non frutti caracassa, si fa me. Si tu ride stasera così, un po' di mano mi dice cicci, la rasata che è bene che fa, un baravisa ci sa pure da, un baraviso con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, chiamme non di noi, non di noi, di ragazzi di mamma. Ne fattella la rasella, piccinella, piccinella, lo candino, lo morsillo che te fa. Ma tu tieni la bocca bella, tonnullella, tonnullella, lo vasillo, pozzichillo, mo potà. Sì? Se ridi non c'è scorno, ma spegnimi l'inferno, ti narasato un giorno, ti chiedo e nulla più. Ma tu mentre mi fai un pizza al riso, cucinè, ti fermi all'improvviso, e poi piange con me a te, ma stasera più scampo non c'è, ti faccia fa narasato con te. Bravo, fa narasato con me, bravo, fa narasato con me. Fattella, la caspita della sera, rammella, questa bottella bella. Tu tieni un buon domus, a bravo l'ananas, non frutte caracassa, si fa me. Si tu ride stasera così, un po' di mano mi dice cicci, una rasata che è bene che fa, un baravisa c'ha stato pure da, un baravin, baravisi con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, chiamme non di noi, non di noi, rilegasti da mamma. Mi fattella la rasella, piccinella, piccinella, lo cantino, lo morsillo che ti fa, ma tu tieni la bocca bella, tonnullella, tonnullella, lo vasillo, pozzichillo, mo potà. Sì? Fatta arrasate con me, se la fatta arrasate con me, rimmevo, se siete nata cosa, rimmevo, se piace o vizza il riso, così non mi venite, la trece, la marucca, la tazza e flore cozza, si fa me. Si tu ride stasera lo si, un po' di mano mi dice cicci, una rasata che bene che fa, un baravisa c'ha stato con te, un baravin, baravisi con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, iambe, non di noi, ai, non di noi, dico caspita mamma. Mi fattella la rasella, piccirella, piccirella, un tantino, un morsillo che la fa, ma tu tieni la bocca bella, tu nulella, non vasilla, pozzichillo, mo portà.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

pobre. Tu si quallona que té mi sangava, va jugo ballona. Cap bona distilaima, va tirar una farina. Corre en braccia tu mamma, un po' scema piccerina. Dilla tutta la verità, che mamma da bocca vita.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ti faccio tutta faccio con certezza, faccio un amico da buttare la porta, ma tu con poche

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che è fermo quando mai, soffondigli un sassaia, tu dici no, e dica, t'ho portato a cadere, e quando è chiuso il suo sticchio massacca.

0: sağlığın iyi olacağım ben.
1: Dicevo nonna ti amava, chiaro andato distretto, stavo care in darezza, stavo care in darezza, tu mi disprietta e pensa, da già stai qui care, e chiama me mamma, una, due, tre, son gonfie e raggiunti a calamite, come ho tirato a me, come ho tirato a me, voglio gamba con te, per tutta vita, calamite. Voglia fare mamma, a parte San Martino, una casa con giardina, una casa con giardina, a un autiello e tronna, una lampadina blu, poi un terra a marinda, non nasci più. Come ha tirato a me, oh come ha tirato a me, voglio gamba con te, per tutta vita, dalla mia data, dalla mia data, e poi non ti arresto.

0: momento. La Chianella l'ha persa proprio mia figlia.
1: Oh, non interrompe. Se la Chianella vuole provè, a sette. E insieme a là, aspetti.
0: Non ti incazzi. Ah, assetta ta mamma, perché la Chianella l'hai persa proprio.
2: Hai capito, mamma? Assetta, perché la Chianella l'hai persa proprio tu.
3: Mamma, che le sfotta.
0: Chi è mamma?
2: La vera.
3: Sì, puro Bouchard.
2: Dottore Ne, a barà come parla, sennò la Chianella te la faccio trasire per bocca.
1: In bocca?
3: A me?
2: A te.
3: Vai a...
2: Che sta a me?
3: Che sta a te?
1: Questo figlio rorre.
3: E hai ragione che non mi posso abbassare con te. Casina lavanna.
4: Lavanna.
2: Scamblerà l'essa. Non ti permettere assa.
0: Scamblerà l'essa a mia figlia. Ma su sta valanza, perché o sennò ti faccio imparare la crianza.
2: Che parlano crianza, varito, stai a nora.
0: Assetto, date sfilanci.
2: Scegna, rosica cucchiara.
0: A te e a sticcaiota.
2: Come ritto.
1: Aritta caiotola, proprio così.
5: Caiotola?
3: Sì, caiotola.
2: Uè, e vieni qua. Cacchio un mamma su, retta in casa d'indoco fa natura. A te e a sta pirchipetola.
0: Pirchipetola, a me!
2: Ehi!
0: Cacatro! Come dice bella mamma.
2: Come ritta.
1: Aritta cacatronola, aggiunti su buono.
2: Ogni, ma tu stai sempre da me. E va.
5: Cacatronolas?
3: Sì, cacatronolas!
2: Cacatronolas, colombrina! Si ti mette lì in mano a che sti zerva, la ti faccio lo strascino. E poi fa venire a mamma che ti fa andare via in retta, andare a provoccala, che provarrai che pisa, hanno sti zoccola.
0: A chi fai provare zoccola?
2: A te!
0: Sì, ma boffa la waller che schiatta, va sma fare lo mazza a tutte e quattro. Ma specialmente a te che ti
2: infuzzi.
0: Tata tienda a te.
2: Tu, smafra la pasca che ti frasca, per lo frisco e la vendresca. Io, si t'afferra che non mi voto lo stomaco, ti sfrava che sta faccia di cantare, ti ammatondo chi storci, ti scomme sangue e poi ti sguarca a me!
0: Aspetta, mamma. Sta sempre. Come siamo? Non sapesse rispondere. Ana chiarchiolla, guida spitalera, sorchia mucchietta, cantra, pisciapetta, muzzacotola, merdosa e bavosa come a te.
1: Oh, che minuetto!
2: Ma mi faccio sentire la quadriglia.
0: Sì.
2: Io mo, per sfilare la maglia come si competa, avrei a tenere la stessa bocca che tiene tu.
0: Ma non la tiene!
2: E non la posso tenere!
5: E non ce l'ho!
0: No!
2: Perché siccome la bocca mia adorerosa e sciura,
0: sì, sì.
2: Sa che ti ricca, papra o alla rosa, caccia munnezza, annetta latrina, stuppaglioso, lava mappina, che non si ha! Ma va di essere in una chiave che maestra, e imbruscire che sta lingua per dinda, va!
5: I che rosa e giura!
0: Ti parola tua, ma vanno l'indepinta in faccia a stu cola. Solo per cagarti non ha tavota, rinda sto canare una frascia da catena.
2: No, che tieni tu e che la mezza prova sei figlia.
3: No, che la voglia di cama sta faccia con che stogno.
0: Non t'agita, mamma.
3: Ma sta su.
0: Non t'agita, mamma.
2: Ma lasciatela.
5: Lasciatela.
2: Ma va cammino, va, tiè, a parma.
5: Buonanotte, mo vene la muina!
3: Ma per lì a sta mozzolera, no. Brutta cunetiana!
5: Musica, che s'avvia la tarantella!
0: Fuche!
2: Cape!
3: Chiacchie!
2: Piazze!
0: Lume!
2: Franne!
3: Cune!
2: Spirale!
0: Curache!
2: Conclegatene!
3: Fate che cava fatte!
2: Fuglie a schienza vate!
0: Sfumle le ciammenera!
5: Annarie!
2: Crepe, si non dice!
5: Siete venuti a scassare!

0: Ma io credo che per sta buona sto mondo o tutto l'uomo ne varrien a essere femmina o tutte femmine varrien a essere uomini o non ci varrien a essere né uomini e né femmine per fa tutta una vita quieta e a diritto buona.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

que Brutus lo allogà. Maggio su una. Mi sento fermo cuore. Oh mamma mia bella.

Rambo V. E una coppia, una coppia, per se le cagano, coppia, per se le cagano, e si muove per dei nazi, dei nazi, la nazi, reda, uppa, uppa.

porra.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo.
3: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Ci sono storie che nascono tra le strade, tra voci che si intrecciano e sogni che cercano spazio. Storie che parlano da lontano, ma che hanno sempre un punto fermo, le proprie radici. E quando quelle radici profumano di Napoli, ogni passo diventa racconto, ogni parola identità. E allora fermiamoci un attimo, perché sta per arrivare una storia che vale la pena ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi porto una nuova storia. Ci sono percorsi che non seguono una sola strada, ma si costruiscono passo dopo passo, tra parole, idee, voglia di raccontare, di scrivere, di sperimentare. Il prossimo ospite è proprio uno di quelli che ha iniziato dalla scrittura, trasformando una passione nata appunto dai banchi di scuola, quelli che ci accomunano un po' a tutti, e l'ha trasformata in qualcosa di concreto. Ha scritto, ha raccontato, si è messo in gioco tra musica, teatro e televisione, ma soprattutto web, costruendo un percorso fatto di contenuti ma anche di forte identità. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Peppe Ventura. Ciao.
6: Ciao Fabi. Mi sono registrato l'intro, bellissimo, lo sento quando sto giù. Bellissimo.
5: Ma è bellissimo perché poi uno non ti rendi conto, no. Immagino. E poi anch'io che abbiamo lavorato insieme, ci siamo visti più volte, forse a uno dei primi podcast, ci siamo visti al mare, al Key Beach, ti ricordi che avevo sperimentato questo podcast e mi presentarono te che all'epoca, correggimi se sbaglio, e eri ancora nella tua fase di scrittura, solamente. Sì. E poi dopo è iniziato tutto il tuo exploit di tante cose che ti...
6: Sì, avevo appena scritto il libro là. Sì. Avevo sicuramente molti più capelli in quel periodo.
5: E... Per questo sei col cappello oggi, sì. Ti sta perdendo. Che poi sì. Qua c'è un altro artista che le ha persi, giovanissimo, Raffaele Nolli, che poi vedremo, avremo modo anche di farci una chiacchierata con lui. Lui le ha persi completamente. Sì. Tu sei sulla via. Non ti frequenta, come si dice?
6: Sto frequentando proprio io, zoppo volutamente, capito? No, però sì, come dici tu, abbiamo fatto tante cose nel tempo e a volte nella voglia di fare, nella fretta di fare, dimentichi anche le cose che hai fatto per arrivare a un punto che non sia sempre quello di partenza.
5: No, ma per la cosa importante che tra essere comunque attore di cinema, di teatro, che poi ecco, hai anche realizzato un progetto bellissimo e purtroppo io non ci sono stata, che forse ero a Roma, altrimenti sì. Lo sai, io ero lì in prima linea perché io amo sostenere i miei colleghi, e poi una persona come te che oltre alla sua professionalità comunque ha un animo buono, gentile, si può lavorare insieme, è vero, perché degli ambienti in cui siamo un po', ci sentiamo un po' soffocati, no? E quindi certo. È bello condividere, invece è come se fossimo bambini al villaggio turistico, che ne so, il bagno in piscina o lo spettacolino di sera.
6: A me la regola che ci siamo dati, non abbiamo nessuna regola, ma questa è quella fondamentale, nel senso dobbiamo divertirci come se fossimo veramente sempre a un bar a raccontarci qualcosa, altrimenti non ha senso farlo solo per lavorare, per guadagnare.
5: Allora, una figura molto interessante, sicuramente comunque con gli anni stai cercando sempre di più di trovare il tuo spazio, e attore, scrittore, creator, ma soprattutto la cosa bella secondo me è che tu hai qualcosa da dire, quindi sì. In qualsiasi forma comunque riesci ad arrivare, sì. Ed è proprio questo, cioè la mission che penso che nemmeno forse ti sei imposto, è proprio la verità di quello che sei, di riuscire a farla arrivare al tuo pubblico. Però partiamo un po', andiamo indietro proprio nei banchi di scuola, no? Che quando ho letto questa cosa mi ha fatto pensare anche ai miei banchi di scuola, perché mentre loro parlavano di storia, geografia, matematica, io stavo pensando Roma e il balletto e andare a studiare danza, hai capito? Quindi ho detto, vedi che mi racconti come è stata la tua crescita, la gioventù.
6: Allora, io non ero un portento. Nel senso, ero uno studioso da 6, un alunno da 6, non ho mai preso debiti, un alunno sufficiente, esatto. E ricordo con grande piacere quando c'era il compito in classe, tutti posso dirlo, copiavano da internet l'analisi del testo perché era facilmente reperibile. E invece l'altra scelta era quella di poter fare un tema a scelta libera. E dicevo, ma che devo copiare questa cosa? Cioè, mi piace, io lo voglio fare. E lo facevo. Tra l'altro era vista pure in maniera non positiva da me, perché questo fa il tema. Però mi piace, faccio 3, 4, 5 colonne.
5: E te le ricordi quelle colonne? Ma perché questa cosa di piegare il foglio?
6: Non si è mai saputo questa cosa, però era bellissima.
5: Poi che mi ricordavo.
6: Penso per le correzioni. Io.
5: Bravo, che andavano messi accanto.
6: Una volta, due, tre, quattro volte, poi sviluppi comunque, no? Una tua passione, dici, a me piace questa cosa, non la voglio nascondere fondamentalmente. Anche se la scrittura non era giocare a pallone, cioè una cosa normale.
5: Perché ti sembrava un po' più...
6: Era atipica.
5: Atipica, e forse secondo me anche nel concetto culturale in cui viviamo, forse più femminile, passami il termine. Cioè non era il bambino a calcio, le lotte, i pugni, sì, ma invece sì. Una roba più delicata.
6: Esatto,
5: no?
6: Sì, delicata, forse sensibile.
5: Sì,
6: come
5: sensibile.
6: Cosa. Invece no, piano piano, anzi, mi ha fatto pure accettare la mia sensibilità, che purtroppo è abbastanza rimarcata, però mi ha dato un modo per esprimerla, capito? È una valvola di sfogo.
5: Ma prima, insomma, da bambino però, prima di arrivare al liceo e scoprire, ecco, che grazie al tema, la scrittura, hai trovato poi sicuramente una valvola di sfogo o quello che sarebbe stato poi il tuo lavoro, prima del liceo, che bambino era Peppe?
6: Ero molto introverso, cioè non so poi da dove io sia uscito. Fondamentalmente o mi hanno sostituita, che mamma me lo dice sempre, ero un bambino tranquillissimo, non davo mai fastidio, poi appena sono cresciuto un poco ho cacciato il pepe, come si suol dire a Napoli, e no, un'infanzia tranquilla fondamentalmente, non mi è mai mancato nulla, sì, genitori separati, però nulla di super eclatante. Mi è pesato tantissimo, capito? Però penso esistano cose più gravi fondamentalmente. Ho reagito benissimo a questa cosa, poi nel tempo ho fatto dei percorsi e comunque l'ho accettata, quindi ero un bambino tranquillo. Da ragazzo mi sono un po' più agitato, movimentato, però
5: secondo me è un po' la legge di chi, perché spesso mi trovo a chiacchierare con ospiti, artisti, cantanti, scrittori, e chi mi dice che prima era introverso, io presente, sì. Poi dopo c'è proprio uno switch incredibile, forse è un po' quel fatto di essere sempre spaventati dal dover alzare la mano in più in classe. Magari
6: io sono sempre stato un ascoltatore.
5: Oppure di non dire la tua. Esatto, io uguale. Poi fin quando...
6: Mo parlo.
5: E forse è un po' la legge anche di chi è sempre stato al suo posto. Allora, invece, Peppe, scrivere per te è stato comunque sicuramente, come hai detto, una valvola di sfogo, però avevi già voglia di raccontare anche agli altri qualcosa, sì. E poi soprattutto hai scritto anche per gli altri,
6: sì.
5: Prima,
6: sì.
5: Fin quando poi non hai trovato il coraggio di scrivere qualcosa di te.
6: Sì, ho scritto anche come costa alcune canzoni per alcuni artisti che non vogliono che io
5: che nemmeno sapevo.
6: Poi, vabbè, poi anche per
5: cioè, anche questo l'ho scoperto un po' studiando, sì, sbirciando nella tua bio. Quindi tu hai scritto canzoni.
6: Tra l'altro, ho assistito anche a molti successi nazionali. Proprio nasce, sì.
5: Con i tuoi test.
6: No, ero lì. Nessuno mi ha riconosciuto nulla di sia Eleni,
5: però dico, erano i tuoi test.
6: No, qualche parolina, però quando sei piccolino, sai,
5: a fiducia,
6: sì, ho visto nascere molti successi che oggi si ascoltano in radio. Però poi non l'ho persa questa passione. E come hai detto tu prima, magari il non chiudersi soltanto in un settore ti fa ampliare la vista, no? Ti fa vedere un panorama un po' più grande. E mi sono spostato poi sulla scrittura dei libri. Che...
5: E infatti con Ciao Prof. Che è stato il primo Ciao Prof ti scrivo.
6: Sì, caro Prof ti scrivo.
5: No, cioè, l'ho pure scritto, solo non vedo più, arrivato a un certo punto che ho fame, tra poco l'uno si deve mangiare, non vedo. Insieme a Samuele Ciambriello, un libro che parla di adolescenza, di temi forti, no? E questa esigenza di affrontare proprio questo tipo di argomento.
6: Allora,
5: comunque la giovane età, come
6: nasceva proprio nello switch tra ragazzo introverso, ragazzo estroverso. Tant'è che quando Samuele Ciambriello, a cui io sono legatissimo, mi disse dobbiamo scrivere un libro insieme, disse vabbè, sì. Poi mi chiamò dopo 3 giorni, disse guarda, io veramente devo scrivere un libro e lo sto chiedendo a te, lo vuoi fare o no? E io dissi sì, quanto tempo ho per scrivere questo libro? Un mese. E io in 3 giorni, capì, la presi come sfida, dissi ok, mo lo scrivo e lo mandai.
5: Quindi in 3 giorni sei riuscito, sì. Vedi, avevi proprio un... E quanto c'è di te in queste pagine?
6: C'è tanto, però, c'è tanto di me, ma c'è tanto altro di ragazzi che avevano delle cose da dire, perché io dovevo giudicare i loro temi a scuola. E pensa che una ragazzina scrisse che la sua canzone preferita era Segreto di Alessandra Amoruso, perché lei era innamorata di una ragazzina del suo stesso sesso e non lo poteva dire a casa. Allora tu immagina, capito, comunque da giovane che tenevi in Dan, prendi questo tema così forte che è una confessione e
5: romanzala, no?
6: era difficile fondamentalmente, però è andata bene. Il paradosso è che mandandola in correzione non fu corretto niente.
5: Bellissimo. Ma già qua ti fa capire che la tua predisposizione alla scrittura, perché poi penso che negli anni, rispetto a quando ne avevi 20, ora sono passati 10, penso ti sarai interfacciato anche con addetti ai lavori,
6: certo,
5: con persone che pensano abbiano la tua stima. Però sta cosa di scrivere i testi di cantanti che non... Io dopo te lo chiedo a microfono. Allora, poi è arrivato l'esperienza TV, no?
6: Sì.
5: Fino ad arrivare a un contesto completamente diverso che quello del teatro.
6: Sì.
5: Ma Iene? Le Iene?
6: Le Iene, c'è veramente un aneddoto incredibile, nel senso che...
5: L'ho letto.
6: L'hai letto?
5: No, l'aneddoto no.
6: Ok.
5: L'esperienza Le Iene.
6: Mi contatta Nicolò.
5: Nicolò De Vitis.
6: Sì.
5: Guarda, lui lo sai che era un mio collega universitario, Peppe, incredibile. Studiavamo marketing e comunicazione alla LUMS a Roma, okay. Ci siamo laureati lì e lui era il mio collega universitario.
6: No,
5: quindi
6: cioè,
5: è troppo. Sì, lui serissimo, molto così introverso, invece anche lui ha trovato poi una sua dimensione.
6: No, anche oggi abbiamo
5: di
6: un bel
5: voce,
6: rapporto.
5: No?
6: Sì, mi piace il suo modo di comunicare. Mi dà delle vibes assolutamente positive.
5: È originale.
6: Mi contattò Fabio e mi disse vogliamo fare un esperimento social, una settimana senza social, a me che era proprio nel pieno del social.
5: Quanti anni fa?
6: 3 anni fa, caso vuole il Napoli vince lo scudetto dopo 33 anni e intenevo telefono. Mamma.
5: E dove vi siete chiusi tutte e due?
6: Eravamo chiusi, io non avevo i social. Potevo utilizzare il telefono, le Iene avevano le mie password e io potevo utilizzare il telefono soltanto per le telefonate o la messaggistica, non potevo entrare sui social. E mi ricordo che prendevo il telefono dalla tasca e lo posavo.
5: Perché non c'era niente da vedere.
6: Non c'era niente da fare fondamentalmente, se non chiamare mamma o un amico. Questa è la cosa. Però ha portato bene perché Napoli ha vinto lo scudetto. Quindi quando lo vuole rifare è capace.
5: Bellissimo, un altro scudetto. Vedi, è stata un'avventura comunque importante. Però poi sei arrivato alla conduzione anche, alla TV come al teatro. Questo passaggio da, dietro le pagine con una penna da scrittore Poi c'è stato il momento forse social che lei ha voluto creare anche da autore delle cose, perché sei anche autore di te stesso. Sì. Invece al stare proprio davanti le quinte e poi arrivare al teatro con il pubblico dal vivo, con tutta l'esperienza e l'emozione che ti ha dato, cosa ti ha, come, qual è stato il percorso che ti ha portato poi ad arrivare lì?
6: Vabbè, fondamentalmente quasi per gioco. Ti parlo prima di arrivare al teatro, ti dico, la TV. Iniziai 10 anni fa con un programma sportivo sul Napoli. E cioè mi divertivo proprio, perché sono un grande tifoso del Napoli, quindi quando dovevo dire le notizie del Napoli già sapevo, non le dovevo nemmeno
5: studiare
6: né giudicare, perché li vedevo comunque tutti i video. Poi c'è stata l'esperienza che abbiamo fatto pure insieme a
5: Caos, che è stata divertentissima. Molto.
6: Ma quello che mi ha portato al teatro è stato veramente quasi una scommessa, perché col mio gruppo vecchio quasi per gioco dissi: vogliamo fare uno spettacolo a teatro su questa cosa, per toccare con mano fondamentalmente questo, questo seguito che stiamo costruendo. E mi ricordo che il primo approccio non fu super positivo, perché avevo il terrore del palco, fino a quando una persona, che devo ringraziare, mi disse: non ti preoccupare, non ti forzare, sii te stesso, perché tu piaci, perché sei te stesso. Ho detto: ok, sono me stesso, va, non va. E fondamentalmente sta andando bene.
5: Che bello, poi ci torniamo sul teatro, certo. sulle tue date, e capiamo anche se vuole qualcosa in pentola a proposito di teatro.
6: Sì.
5: E voglio chiudere questo blocco, questo momento della tua partenza e delle radici, chiedendoti, rispetto a tutto quello che hai fatto finora, dalla scrittura del liceo ad oggi, al teatro, alla televisione, ai social, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che realmente questa era la tua strada, cioè quella che dovevi comunque continuare a perseguire, a sognare?
6: Io credo dopo l'Augusteo, nel senso, vivo tantissimi momenti di down, alti e bassi, però a volte raggiungo dei traguardi quasi inspiegabili per me stesso, che non riesco, tra virgolette, a godermi. Dico, però, se mi è successa questa cosa, forse ci devo credere, capito? Ci devo almeno provare. Fondamentalmente, io mi sono licenziato per provarci, quindi dal mio vecchio lavoro.
5: Ah, è vero, perché tu comunque.
6: Sì.
5: Per tenere entrambe le...
6: Esatto, non riesci.
5: Perché, sì, poi precario, il nostro lavoro c'è, poi sì. C'è, esplode, poi magari ci sono momenti di fermo, e quindi uno intelligentemente si deve anche creare...
6: Io ho detto: ok, basta, mo ci provo. È arrivato al punto
5: e
6: che...
5: E già questa è stata, capito, una mossa importante,
6: una,
5: no? Licenziarti è una scelta che ti fa capire: ok, quello non c'è più, ora devo campare solo di questo.
6: Esatto, ti fa impegnare di più, ti motiva questa cosa, capito? Che tu lasci magari una cosa certa per una incerta.
5: E allora noi ci fermiamo dopo queste certezze e incertezze, dedicandovi, amici, anche a te, Peppe, James Enese, con Buonasera Marie.

0: E buonasera Maria James Senese, ma qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ho Peppe Ventura e la sua storia ultra colorata. E adesso la fermiamo un attimo e poi proseguiamo. Dopo entriamo nel momento di Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. E ti chiedo subito, dici, che cos'è descritta tu? Un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Qua, subito, ce l'ho già pronto.
0: Vai, meno male. Piazza.
1: Ricetto pappis. Vicina a noce, rammo tiemba cate sportoso.
0: Senti, ma questo detto che è comunemente usato dal nostro reparto, sì, panorama artistico, è dedicato pure a qualcuno? Cioè c'è pure questa immagine a chi ci avoriscerò, lo dico in napoletano.
1: Sì, però stavo... non la dico.
0: No, non voglio sapere. No, mi permettere, sì, mai. Sì, sì. Cioè, a più persone o magari a una?
1: No, in realtà... Scusami. No, in realtà, sai... Ce ne sono ce ne sono tre o quattro che ho puntato. Tre o quattro.
0: Prima o poi arriverà il karma. Esiste.
1: Ma sono una noce, allora piano piano.
0: Bene, invece Peppe, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: No, il caffè. No, veramente, non sto scherzando. Cioè, noi siamo proprio la famiglia napoletana per eccellenza. Veramente.
0: E invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Pasta e patate, la provo.
0: Buonissimo. E un gesto tipicamente napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, cioè che
1: e il fatto che
0: non mi fa.
1: No, il fatto che dico sempre buongiorno, capito, pure agli sconosciuti, non lo faccio apposta, capito? Non
0: è so l'educazione,
1: nemmeno perché, proprio perché sono napoletano, mi viene,
0: ti piace, sì, la solarità,
1: sì,
0: la cosa,
1: sì, mi piace che so in un luogo entro, buongiorno, ci si saluta, capito, c'è armonia, questo è vero, nessuno ce la può togliere questa cosa, non è un luogo comune,
0: è vero. E invece una tradizione napoletana che secondo te con il tempo si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: La pizza.
0: Dici che si sta perdendo?
1: Vabbè, stanno un po' rovinando secondo me.
0: Dici è diventato
1: Ma non lo so che cosa è diventato. La pizza è il piatto popolare, oggi pare che si mangi una pizza.
0: Dici per le economie,
1: sì,
0: anche.
1: Sì, ma la stanno distruggendo la pizza. Ho tanti amici, però vedo troppo...
0: La boutique della pizza,
1: no, ma la pizza,
0: la
1: è
0: pizza
1: il piatto
0: rivisità.
1: Popolare.
0: È una pizza semplice, impasto, acqua e farina.
1: Sì, una cosa semplice.
0: Mi hai detto una cosa, guarda, che vera, molto vera. Sì. E invece... se dovessi partire per un viaggio, sì, lontano.
1: Ah, lontano, sì. Dici... Non parto io lontano. Ti giuro, la
0: fabbrica. Hai riso perché sicuro nei tuoi prossimi piani c'è un viaggio, quindi sì, me l'hai confermato. Sì. Però se dovessi partire lontano e metterci in questo grande zaino qualcosa di Napoli, anche sì, non materiale, cosa ci metteresti per portare con te?
1: Mia mamma. Allora, se la posso impacchettare me la porto. È fondamentale, mia mamma. È proprio la spinta, capito, per andare avanti sempre.
0: Hai detto tutto, anche perché in molte occasioni, ecco, sia televisive che social, comunque è sempre protagonista,
1: sempre,
0: no? Anche
1: sempre,
0: se...
1: Sempre. Ma io tutto quello che faccio lo faccio per me.
0: E allora, non mi fare emozionare, no. Ci sentiamo Massimo Ranieri con Solo Mi e noi torniamo tra poco.
1: Vabbè.

0: Massimo Ranieri, Io solo mio, dedicata alla mamma di Peppe. Come si chiama tua mamma?
1: Anna.
0: Anna, ciao Anna, sei bella. E hai un figlio che ti ama. È vero, tanto, no, ma le mamme sono le mamme. Poi noi napoletani, cioè, come si può non rendere protagonista una donna che ti ha messo in vita, che ha fatto sacrifici, no?
1: Cose ma puoi vivere, capito, con rimpianto, che tutto quello che fai non può mai essere paragonabile a quello che ha fatto lei per te.
0: Ah, tu così la vivi?
1: Sì.
0: E quindi cosa fai per compensare questa cosa che per te è irraggiungibile?
1: Tutto, anche c'è una foto emblematica di mia mamma che sta alle scale dell'Augusteo Straculmo, che si guarda intorno. Sì, bellissima.
0: Infatti, com'è stata quella giornata? Cioè, io penso più che per il pubblico, proprio per i tuoi affetti, no? Tua mamma, tua sorella o la tua compagna. Cioè,
1: secondo
0: com'è?
1: Me su ricordi che ti porti poi per tutta la vita. Cioè, se anche domani mattina smettiamo di fare gli artisti e andiamo a lavorare normalmente. E comunque
0: perché l'artista non è un lavoro, ragazzi, mi raccomando.
1: No, cambiare lavoro, capito?
0: Sì.
1: Penso che sono cose che restano veramente nel cuore, sono cose che non vivono tutti fondamentalmente, uno deve essere grato di queste cose qui.
0: Bello, beh, speriamo ci sono tante altre esperienze di questo genere. E adesso, Peppe, veniamo un po' al presente, no? C'è sempre la parte più intensa perché è quella che stai vivendo, no, davvero. E ti faccio una domanda diretta, che momento è per te questo?
1: È un momento di down fondamentalmente, no?
0: Sì. Ma questo secondo me dopo i grandi...
1: Esatto, però...
0: Sì, dopo la grande adrenalina, la botta adrenalinica del momento, secondo me è naturale, non ti impressiona?
1: Però ti posso citare Rose Villain, che in una sua frase, una sua canzone dice: la tristezza a volte dai superpoteri. È vero, fondamentalmente. Quando li ho già vissuti questi momenti, riesco sempre a trarre qualcosa di positivo. Quindi da un lato me lo vivo, però dall'altro dico, vabbè, prima o poi passa e riesco a fare qualcosa di buono.
0: Perché lo sappiamo che è così, è un po'
1: sempre.
0: Proprio la...
1: Come è di passaggio.
0: È di passaggio, però prima
1: come
0: o poi... Però secondo me è anche importante viverli questi momenti un po' di down per un artista, perché pensa se fosse invece tutto così scoppiettante. Io penso che bella neura a un certo punto.
1: Io penso che tu devi anche lasciarti proprio attraversare a volto da rabbia, da sensazioni non positive. Non le devi sempre allontanare, a volte le devi anche, non dico accogliere, però accettarle, capito? Che fanno parte comunque del percorso della vita, almeno questo ho imparato nei 30 anni. Non può fare sempre una corsa alla perfezione, devi accettare anche le nuvole fondamentalmente.
0: E io pure sono una di quelle che non piace accettare, ti dico la verità, cerco sempre di scappare, oppure oh Fabiola ritorna in te, oh Fabiola, siamo sempre là a bacchettarci come se ci fosse una sulla spalla, però voglio dire, siamo esseri umani, no?
1: Sì.
0: Allora Peppe, invece è stato... il teatro, no? Rispetto a quello che hai fatto un po' in passato tra la scrittura e quello che ancora fai, perché nulla viene abbandonato. O pensi che tu cercherai di prendere poi solo un'unica direzione?
1: Ma...
0: perché mo è come se tu stessi un po' assaggiando i vari piatti, no? Perché penso l'artista, secondo me, quando uno dice Madonna fa quello e quell'altro, sì.
1: In realtà ti posso citare un idolo, no? Fondamentalmente, che è Fiorello, che da sempre è un idolo per me. Veramente è forse la persona più...
0: completa.
1: Completa, poliedrica, sa fare tutto fondamentalmente.
0: Sì.
1: A me piacerebbe saper fare più cose, specializzarmi in più cose, tranne danzare. Tu sa proprio sicuro che non lo farò mai. Però...
0: vabbè, quello che comunque fai e sei, eh.
1: Sì. Non mi piace essere una sola cosa, fondamentalmente. Dico, anche se un'altra cosa mi piace, perché la devo trascurare? Perché magari in questo periodo storico devi saper fare una cosa e specializzarti in quello. Non sono d'accordo. Ma voglio scrivere un libro, scrivo il libro. Scrivo la commedia, va bene. Mi chiamano per fare un film, ci vado, capito? Ovviamente se so
0: mi
1: farlo...
0: Mi trovi pienamente in linea con te e secondo me se uno può, e ha la caratteristica, a maggior ragione, di poterlo fare... Perché poi là, secondo me è un po' la scusa che chi non sa può fare invece dice no, io sono solo questo.
1: No, sì, ovviamente devi avere tutte le facoltà,
0: no,
1: tutte le skill per fare.
0: Perché
1: una...
0: l'abbiamo visto, lo sappiamo, ti conoscono e lo vediamo, non è che stiamo inventando cose così. Però
1: no, non dico di me in generale,
0: no.
1: Di che a volte mi cimento pure magari a fare delle cose e dico no, non è cosa,
0: cosa mia.
1: Però se una cosa mi viene bene, dico ok, la continuo a fare, mi piace, mi fa stare bene. capito?
0: Guarda, ma non tutti, che se parliamo qua ai microfoni siamo arrivati, cioè pure noi dobbiamo imparare ancora, certo, a formarci, certo, ancora migliorare. E invece il cinema,
1: il cinema è una cosa che è un sogno fondamentalmente per me. Io non ho mai approcciato a quel mondo, sono sincero. Mi piacerebbe davvero partecipare, a volte vedo delle serie, dico come mi piacerebbe fare questa cosa, però ma ci vuole, magari non sono pronto né,
0: magari stai solo proiettando anche le tue energie in altro, esatto, perché poi quando tu ti crei un focus, una situazione.
1: Però mi piacerebbe scrivere un film.
0: Ma stai parlando da sceneggiatore.
1: A volte ci vengono delle
0: io,
1: idee.
0: Io ti stavo chiedendo da attore.
1: Magari.
0: Vedi, c'è più skill. Quindi magari. Dici, non mi pigliano da attore, mi pigliano da sceneggiatore. Sì. Ma secondo me da sceneggiatore già, io penso che sia perfettamente nelle tue corde. Da attore, visto che non hai mai sperimentato, o meglio, non sei mai stato su un set realmente, quella è poi una palestra.
1: Sì. Lo so.
0: Perché metti in attore a fare i contenuti tuoi, a scrivere, non penso che lo fa così con uno schiocco di dita. Anche se bravo.
1: Posso essere un po' polemico, anche nel cinema oggi vedo
0: i numeri.
1: Mamma mia. Sì, numeri.
0: No, perché pensavo che era solo una mia.
1: No, io sono appassionato, vado al cinema, però a volte vedo carissimi amici influencer che stanno là fondamentalmente.
0: Sono scelte, però sono guarda scelte. Che mi hanno insegnato comunque che non è importante arrivare, ma è importante restare.
1: Certo,
0: no?
1: È la cosa più difficile.
0: È quella più difficile, non importante, infatti. E spesso questi personaggi sono anche un po' delle meteore, che se tu dietro non hai costruito davvero una tua entità e combatti e sei resiliente tutti i giorni, fino a un certo punto vieni posizionato là per fare il figo,
1: sì,
0: che poi magari non c'hanno quell'espressione che hanno da dentro, la necessità di recitare, di cantare, di scrivere, e poi finisce.
1: Certo. È la mia più grande paura diventare una meteora, quindi mi sto strutturando.
0: Meglio piano piano o esatto. No? Meglio piano, non perché chi va piano va sano e va lontano.
1: Esatto.
0: Invece, cosa ne pensi, Peppe, della parola successo? E se ti ha cambiato, se l'hai avuto, se lo consideri?
1: No, non ho mai avuto il successo, mai. Ho avuto sicuramente un periodo di grande popolarità, almeno qui nelle zone
0: in Campania,
1: nostre, in Campania.
0: Napoletana.
1: Sì, e fondamentalmente si ricollega al discorso di prima, ovvero di diventare una meteora. Perché magari puoi diventare un fenomeno social per un anno, poi dopo un anno
0: ci sono altri ci 10 sono, magari.
1: Io è quello che vorrei evitare oggi, che comunque mi sto strutturando per fare determinate cose. Come hai detto tu prima, io non sapevo che tu avessi fatto tutte queste cose. Perché io piano piano cerco veramente di fare.
0: Di formarti
1: giorno.
0: Proprio.
1: Sì, di formarmi è la parola giusta, capito? Il successo forse fa uno poco paura, fondamentalmente.
0: Guarda, dipende che significato dai a questa parola, capito? Perché il successo può essere, no, i numeri, alle persone che ti fermano, che ti riconoscono, no? Ma che poi quello viene naturale, cioè proprio scientifico. Che sì. Però secondo me il successo è anche una cosa bella di aver realizzato il tuo sogno. Va a prescindere dai numeri o dalla riconoscibilità, perché quelli arrivano, però penso sia più legato. Sì, questa forma. Però tu dici, Fabio, le cose ancora le devo fare, ne sono tante.
1: No, per quello che, per l'esempio che mi hai fatto, ti dico ok, allora mi va bene il successo che ho. Nel senso, anche questi piccoli traguardi sono dei successi, no? Però l'ambizione penso ci caratterizza fondamentalmente e ci stimola soprattutto a fare sempre più cose affinché il successo grande, quello vero, quello che ti fa stare anche forse tranquillo economicamente, fondamentalmente, prima o poi debba arrivare. Quindi uno ce la mette tutta, poi se non arriva ci si accontenta di quello che hai costruito finora.
0: Ma non penso proprio che siamo delle persone che si accontentano. Peppe Ventura, chiudiamo così questo momento. Oggi ti stai godendo il momento oppure sei già proiettato a quello che verrà?
1: Ma io non... mi sono promesso di godermi i momenti. Cioè, il prossimo obiettivo è godere i piccoli momenti della vita, i piccoli traguardi della vita.
0: Ma come dobbiamo fare? Cioè io mentre tu stavi all'Augusteo, a teatro, tu già stai pensando che questo è finito, che devo...
1: Sì, ma guarda, è veramente così. Noi uscimmo dall'Augusteo e io dissi, vabbè, voglio rimanere a mamma fa. Rocco Anti in una canzone dice, l'ambizione è la croce che porto, vero?
0: È vero,
1: è una croce.
0: Vero. E allora ci fermiamo con il grande maestro Pino Daniele, con tutta una storia.
1: Bellissimo,
0: a tra poco.
1: Bellissimo.

0: tutta un'altra storia di Pino Daniele, come un po' la nostra storia della nostra meravigliosa e colorata irrefrenabile vita.
1: Sì.
0: Allora, Peppe Ventura,
1: tu emani una luce comunque, capito?
0: Oggi? Mi vedi in diversa generale, da casa. Ah, io? Però spesso quando tu hai luce ci sono sempre persone che te la devono tappare e non ci sta niente da fare. Io in qualsiasi posto che vado mi devono rompere.
1: Sì,
0: hai
1: però...
0: capito? Perché è come se dai fastidio. Per questa tua luce, questa tua vulcanicità. Esatto,
1: fondamentalmente
0: questo dico.
1: La puoi coprire in tutti i modi, però sta sempre.
0: Tanto sempre perdono comunque. Allora, entriamo nei nostri giochi. Adesso cambiamo un po' passo, io ti leggerò alcune affermazioni e mi devi rispondere con vero o falso.
1: Ah, okay.
0: Oggi arrivare alle persone conta più essere veri che perfetti.
1: No, ripeti, scusami.
0: Oggi per arrivare alle persone conta più essere veri che perfetti. Non mi fa ridere.
1: Purtroppo penso sia falso.
0: Perché pensi che oggi vada di moda ancora la perfezione?
1: No, penso che molti ancora vogliono essere, fanno finta di essere perfetti.
0: E ecco, infatti è una roba orrenda.
1: Sì, siamo 3000.
0: Il web dà opportunità reali a chi ha qualcosa da dire.
1: Vero.
0: Allo stesso tempo può anche creare... perdonami, Napoli oggi è una delle città più forti a livello creativo in Italia.
1: Verissimo.
0: Il pubblico si accorge subito quando non sei sincero.
1: Super vero.
0: Il successo sui social è più fragile rispetto a quello costruito dal vivo.
1: Verissimo.
0: Fare teatro ti ha cambiato più di quanto ti aspettassi.
1: Falso.
0: Raccontare i giovani oggi è più difficile rispetto a prima. Dici, va bene, tengo 80 anni che posso fare la differenza.
1: No, però ci sono 10 anni oggi che valgono 40 dell'epoca.
0: Quindi?
1: Sì, è difficilissimo raccontare i giovani di oggi.
0: Sei molto autocritico su quello che fai.
1: Sì.
0: Sì,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Dico sì.
1: Ma c'è vero, ho detto sì.
0: Sì. Ti è capitato di sentirti frainteso?
1: Sempre.
0: Madonna, silenzio.
1: Sempre, punto. Punto e virgola. No, spesso, capito?
0: Come fa? Vabbè. Sei più all'ultimo minuto o organizzazione super?
1: No, organizzazione super, psicopatia a livello estremo.
0: E non si direbbe.
1: Come non si
0: qua,
1: direbbe?
0: Qua dubitano.
1: Vabbè, lui dubita di tutto quello che io faccio.
0: Marito e moglie tutte e due.
1: Sì.
0: Ti riguardi nei contenuti che pubblichi?
1: Sì, sono un perfezionista. Ma non di me, a me non me ne fotto, fondamentalmente dell'aspetto estetico. Mi piace che il video abbia un senso e sia perfetto, di me non mi interessa.
0: E quando esce tu ti rivedi?
1: Sì.
0: Per vedere come sei venuto.
1: Sì, fondamentalmente.
0: È normale. Allora, entriamo nella Limited Edition con più round e partiamo dal primo round con risposte flash. Una parola senza pensarci troppo. Vai. Napoli per te è?
1: Fondamentale.
0: La scrittura è?
1: Vita.
0: Il palco è?
1: Vita.
0: Il web, potevi cambiare, Peppe, che voglio dire.
1: Vitami.
0: Il web è? Vitami cora. No, dai.
1: Una scommessa.
0: Peppe è fuori da tutto questo,
1: Reale.
0: So cosa hai pensato.
1: Reale al 100%.
0: Round 2, completa la frase. Sì. Quando scrivo davvero, io...
1: viaggio.
0: La cosa che mi fa più paura oggi è?
1: La solitudine.
0: Il momento in cui ti senti più te stesso è?
1: Sul palco.
0: Bello. Il mio punto debole è?
1: Mia mamma.
0: Il mio punto di forza è?
1: Mia mamma.
0: Bellissimo. Round 3, situazione improvvisa. Ti do una situazione e tu reagisci al volo. Se sei sul palco e dimentichi una parte, che fai?
1: No, parliamo. Sincero, ci divertiamo, sì, è bello.
0: Infatti il lavoro quello nostro è bello. Cioè, non è la cosa più bella l'improvvisazione.
1: Sì, ma te l'ho detto, non la devi vivere bene, perché se la vivi con i tremoli, sai, cioè ti senti male. Sì.
0: Vabbè, te lo puoi permettere e ve lo potete permettere.
1: Sì.
0: Pubblichi un contenuto e non va come pensavi.
1: Mi dispiaccio.
0: Non
1: mi
0: lo
1: dispiaccio.
0: Elimini?
1: Lo archivio. sono sincero.
0: Qualcuno ti riconosce per strada mentre sei in una giornata? No.
1: No, non fa niente, figurati.
0: Fai finta.
1: No,
0: cioè,
1: un abbraccio,
0: un
1: bacio.
0: Sorriso, sì, una cosa riesci.
1: È un miracolo, figurati, è una cosa bellissima.
0: È vero. Ti propongono qualcosa fuori dalla tua comfort zone.
1: Ragiono e forse non lo faccio.
0: Non?
1: Se mi deve tirare troppo fuori dalla mia comfort zone, fondamentalmente deve valere la pena.
0: No, stavo pensando cosa ti potrebbe... Cosa potrebbe essere per te fuori dalla comfort zone?
1: Andare non mi verrebbe in America. Niente.
0: Ah, può
1: capito,
0: essere,
1: fare un volo di 10 ore. Se tu mi dici, dobbiamo fare questa cosa perché ti serve per
0: allora,
1: fare un
0: senti,
1: film.
0: Allora fanno Sanremo in America a un certo punto. Il nuovo Sanremo con De Martino lo girano in America, non si sa perché. Che fai? Ti chiama come conduttore di quella serata. Che fai? Ti pina.
1: Chiamo tutti i miei amici, guai, mettiamoci mano in mano sull'aereo e andiamo.
0: Ho una bella pasticca e sì, dormi, sì, quelle sì, lì del, magari, del sonno, magari. Insomma, ci sono. Vabbè, dai, magari. Qualcosa ti riesce a smuovere anche questa paura, forse, della, cioè, del volo, dell'aereo. E invece, hai voglia di mollare tutto per un giorno?
1: No, in realtà, pure non per un giorno. Cioè, a volte.
0: Ah, capito? Dura?
1: Sì, a volte sì, mi viene, dico, mi scoccio, basta, lascio tutto e trovo un'altra
0: cosa.
1: Cioè,
0: ti dura più giorni?
1: Sì, che lo penso, poi ritorno in me stesso.
0: Ah, vedi. E invece, entriamo nel quarto round con interpretazione al volo. Ti do delle situazioni, tu le interpreti in pochi secondi come vuoi.
1: Vai.
0: Serio, ironico, esagerato, libero, pazzo, folle, non lo so. Un ragazzo che deve dire ai suoi genitori che vuole lasciare tutto per seguire un sogno.
1: Questo è super reale. Allora, ma lo so che io devo lavorare perché la vita ci impone dei costi, però io mi sento sta cosa. Che devo fare? Non la devo fare e io mi sento di farla. Quindi me ne vado da lavoro. Devo seguire questo sogno.
0: E vai, mamma, va. Un amico che dà un consiglio sincero ma fa male.
1: Tu sei sicuro della cosa che stai facendo? Io lo sto ricevendo in questo caso il consiglio, lo sto dando.
0: Tu sei un amico, sì. L'amico che dà il consiglio sincero al suo amico che però fa male.
1: Raffi, io lo so che tu ci credi tanto in questa cosa della stand up, però è meglio che mandi il curriculum da qualche parte.
0: Un messaggio vocale mai inviato, scusami, un messaggio vocale mai inviato a qualcuno importante.
1: Questo è
0: ce posto. L'hai?
1: Sì.
0: Anche quelli archiviati o li elimini, basta.
1: Ce l'ho.
0: Ti immagini lui che fa i nemo vocali e poi non li manda? Lo vedi, vedo tipo da questo.
1: Sto girando, non te lo posso dire, però ce l'ho.
0: Ma non mi dire a chi, dimmi il messaggio.
1: Cioè, non te lo posso dire, papi, lo giuro.
0: Cioè,
1: tutta passericola.
0: Ah, giuro. Perché è brutto, dai. È quello là del papi, cioè.
1: Sì, quello è tutta una cosa.
0: Vabbè.
1: Sta tutto da stanuce, comunque.
0: Vai, uno sfogo dopo una delusione.
1: Mamma mia, ma tutto quanto a me, ma capi? Ma che cos'è questo accanimento nei miei confronti? E lasciatemelo poco questa grazia e di mamma mia, che esagerazione. Sto meglio.
0: Guardando la luna di Clementino e noi ci godiamo questo momento. Ciao.

0: Guardando la luna sulle note di Clementino, questo pazzoide folle, nostro compaesano, cantante, cosa c'è? Ah, Iena ci hai tatuato sul braccio, ma, sì. Ma perdonami Peppe Ventura che è qui ai microfoni, perché noi dopo ogni testo lo ricordiamo, ma magari qualcuno tipo in pubblicità, siamo sempre noi. Dedicato a Clemente,
1: ma sì,
0: Iena White, c'è scritto solo
1: giovane
0: Iena.
1: un giovane Peppe Ventura.
0: C'eri
1: fece
0: fan,
1: ma sai che vuol dire?
0: Ma gli hai scritto anche a lui qualche brano?
1: No.
0: Ecco sgamato a chi gli ha scritto da Ghost.
1: Io e nessun altro.
0: Iena. Ma l'hai modificato poi tu nel tempo che avevi vergogna?
1: Questo,
0: ah,
1: questo.
0: Il suo di Clem. Ah, pensavo che poi tu l'avevi trasformato.
1: Quando ero piccolino,
0: facevo questo tatuaggio. Era fortissimo.
1: Era rimasto, sì, un idolo fondamentalmente. E l'ho lasciato. Perché ha fatto parte comunque un idolo della mia adolescenza, quindi l'ho lasciato.
0: Bellissimo. E ti piacerebbe un giorno scrivere un testo per lui?
1: Magari.
0: Cioè, ti sentiresti nelle sue corde, capace?
1: Certo.
0: Per il suo genere?
1: Sì, sì. Sarebbe un onore, però sì.
0: Sì, sì, bello,
1: un artista
0: bravo.
1: Gigante, lo stimo tantissimo.
0: E allora, siamo arrivati all'ultimo blocco, quello che guarda avanti, o quello che cerchiamo anche di immaginare, sognare. E anche perché dopo un percorso così pieno e vario, è vero soprattutto, ti chiedo adesso dove stai andando? No, con Raffaele Nolli, dopo.
1: Adesso
0: cioè, mi sono immaginata la tua risposta.
1: No, sto andando fondamentalmente in una zona che sto al di fuori della mia zona comfort, perché stiamo provando, stiamo osando, stiamo scrivendo la nuova commedia, insomma, quindi ci stiamo interfacciando veramente con il mondo dei grandi. E
0: ragazzi, ma mi terrete presente, ma che devo fare i casting che siamo amici?
1: No, assolutamente. Cioè, ci va piacere, ci va piacere.
0: No, dai, scherzo, però voglio dire, certo. Lo sapete, se posso divertirmi con voi è
1: con grande onore e piacere, veramente.
0: Bellissimo.
1: Se si è fatto che uno non si vede troppo.
0: no, ma, quella, ma poi il teatro è tutta un'altra, un'altra pasta.
1: È liberatore, fondamentalmente, è liberatore. Quindi non sappiamo dove stiamo andando, forse è proprio questo che ci contraddistingue, che abbiamo sì delle mete, però le vediamo così lontane e quindi non sappiamo dire dove stiamo andando. Ma speriamo di arrivarci.
0: Però comunque in tema non extra, proprio fuori da quello che hai fatto tuttora, cioè
1: no,
0: nel senso commedia, scrittura e anche teatro e attore, no? Poi in un certo senso, o dietro le quinte.
1: Lo sai cosa mi piacerebbe pure coltivare? Quando presentammo a Caos mi sono divertito tantissimo.
0: E io che ti dissi?
1: Tu ottieni.
0: Peppe, tu ottieni la conduzione, veramente, sì, ci vedo proprio. Però quella piano piano, vedi, pure con un format. Con qualcosa, perché ci dobbiamo comunque reinventare.
1: Certo. Siamo veramente
0: quindi,
1: tanti.
0: Non reinventare, costruire, sì, perché siamo tanti, comunque le possibilità di essere visti ci sono e non ci sono, quindi sempre il nostro impegno di farci vedere è importante. Invece so che invece hai anche annunciato un nuovo libro.
1: In realtà anche pubblicato il secondo, però il terzo, se lo vogliamo spoilerare, siamo già al lavoro.
0: Dico, perché il terzo, cosa mi puoi dire di più? Perché non ho trovato niente, giusto?
1: Allora, no, c'è niente, sono qua per la prima volta. Ti posso dire che volevo scrivere una storia tragicomica, visto che mi sono operata alla spalla, la prima cosa che dissi, una volta finito l'effetto dell'anestesia totale, scrivo un libro e lo chiamo Operazione Spalla. Però mettendoci poi delle cose dentro. Però no, resterò sempre invece passato completamente l'effetto dell'anestesi. Sono ritornato in me e ho detto no, farò sempre una storia che mo sto sviluppando, ti posso dire con certezza, però la sto sviluppando per il terzo libro.
0: E invece parlando di crescita, che tipo di artista vorresti diventare tra qualche anno?
1: Completo sicuramente, più sicuro dei propri mezzi, nel senso, a volte oggi sai tendiamo a sminuirci anche in alcuni campi, invece fra qualche anno essere proprio strutturato bene, che non ho bisogno di presentarmi a, nel senso, non devo dire per forza io ho fatto questa cosa, perché sono sicuro di quello che sto dicendo in quel momento, quindi spero di diventare un artista completo.
0: E se noi ci dovessimo risentire tra un anno, che versione di te vorresti raccontarmi?
1: Questa, però più sicuro di me stesso.
0: con altri progetti.
1: Sì, sì, sì, con altri progetti.
0: E invece arriviamo al momento più identitario di questo programma Napoli senza confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana e portarla oltre i confini senza nemmeno tradurla, perché è bella così.
1: Amore.
0: E chiudiamo tema, sei romanticissimo.
1: Ma super.
0: Sì.
1: Super, sì, sì.
0: Ah, che bello.
1: Infatti ho portato dei fiori dopo, se non ti
0: offendi. Non è vero. Infatti ti potevi presentare. Che i fiori sono sempre belli, non si sbaglia mai, sono semplici, è un gesto così.
1: Non è da me, gentile. Sbagliato.
0: Allora, grazie Peppe Ventura di essere stato qui con
1: Format
0: noi.
1: Bellissimo, mi sono divertito.
0: Guarda, detto da te che sei autore, veramente.
1: Ci siamo divertiti, veramente. Beh, ci complimenti.
0: Grazie, scaricate Replay Sound per ascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Un grande in bocca al lupo, Peppe.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Ci sono storie che nascono tra le strade, tra voci che si intrecciano e sogni che cercano spazio. Storie che parlano da lontano, ma che hanno sempre un punto fermo, le proprie radici. E quando quelle radici profumano di Napoli, ogni passo diventa racconto, ogni parola identità. E allora fermiamoci un attimo, perché sta per arrivare una storia che vale la pena ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi porto una nuova storia. Ci sono percorsi che non seguono una sola strada, ma si costruiscono passo dopo passo, tra parole, idee, voglia di raccontare, di scrivere, di sperimentare. Il prossimo ospite è proprio uno di quelli che ha iniziato dalla scrittura, trasformando una passione nata appunto dai banchi di scuola, quelli che ci accomunano un po' a tutti, e l'ha trasformata in qualcosa di concreto. Ha scritto, ha raccontato, si è messo in gioco tra musica, teatro e televisione, ma soprattutto web, costruendo un percorso fatto di contenuti ma anche di forte identità. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Peppe Ventura. Ciao.
1: Ciao Fabi. Mi sono registrato l'intro, bellissimo. Me lo sento quando sto giù. Bellissimo.
0: Ma è bellissimo perché poi uno non ti rendi conto, no. Immagino. E poi anche io che abbiamo collaborato, abbiamo lavorato insieme, ci siamo visti più volte, forse a uno dei primi podcast, ci siamo visti al mare, al Key Beach, ti ricordi
1: è vero, avevo sperimentato questo podcast.
0: E mi presentarono te che all'epoca, correggimi se sbaglio, e eri ancora nella tua fase di scrittura, solamente.
1: Sì.
0: E poi dopo è iniziato tutto il tuo exploit di tante cose che ti...
1: Sì, avevo appena scritto il libro là.
0: Sì.
1: Avevo sicuramente molti più capelli in quel periodo. E...
0: Per questo sei col cappello oggi,
1: sì.
0: Li sta perdendo. Che poi qua c'è un altro artista che le ha persi, giovanissimo, Raffaele Nolli, che poi vedremo, avremo modo anche di farci una chiacchierata con lui. Lui le ha persi completamente. Sì. Tu sei sulla via, non ti frequenta, non lo zoppo, non va a fare, come si dice?
1: Io lo sto frequentando proprio io, lo zoppo volutamente. Capito? No, però sì, come dici tu, abbiamo fatto tante cose nel tempo e a volte nella voglia di fare, nella fretta di fare, dimentichi anche le cose che hai fatto per arrivare a un punto che non sia sempre quello di partenza.
0: No, ma poi la cosa importante è che tra essere comunque attore di cinema, di teatro, che poi ecco, hai anche realizzato un progetto bellissimo e purtroppo io non ci sono stata, che forse ero a Roma, altrimenti lo sai, io ero lì in prima linea perché io amo sostenere i miei colleghi, e poi una persona come te che oltre alla sua professionalità comunque ha un animo buono, gentile, si può lavorare insieme, è vero, perché ci sono degli ambienti in cui siamo un po', ci sentiamo un po' soffocati, no? E quindi certo, è bello condividere, invece è come se fossimo bambini al villaggio turistico, che ne so, il bagno in piscina o lo spettacolino di sera.
1: Vabbè, la regola che ci siamo dati, non abbiamo nessuna regola, ma questa è quella fondamentale, nel senso dobbiamo divertirci come se fossimo veramente sempre a un bar a raccontarci qualcosa, altrimenti non ha senso farlo solo per lavorare, per guadagnare.
0: Allora, una figura molto interessante, sicuramente comunque con gli anni stai cercando sempre di più di trovare il tuo spazio, e attore, scrittore, creator, ma soprattutto la cosa bella secondo me è che tu hai qualcosa da dire, quindi sì. In qualsiasi forma comunque riesci ad arrivare, sì. Ed è proprio questo, cioè la mission che penso che nemmeno forse ti sei imposto, è proprio la verità di quello che sei, di riuscire a farla arrivare al tuo pubblico. Però partiamo un po', andiamo indietro proprio nei banchi di scuola, no? Che quando ho letto questa cosa mi ha fatto pensare anche ai miei banchi di scuola, perché mentre loro parlavano di storia, geografia, matematica, io stavo pensando Roma e il balletto e andare a studiare danza, hai capito? Quindi ho detto, vedi che mi racconti come è stata la tua crescita, la gioventù.
1: Allora, io non ero un portento, nel senso ero uno studioso da 6, un alunno da 6, non ho mai preso debiti, un alunno sufficiente, esatto. E ricordo con grande piacere quando c'era il compito in classe, tutti posso dirlo, copiavano da internet l'analisi del testo perché era facilmente reperibile, e invece l'altra scelta era quella di poter fare un tema a scelta libera, e dicevo, ma che devo copiare questa cosa, cioè, mi piace, io lo voglio fare, e lo facevo. Tra l'altro era vista pure in maniera non positiva da me, perché questo fa il tema. Però mi piace, faccio 3, 4, 5 colonne.
0: E te le ricordi quelle colonne? Ma perché questa cosa di piegare il foglio?
1: Non si è mai saputo questa cosa. Però era bellissimo.
0: Ma che mi ricordavo?
1: Penso per le correzioni. Io.
0: Bravo, che andavano messi accanto.
1: Correzioni. Una volta, due, tre, quattro volte, poi sviluppi comunque, no? Una tua passione, dici, a me piace questa cosa, non la voglio nascondere fondamentalmente. Anche se la scrittura non era giocare a pallone, cioè una cosa normale.
0: Perché ti sembrava un po' più...
1: Era atipica.
0: Atipica, e forse secondo me anche nel concetto culturale in cui viviamo, forse più femminile, passami il termine. Cioè non era il bambino a calcio, le lotte, i pugni, sì, ma invece sì. Una roba più delicata.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì, delicata, forse sensibile.
0: Sì, come sensibile.
1: Cosa. Invece no, piano piano, anzi mi ha fatto pure accettare la mia sensibilità, che purtroppo è abbastanza rimarcata, però mi ha dato un modo per esprimerla, capito? È una valvola di sfogo.
0: Ma prima, allora, insomma, da bambino però, prima di arrivare al liceo e scoprire, ecco, che grazie al tema, la scrittura, hai trovato poi sicuramente una valvola di sfogo o quello che sarebbe stato poi il tuo lavoro. Prima del liceo, che bambino era Peppe?
1: Ero molto introverso, cioè non so poi da dove io sia uscito. Fondamentalmente o mi hanno sostituita, che mamma me lo dice sempre, ero un bambino tranquillissimo, non davo mai fastidio, poi appena sono cresciuto un poco ho cacciato il pepe, come si suol dire a Napoli, e no, un'infanzia tranquilla fondamentalmente, non mi è mai mancato nulla, sì, genitori separati, però nulla di super
0: eclatante.
1: Mi è pesato tantissimo, capito? Però penso esistano cose più gravi fondamentalmente. Ho reagito benissimo a questa cosa, poi nel tempo ho fatto dei percorsi e comunque l'ho accettata, quindi ero un bambino tranquillo. Da ragazzo mi sono un po' più agitato, movimentato, però
0: secondo me è un po' la legge di chi, perché spesso mi trovo a chiacchierare con ospiti, artisti, cantanti, scrittori, e chi mi dice che prima era introverso, io presente,
1: sì.
0: Poi dopo c'è proprio uno switch incredibile, forse un po' quel fatto di essere sempre spaventati dal dover alzare la mano in più in classe. Magari
1: io sono sempre stato un ascoltatore.
0: Oppure di non dire la tua, esatto, io uguale, poi fin quando...
1: Mo parlo.
0: E forse è un po' la legge anche sì. di chi è sempre stato al suo posto. Allora, invece, Peppe, scrivere per te è stato comunque sicuramente, come hai detto, una valvola di sfogo, però avevi già voglia di raccontare anche agli altri qualcosa, sì. E poi soprattutto hai scritto anche per gli altri,
1: sì.
0: Prima,
1: sì.
0: fin quando poi non hai trovato il coraggio di scrivere qualcosa di te.
1: Sì, ho scritto, com'era? Ho scritto anche come costa alcune canzoni per alcuni artisti che non vogliono che io
0: che
1: dica.
0: Nemmeno sapevo. Ah!
1: Poi, ah, vabbè, poi anche per
0: cioè anche questo l'ho scoperto un po' studiando, sì, sbirciando nella tua bio. Quindi tu hai scritto canzoni.
1: Tra l'altro,
0: ho
1: assistito anche a molti successi nazionali. Sì.
0: Con i tuoi test.
1: No, ero lì. Nessuno mi ha riconosciuto nulla di sia
0: Elena. Però dico, erano i tuoi test.
1: No, qualche parolina, però quando sei piccolino, sai.
0: Beh, a fiducia,
1: sì, ho visto nascere molti successi che oggi si ascoltano in radio. Però poi non l'ho persa questa passione. E come hai detto tu prima, magari il non chiudersi soltanto in un settore ti fa ampliare la vista, no? Ti fa vedere un panorama un po' più grande. E mi sono spostato poi sulla scrittura dei libri. Che
0: e infatti, con Ciao Prof.
1: Sì.
0: Che è stato il primo. Ciao, sì. Prof, ti scrivo.
1: Sì, caro prof, ti scrivo.
0: Caro prof, sì, ti scrivo. No, cioè, l'ho pure scritto, solo non vedo più. Arrivato a un certo punto che ho fame, tra poco l'uno si deve mangiare, non vedo. Insieme a Samuele, sì, Ciambriello, un libro che parla di adolescenza, di temi forti, no? E questa esigenza di affrontare proprio questo tipo di argomento.
1: Allora,
0: comunque la giovane età.
1: Come nasceva proprio nello switch tra ragazzo introverso, ragazzo estroverso, tant'è che quando Samuele Ciambriello, a cui io sono legatissimo, mi disse dobbiamo scrivere un libro insieme, disse vabbè, sì, poi mi chiamò dopo 3 giorni, disse guarda, io veramente devo scrivere un libro e lo sto chiedendo a te, lo vuoi fare o no? E io dissi sì, quanto tempo ho per scrivere questo libro? Un mese. E io in 3 giorni, capì, la presi come sfida, dissi ok, mo lo scrivo e lo mandai.
0: Quindi in 3 giorni sei, sì, riuscito. E vedi, avevi proprio un. E quanto c'è di te in queste pagine?
1: C'è tanto, però c'è tanto di me, ma c'è tanto altro di ragazzi che avevano delle cose da dire, perché io dovevo giudicare i loro temi a scuola. E pensa che una ragazzina scrisse che la sua canzone preferita era Segreto di Alessandra Amoruso, perché lei era innamorata di una ragazzina del suo stesso sesso e non lo poteva dire a casa. Allora tu immagina, capito, comunque da giovane che tenevi in Dan, prendi questo tema così forte che è una confessione e
0: romanzala, no?
1: era difficile fondamentalmente, però è andata bene. Il paradosso è che mandandolo in correzione non fu corretto niente.
0: Bellissimo. Ma già qua ti fa capire che la tua predisposizione alla scrittura, perché poi penso che negli anni, rispetto a quando ne avevi 20, ora sono passati 10, penso ti sarà interfacciato anche con addetti ai lavori,
1: certo,
0: con persone che pensano abbiano la tua stima. Però sta cosa di scrivere i testi di cantanti che ti giuro, dopo te lo chiedo a microfono spento. Allora, poi è arrivato l'esperienza TV, no?
1: Sì.
0: Fino ad arrivare a un contesto completamente diverso che quello del teatro.
1: Sì.
0: Ma Iene? Le Iene?
1: Le Iene, c'è veramente un aneddoto incredibile, nel senso che...
0: L'ho letto.
1: L'hai letto?
0: No, l'aneddoto no.
1: Ok.
0: L'esperienza Le Iene.
1: Mi contatta Nicolò.
0: Nicolò De Vitis.
1: Sì.
0: Guarda, lui lo sai che era un mio collega universitario, Peppe, incredibile. Studiavamo marketing e comunicazione alla LUMSA, Roma, okay, ci siamo laureati lì e lui era il mio collega universitario.
1: No, quindi cioè,
0: è troppo. Sì, sì, lui serissimo, molto così introverso, invece anche lui ha trovato poi una sua dimensione.
1: No, anche oggi abbiamo
0: di
1: un
0: voce,
1: bel
0: rapporto. No?
1: Sì, mi piace il suo modo di comunicare. Mi dà delle vibes assolutamente positive.
0: È originale.
1: Mi contattò Fabio e mi disse vogliamo fare un esperimento social, una settimana senza social, a me che era proprio nel pieno del social.
0: Quanti anni fa?
1: 3 anni fa, caso vuole il Napoli vince lo scudetto dopo 33 anni e in tenevo telefono. Mamma
0: mia. E dove vi siete chiusi tutte e due?
1: Eravamo chiusi, io non avevo i social. Potevo utilizzare il telefono, le Iene avevano le mie password e io potevo utilizzare il telefono soltanto per le telefonate o la messaggistica, non potevo entrare sui social. E mi ricordo che prendevo il telefono dalla tasca e lo posavo.
0: Perché non c'era niente da vedere.
1: Non c'era niente da fare fondamentalmente, se non chiamare mamma o un amico. Questa è la cosa. Però ha portato bene perché Napoli ha vinto lo scudetto. Quindi quando lo vuole rifare è capace.
0: Bellissimo, un altro scudetto. Vedi, è stata un'avventura comunque, sì, importante. Però poi sei arrivato alla conduzione anche, cioè perdonami, alla TV come, sì, al teatro. Questo passaggio da, dietro le pagine con una penna da scrittore Poi c'è stato il momento forse social che lei ha voluto creare anche da autore delle cose, perché sei anche autore di te stesso. Sì. Invece al stare proprio davanti le quinte e poi arrivare al teatro con il pubblico dal vivo, con tutta l'esperienza e l'emozione che ti ha dato. Cosa ti ha, come, qual è stato il percorso che ti ha portato poi ad arrivare lì?
1: Vabbè, fondamentalmente quasi per gioco. Ti parlo prima di arrivare al teatro, ti dico, la TV. Iniziai 10 anni fa con un programma sportivo sul Napoli. E cioè mi divertivo proprio, perché sono un grande tifoso del Napoli, quindi quando dovevo dire le notizie del Napoli già sapevo, non le dovevo nemmeno
0: studiare
1: né giudicare, perché li vedevo comunque tutti i video. Poi c'è stata l'esperienza che abbiamo fatto pure insieme a Caos,
0: che è stata divertentissima molto.
1: Ma quello che mi ha portato al teatro è stato veramente quasi una scommessa, perché col mio gruppo vecchio quasi per gioco dissi: vogliamo fare uno spettacolo a teatro su questa cosa, per toccare con mano fondamentalmente questo seguito che stiamo costruendo. E mi ricordo che il primo approccio non fu super positivo, perché avevo il terrore del palco, fino a quando una persona, che devo ringraziare, mi disse: non ti preoccupare, non ti forzare, sii te stesso, perché tu piaci, perché sei te stesso. E ho detto: ok, sono me stesso, va. E fondamentalmente sta andando bene.
0: Che bello. Poi ci torniamo sul teatro, certo. sulle tue date, e capiamo anche se vuole qualcosa in pentola a proposito di teatro.
1: Sì.
0: E voglio chiudere questo blocco, questo momento della tua partenza e delle radici, chiedendoti, rispetto a tutto quello che hai fatto finora, dalla scrittura del liceo ad oggi, al teatro, alla televisione, ai social, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che realmente questa era la tua strada, cioè quella che dovevi comunque continuare a perseguire, a sognare?
1: Io credo dopo l'Augusteo, nel senso, vivo tantissimi momenti di down, alti e bassi, però a volte raggiungo dei traguardi quasi inspiegabili per me stesso, che non riesco, tra virgolette, a godermi. Dico, però se mi è successa questa cosa, forse ci devo credere, capito? Ci devo almeno provare. Fondamentalmente io mi sono licenziato per provarci, quindi dal mio vecchio lavoro.
0: Ah, è vero, perché tu comunque...
1: Sì.
0: Per tenere entrambe le...
1: Esatto, non riesci.
0: Sì, un po' precario, uno lavoro c'è, poi c'è, esplode, poi magari ci sono momenti di fermo, e quindi uno intelligentemente si deve anche creare...
1: Io ho detto: ok, basta, ora ci provo. È arrivato al punto
0: e
1: che...
0: già questa è stata, hai capito, una mossa importante,
1: una,
0: no? Licenziarti è una scelta che ti fa capire: ok, quello non c'è più, ora devo campare solo di questo.
1: Esatto, ti fa impegnare di più, ti motiva questa cosa, capito? Che tu lasci magari una cosa certa per una incerta.
0: E allora noi ci fermiamo dopo queste certezze e incertezze, dedicandovi, amici, anche a te, Peppe, James Enese, con Buonasera Marie.
1: Ah, beh.

0: avventure, la sua storia ultra colorata. E adesso la fermiamo un attimo e poi proseguiamo. Dopo entriamo nel momento di Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. E ti chiedo subito, dici, che cos'è descritta tu? Un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Qua, subito, ce l'ho già pronto.
0: Vai, meno male. Piazza.
1: Ricetto pappis, vicina a noce, rammo tiemba che sportoso.
0: Senti, ma questo detto che è comunemente usato dal nostro reparto, sì, panorama artistico, è dedicato pure a qualcuno? Cioè c'è pure questa immagine a chi ci avoriscerò, lo dico in napoletano.
1: Sì, però non la dico.
0: No, non voglio sapere. No, non mi permettere, sì, mai. Sì, sì. Cioè a più persone o magari a una?
1: No, in realtà... Scusami. No, in realtà, sai... Ce ne sono ce ne sono tre o quattro che ho puntato. Tre o quattro.
0: Prima o poi arriverà il karma. Esiste.
1: Sì, ma mo' sono una noce, allora piano piano.
0: Bene, invece Peppe, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: No, il caffè. No, veramente, non sto scherzando. Cioè noi siamo proprio la famiglia napoletana
0: dei
1: per
0: caffè.
1: Eccellenza. Veramente.
0: E invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Pasta e patate, aveva proprio.
0: Buonissimo. E un gesto tipicamente napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, cioè che
1: il fatto che il fatto che dico sempre buongiorno, capito, pure agli sconosciuti, lo faccio apposta, capito? Non
0: è so l'educazione,
1: nemmeno perché, proprio perché sono napoletano, mi viene,
0: ti piace, sì, la solarità,
1: sì,
0: la cosa,
1: sì, mi piace che so in un luogo entro, buongiorno, ci si saluta, capito, c'è armonia, questo è vero, nessuno ce la può togliere questa cosa, non è un luogo comune,
0: è vero. E invece una tradizione napoletana che secondo te con il tempo si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: La pizza.
0: Dici che si sta perdendo?
1: Vabbè, stanno un po' rovinando secondo me.
0: Dici è diventato un'icona?
1: Ma non lo so che cosa è diventato. La pizza è il piatto popolare, oggi pare che si mangi una pizza.
0: Dici per le economie,
1: sì,
0: anche.
1: Sì, ma la stanno distruggendo la pizza. Ho tanti amici, però vedo troppo...
0: La boutique della pizza,
1: no, ma la pizza,
0: la pizza
1: è il piatto rivisità.
0: È una pizza semplice, impasto, acqua e farina.
1: Sì, una cosa semplice.
0: Mi hai detto una cosa, guarda, che vera, molto vera. Sì. E invece se dovessi partire per un viaggio, sì, lontano.
1: Ah, lontano, sì. Dici... Non parto io lontano. Ti giuro, la
0: famiglia. Hai riso perché sicuro nei tuoi prossimi piani c'è un viaggio, sì, quindi me l'hai confermato. Sì. Però se dovessi partire lontano e metterci in questo grande zaino qualcosa di Napoli, anche, sì, non materiale, cosa ci metteresti per portare con te?
1: Mia mamma. Allora, se la posso impacchettare me la porto, è fondamentale, mia mamma. È proprio la spinta, capito, per andare avanti sempre.
0: Hai detto tutto, anche perché in molte occasioni, ecco, sia televisive che social, comunque è sempre protagonista,
1: sempre,
0: no? Anche
1: sempre,
0: se...
1: Sempre. Ma io tutto quello che faccio lo faccio per me.
0: E allora, non mi fare emozionare, no. Ci sentiamo Massimo Ranieri con Solo Mi e noi torniamo tra poco.
1: Vabbè.

0: Massimo Ranieri, Io solo mio, dedicata alla mamma di Peppe. Come si chiama tua mamma?
1: Anna.
0: Ciao Anna, sei bella. E hai un figlio che ti ama. È vero, tanto. No, ma le mamme sono le mamme. Poi noi napoletani, cioè, come si può non rendere protagonista una donna che ti ha messo in vita, che ha fatto sacrifici, no?
1: Cose, ma puoi vivere, te, capito? Con rimpianto, che tutto quello che fai non può mai essere paragonabile a quello che ha fatto lei per te.
0: Ah, tu così la vivi?
1: Sì.
0: E quindi cosa fai per compensare questa cosa che per te è irraggiungibile?
1: Tutto. Anche c'è una foto emblematica di mia mamma che sta alle scale dell'Augusteo Straculmo, che si guarda
0: bellissima.
1: Intorno.
0: Infatti, com'è stata quella giornata? Cioè, io penso più che per il pubblico, proprio per i tuoi affetti, no? Tua mamma, tua sorella o la tua compagna. Cioè,
1: secondo
0: com'è?
1: Me su ricordi che ti porti poi per tutta la vita. Cioè, se anche domani mattina smettiamo di fare gli artisti e andiamo a lavorare normalmente. E comunque
0: perché l'artista non è un lavoro, ragazzi, mi raccomando.
1: No, cambiare lavoro, capito?
0: Sì.
1: Penso che sono cose che restano veramente nel cuore, sono cose che non vivono tutti, fondamentalmente. Uno deve essere grato di queste cose qui.
0: Bello, beh, speriamo ci sono tante altre esperienze di questo genere. E adesso, Peppe, veniamo un po' al presente, no? C'è sempre la parte più intensa, perché è quella che stai vivendo, sì, no, davvero. E ti faccio una domanda diretta: che momento è per te questo?
1: È un momento di down, fondamentalmente, no?
0: Sì. Ma questo secondo me dopo i grandi...
1: Esatto, però...
0: Sì, dopo la grande adrenalina, la botta adrenalinica del momento, secondo me è naturale, non ti impressiona?
1: Però ti posso citare Rose Villain, che in una sua frase, una sua canzone dice: la tristezza a volte dai superpoteri. È vero, fondamentalmente. Quando li ho già vissuti questi momenti, riesco sempre a trarre qualcosa di positivo. Quindi da un lato me lo vivo, però dall'altro dico: ah, prima o poi passa e riesco a fare qualcosa di buono.
0: Perché lo sappiamo che è così, è, sì, un po'
1: sempre.
0: Proprio la...
1: Come è di passaggio.
0: È di passaggio, però prima
1: come
0: o
1: lei
0: poi...
1: Vuole.
0: Però secondo me è anche importante viverli questi momenti un po' di down per un artista, perché pensa se fosse invece tutto così scoppiettante. Io penso che bella neura a un certo punto.
1: Io penso che tu devi anche lasciarti proprio attraversare a volto da rabbia, da sensazioni non positive. Non le devi sempre allontanare, a volte le devi anche, non dico accogliere, però accettarle, capito? Che fanno parte comunque del percorso della vita, almeno questo imparato nei 30 anni. Non può fare sempre una corsa alla perfezione, devi accettare anche le nuvole, fondamentalmente.
0: E io pure sono una di quelle che non piace accettare, ti dico la verità, cerco sempre di scappare, oppure: oh Fabiola, ritorna in te, oh Fabiola, siamo sempre là a bacchettarci, sì, come se ci fosse una sulla spalla, però voglio dire, siamo esseri umani,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Allora, Peppe, invece è stato... il teatro, no? Rispetto a quello che hai fatto un po' in passato tra la e quello che ancora fai, perché nulla viene abbandonato. O pensi che tu cercherai di prendere poi solo un'unica direzione?
1: Ma...
0: perché mo è come se tu stessi un po' assaggiando i vari piatti, no? Perché sì, penso l'artista, secondo me, quando uno dice: Madonna, fa quello e quell'altro, sì.
1: In realtà ti posso citare un idolo, no? Fondamentalmente, che è Fiorello, che da sempre è un idolo per me. Veramente forse la persona più
0: completa,
1: poliedrica, sa fare tutto, fondamentalmente.
0: Sì.
1: A me piacerebbe saper fare più cose, specializzarmi in più cose, tranne danzare, forse proprio sicuro che non lo farò mai. Però
0: vabbè, quello che comunque fai e sei,
1: Sì. Non mi piace essere una sola cosa, fondamentalmente. Dico, anche se un'altra cosa mi piace, perché la devo trascurare? Perché magari in questo periodo storico devi saper fare una cosa e specializzarti in quella. Non sono d'accordo. Ma voglio scrivere un libro, scrivo il libro. Scrivo la commedia, va bene. Mi chiamano per fare un film, ci vado, capito? Ovviamente se so
0: mi
1: farlo...
0: Mi trovi pienamente in linea con te. E secondo me, se uno può, e ha la caratteristica, a maggior ragione, di poterlo fare. Perché poi là, secondo me, è un po' la scusa che chi non sa può fare, invece dice: no, io sono solo questo.
1: No, sì, ovviamente devi avere tutte le facoltà,
0: no,
1: tutte le skill
0: ce l'hai,
1: per fare.
0: Perché
1: una...
0: l'abbiamo visto, lo sappiamo, ti conoscono e lo vediamo, non è che stiamo inventando cose così. Però
1: no, non dico di me in generale,
0: no.
1: Di chi a volte mi cimento pure magari a fare delle cose e dico: non è cosa mia. Però se una cosa mi viene bene, dico: ok, la continuo a fare, mi piace, mi fa stare bene.
0: è vero, guarda, ma non tutti, che se parliamo qua ai microfoni siamo arrivati, cioè pure noi dobbiamo imparare ancora, certo, a formarci, certo, ancora migliorare. E invece il cinema, per il cinema,
1: il cinema è una cosa che è un sogno fondamentalmente per me. Io non ho mai approcciato a quel mondo, sono sincero. Mi piacerebbe davvero partecipare, a volte vedo delle serie, dico ah, come mi piacerebbe fare questa cosa, però ma ci vuole, magari non sono pronto né,
0: magari stai solo proiettando anche le tue energie in altro, esatto, perché poi quando tu ti crei un focus, una situazione.
1: Però mi piacerebbe scrivere un film.
0: Ah, ma stai parlando da sceneggiatore.
1: A volte ci vengono delle
0: idee. Io ti stavo chiedendo da attore.
1: Magari.
0: Vedi, c'è più skill. Quindi magari. Dici, non mi pigliano da attore, mi pigliano da sceneggiatore. Sì. Ma secondo me da sceneggiatore già, io penso che sia perfettamente nelle tue corde. Da attore, visto che non hai mai sperimentato, o meglio, non sei mai stato su un set realmente, quella è poi una palestra.
1: Sì. Lo so.
0: Perché metti in attore a fare i contenuti tuoi, a scrivere, non penso che lo fa così con uno schiocco di dita. Anche se bravo.
1: Posso essere un po' polemico, anche nel cinema oggi vedo
0: i numeri.
1: Mamma mia. Sì, numeri.
0: Ah, cioè, no, perché pensavo che era solo una mia.
1: No, io sono appassionato, vado al cinema, però a volte vedo carissimi amici influencer che stanno là fondamentalmente.
0: Sono scelte, però sono, guarda, scelte. Che mi hanno insegnato comunque che non è importante arrivare, ma è importante restare,
1: certo,
0: no?
1: È la cosa più difficile,
0: è quella più difficile, non importante, infatti. E spesso questi personaggi sono anche un po' delle meteore, che se tu dietro non hai costruito davvero una tua entità e combatti e sei resiliente tutti i giorni, fino a un certo punto vieni posizionato là per fare il figo, sì, che poi magari non hanno quell'espressione che hanno da dentro, la necessità di recitare, di cantare, di scrivere, poi e finisce,
1: certo. È la mia più grande paura, diventare una meteora, quindi mi sto strutturando.
0: Meglio piano piano, o no? Esatto. Meglio piano, perché chi va piano va sano e va lontano.
1: Esatto.
0: Invece, cosa ne pensi, Peppe, della parola successo? E se ti ha cambiato, se l'hai avuto, se lo consideri?
1: No, non ho mai avuto il successo, mai. Ho avuto sicuramente un periodo di grande popolarità, almeno qui nelle zone
0: in Campania,
1: nostre, in Campania.
0: Napoletana.
1: Sì, e fondamentalmente si ricollega al discorso di prima, ovvero di diventare una meteora. Perché magari puoi diventare un fenomeno social per un anno, poi dopo un anno
0: ci sono altri ci 10 sono, magari.
1: Io è quello che vorrei evitare oggi, che comunque mi sto strutturando per fare determinate cose. Come hai detto tu prima, io non sapevo che tu avessi fatto tutte queste cose. Perché io piano piano cerco veramente di fare.
0: Di ogni formarti
1: sì,
0: proprio.
1: Sì, di formarmi, è la parola giusta, capito? Il successo forse fa un po' paura, fondamentalmente.
0: Guarda, dipende come la. Come. Che significato dai a questa parola, capito? Perché il successo può essere, no, i numeri, alle persone che ti fermano, che ti riconoscono, no? Ma che poi quello viene naturale, cioè proprio scientifico. Che. Sì. Però secondo me il successo è anche una cosa bella di aver realizzato il tuo sogno. Va a prescindere dai numeri o dalla riconoscibilità, perché quelli arrivano, però penso sia più legato. Sì, sotto sì, questa sì, forma sì, qua sì, sì. Però tu dici Fabio, le cose ancora le devo fare, ne sono tante.
1: No, per quello che, per l'esempio che mi hai fatto, ti dico ok, allora mi va bene il successo che ho, nel senso anche questi piccoli traguardi sono dei successi, no? Però l'ambizione penso ci caratterizza fondamentalmente e ci stimola soprattutto a fare sempre più cose affinché il successo grande, quello vero, quello che ti fa stare anche forse tranquillo economicamente, fondamentalmente, prima o poi debba arrivare, quindi uno ce la mette tutta, poi se non arriva ci si accontenta di quello che hai costruito finora.
0: Ma non penso proprio che siamo delle persone che si accontentano. Peppe Ventura, chiudiamo così questo momento. Oggi ti stai godendo il momento oppure sei già proiettato a quello che verrà?
1: Ma io non. Mi sono promesso di godermi i momenti. Cioè, il prossimo obiettivo
0: è
1: godere i piccoli momenti della vita, i piccoli traguardi della vita.
0: Ma come dobbiamo fare? Cioè io mentre tu stavi alla Gusteo a teatro, tu già stai pensando che questo è finito, che devo.
1: Sì, sì, ma guarda, è veramente così. Noi uscimmo dalla Gusteo e io dissi, vabbè, voglio rimanere calma fa. Rocco Anti in una canzone dice, l'ambizione è la croce che porto, vero?
0: È vero.
1: È una croce.
0: E allora ci fermiamo con il grande maestro Pino Daniele, con tutta una storia.
1: Bellissimo,
0: a tra poco.
1: Bellissimo.

0: tutta una storia di Pino Daniele, come un po' la nostra storia della nostra meravigliosa e colorata irrefrenabile vita.
1: Sì.
0: Allora, Peppe Ventura,
1: tu emani una luce comunque, capito?
0: Oggi? Mi
1: no,
0: vedi diversa
1: generale,
0: da
1: io?
0: Sì. Però spesso quando tu hai luce ci sono sempre persone che te la devono tappare e non ci sta niente da fare. Io in qualsiasi posto che vado mi devono rompere.
1: Sì,
0: hai capito?
1: Però...
0: perché è come se dai fastidio. Per questa tua
1: luce,
0: questa
1: forte,
0: tua vulcanicità. Esatto,
1: fondamentalmente
0: questo dico,
1: la puoi coprire in tutti i modi, però sta sempre.
0: Tanto
1: sempre
0: perdono comunque. Allora, entriamo nei nostri giochi. Adesso cambiamo un po' passo, io ti leggerò alcune affermazioni, mi devi rispondere con vero o falso.
1: Ah, okay.
0: Oggi arrivare alle persone conta più essere veri che perfetti.
1: No, ripeti, scusami.
0: Oggi per arrivare alle persone conta più essere veri che perfetti. Non mi fa ridere.
1: Purtroppo penso sia falso.
0: Perché pensi che oggi vada di moda ancora la perfezione?
1: No, penso che molti ancora vogliono essere, fanno finta di essere perfetti.
0: E ecco, infatti è una roba orrenda.
1: Sì, siamo 3.000.
0: Il web dà opportunità reali a chi ha qualcosa da dire.
1: Vero.
0: Allo stesso tempo può anche creare... perdonami, Napoli oggi è una delle città più forti a livello creativo in Italia.
1: Verissimo.
0: Il pubblico si accorge subito quando non sei sincero.
1: Super vero.
0: Il successo sui social è più fragile rispetto a quello costruito dal vivo.
1: Verissimo.
0: Fare teatro ti ha cambiato più di quanto ti aspettassi.
1: Falso.
0: Raccontare i giovani oggi è più difficile rispetto a prima. Dici, vabbè, tengo 80 anni che posso fare la differenza.
1: No, però ci sono 10 anni oggi che valgono 40 dell'epoca.
0: Quindi?
1: Sì, è difficilissimo raccontare i giovani di oggi.
0: Sei molto autocritico su quello che fai.
1: Sì.
0: Sì,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Dico sì.
1: Ma c'è vero, ho detto sì.
0: Sì. Ti è capitato di sentirti frainteso?
1: Sempre.
0: Madonna, silenzio.
1: Sempre, punto. Punto e virgola. No, spesso, capito?
0: Come fa? Vabbè. Sei più all'ultimo minuto o organizzazione super?
1: Ma organizzazione super, psicopatia a livello estremo.
0: E non si direbbe.
1: Come
0: ma
1: non si
0: qua,
1: direbbe?
0: Qua dubitano.
1: Vabbè, lui dubita di tutto quello che io faccio.
0: Marito e moglie tutte e due.
1: Sì.
0: Ti riguardi nei contenuti che pubblichi?
1: Sì, sono un perfezionista. Ma non di me, a me non me ne fotto, fondamentalmente dell'aspetto estetico. Mi piace che il video abbia un senso e sia perfetto, di me non mi interessa.
0: E quando esce tu ti rivedi?
1: Eh sì.
0: Per vedere come sei venuto.
1: Sì, fondamentalmente.
0: È normale. Allora, entriamo nella limited edition con più round e partiamo dal primo round con risposte flash. Una parola senza pensarci troppo. Vai. Napoli per te è?
1: Fondamentale.
0: La scrittura è?
1: Vita.
0: Il palco è?
1: Vita.
0: Il web, potevi cambiare, Peppe, che voglio dire.
1: Vitami.
0: Il web è? Vitami cora. No, dai.
1: Una scommessa.
0: Peppe, fuori da tutto questo,
1: Reale.
0: So cosa hai pensato.
1: Reale al 100%.
0: Round 2, completa la frase. Sì. Quando scrivo davvero, io...
1: Viaggio.
0: La cosa che mi fa più paura oggi
1: è? La solitudine.
0: Il momento in cui ti senti più te stesso è?
1: Sul palco.
0: Bello. Il mio punto debole è?
1: Mia mamma.
0: Il mio punto di forza è?
1: Mia mamma.
0: Bellissimo. Round 3, situazione improvvisa. Ti do una situazione e tu reagisci al volo. Se sei sul palco e dimentichi una parte, che fai?
1: No, parliamo. Sincero, ci divertiamo, sì, è bello.
0: Infatti il lavoro quello nostro è bello. Cioè,
1: sì,
0: è la cosa più bella è l'improvvisazione.
1: Sì, ma te l'ho detto, non la devi vivere bene, perché se la vivi con i tremoli, sai, cioè, ti senti male. Sì.
0: Vabbè, te lo puoi permettere e ve lo potete permettere.
1: Sì.
0: E, pubblichi un contenuto e non va come pensavi.
1: Mi dispiaccio.
0: Non lo elimini?
1: Mi dispiaccio. Lo archivio. L'archivio. sono sincero.
0: Qualcuno ti riconosce per strada mentre sei in una giornata? No.
1: No, non fa niente, figurati.
0: Fai finta.
1: No,
0: cioè,
1: un abbraccio,
0: un
1: bello bacio.
0: Sorriso,
1: sì,
0: una
1: sì,
0: cosa
1: sì.
0: Riesci.
1: È un miracolo, figurati, è una cosa bellissima.
0: È vero, ti propongono qualcosa fuori dalla tua comfort zone.
1: Ragiono e forse non lo faccio.
0: Non?
1: Se mi deve tirare troppo fuori dalla mia comfort zone, fondamentalmente deve valere la pena.
0: No, stavo pensando cosa ti potrebbe. Cosa potrebbe essere per te fuori dalla comfort zone?
1: Andare
0: non mi verrebbe
1: in
0: America. Ah, può
1: capito,
0: essere.
1: Fare un volo di 10 ore. Se tu mi dici, ma dobbiamo fare questa cosa perché ti serve per
0: allora,
1: fare
0: senti,
1: un film.
0: Allora fanno va. Sanremo in America a un certo punto. Il nuovo Sanremo con De Martino lo girano in America, non si sa perché. Che fai? Ti chiama come co-conduttore di quella serata. Che e fai? Ti pina. Una...
1: Chiamo tutti i miei amici, vai un mettiamoci mano in mano. Sull'aereo, andiamo.
0: Una bella pasticca e sì, dormi, sì, quelle sì, lì sì. Del, magari, del sonno, magari. Insomma, ci sono. Vabbè, dai, magari. Qualcosa ti riesce a smuovere anche questa paura, forse della, cioè. Del volo, dell'aereo. E invece, hai voglia di mollare tutto per un giorno.
1: No, in realtà pure non per un giorno, cioè a volte
0: capito? Dura?
1: Sì, a volte sì, mi viene, dico, no, mi scoccio, basta, lascio tutto e trovo un'altra
0: cioè,
1: cosa.
0: Cioè ti dura più giorni?
1: Sì, che lo penso, poi ritorno in me stesso.
0: Ah, vedi. E invece entriamo nel quarto round con interpretazione al volo. Ti do delle situazioni, tu le situazioni, tu le interpreti in pochi secondi come vuoi.
1: Vai.
0: Serio, ironico, esagerato, libero, pazzo, folle, non lo so. Un ragazzo che deve dire ai suoi genitori che vuole lasciare tutto per seguire un sogno.
1: No, questo è super reale. Allora, ma lo so che io devo lavorare perché la vita ci impone dei costi, però io mi sento sta cosa. Che devo fare? Non la devo fare e io mi sento di farla. Quindi me ne vado da lavoro. Devo seguire questo sogno.
0: E vai mamma, va. Un amico che dà un consiglio sincero ma fa male.
1: Tu sei sicuro della cosa che stai facendo? E io lo sto ricevendo in questo caso il consiglio, lo sto dando.
0: Tu sei un amico, sì. L'amico che dà il consiglio sincero al suo amico che però fa male.
1: Raffi,
0: io lo so che, fidanzata.
1: Io lo so che tu ci credi tanto in questa cosa della stand up. Però è meglio che mandi il curriculum da qualche parte.
0: Un messaggio vocale mai inviato, scusami, un messaggio vocale mai inviato a qualcuno importante.
1: Mamma.
0: Ce l'hai?
1: Sì.
0: Anche quelli archiviati o li elimini basta.
1: Ce l'ho.
0: Ti immagini lui che fa i nemo vocali e poi non li manda? Lo vedi, cioè, vedo tipo
1: l'ho.
0: Da questo.
1: Ti giuro non te lo posso dire, però ce l'ho.
0: Ma non mi dire a chi, dimmi il messaggio.
1: Cioè, non te lo posso dire, papi, non giuro.
0: Cioè,
1: non te lo posso dire, non
0: giuro. Perché è brutto, dai, è tosto, quello là del pappi, cioè.
1: Sì, quello è tutta una cosa.
0: Vabbè.
1: Sta tutto da stanuce, comunque.
0: Vai, uno sfogo dopo una delusione.
1: Mamma mia, ma tutto quanto a me, ma capito? Ma che cos'è questo accanimento nei miei confronti? E lasciatemelo poco questa grazia e di mamma mia, che esagerazione.
0: Ah.
1: Sto meglio.
0: Guardando la luna di Clementino e noi ci godiamo questo momento. Ciao.

0: Guardando la luna sulle note di Clementino, questo pazzoide folle, nostro compaesano, cantante, cosa c'è? Ah, Iena ci hai tatuato sul braccio, ma, sì. Ma perdonami Peppe Ventura che è qui ai microfoni, perché noi sì. Dopo ogni testo lo ricordiamo, sì. Ma magari qualcuno tipo in pubblicità, siamo sempre noi. È dedicato a Clemente?
1: Ma sì.
0: Iena White, c'è scritto
1: un
0: solo
1: giovane
0: Iena.
1: Peppe, un giovane Peppe Ventura.
0: C'eri fan.
1: Ma sai che vuol dire?
0: Ma gli hai scritto anche a lui qualche brano?
1: No, no.
0: Ecco,
1: no.
0: Sgamato a chi gli ha scritto da Ghost.
1: Io e nessun altro.
0: Iena? Ma l'hai modificato poi tu nel tempo,
1: no, no,
0: che avevi
1: vergogna?
0: Questo,
1: ah,
0: questo. Il suo sì. di Clem. Ah, pensavo che poi tu l'avevi trasformato.
1: Quando ero piccolino,
0: facevo questa era fortissimo.
1: Ma rimasto, sì, un idolo fondamentalmente. E
0: c'era,
1: l'ho lasciato, perché ha fatto parte comunque un idolo della mia adolescenza, quindi l'ho lasciato.
0: Bellissimo. E ti piacerebbe un giorno scrivere un testo per lui?
1: Magari.
0: Cioè, certo. Ti sentiresti nelle sue corde, capace?
1: Certo.
0: Per il suo genere?
1: Sì, sì. Sarebbe un onore, però sì.
0: Sì, sì, bello,
1: un artista,
0: bravo.
1: Gigante, lo stimo tantissimo.
0: E allora, siamo arrivati all'ultimo blocco, quello che guarda avanti, o quello che cerchiamo anche di immaginare, sognare. E anche perché dopo un percorso così pieno e vario, è vero soprattutto, ti chiedo adesso dove stai andando. No, con Raffaele Nolli, dopo.
1: Adesso...
0: Cioè, mi sono immaginata la tua risposta.
1: No, sto andando fondamentalmente in una zona che sarò al di fuori della mia zona comfort, perché stiamo provando, stiamo osando, stiamo scrivendo la nuova commedia, insomma, quindi ci stiamo interfacciando veramente con il mondo dei grandi. E...
0: Ragazzi, ma mi terrete presente? Ma che devo fare, i casting, che siamo amici?
1: No, assolutamente. Cioè, ci va a piacere.
0: No, dai, scherzo, però voglio dire, certo. Lo sapete, se posso divertirmi con voi è...
1: Con grande è onore e piacere, veramente.
0: Bellissimo.
1: Sì, sì, il fatto che uno non si vede troppe volte.
0: No, ma, quella, ma poi il teatro è tutta un'altra... Yeah. Tutta un'altra pasta.
1: Liberatorio, fondamentalmente. È vero. Liberatorio. Quindi non sappiamo dove stiamo andando. Forse è proprio questo che ci contraddistingue. Che abbiamo sì delle mete, però le vediamo così lontane, quindi non sappiamo dire dove stiamo andando. Ma speriamo di arrivarci.
0: Però comunque in tema non extra, proprio fuori da quello che hai fatto tuttora, cioè
1: no,
0: nel senso commedia, scrittura e anche teatro e attore, no? Poi in un certo senso, o dietro le quinte.
1: Lo sai cosa mi piacerebbe pure coltivare? Quando presentammo a Caos mi sono divertito tantissimo.
0: E io che ti dissi?
1: Tu ottieni.
0: Peppe, tu ottieni la conduzione, veramente, sì, sì, ti ci vedo proprio, Però quella piano piano, vedi, pure con un format. Con qualcosa, perché ci dobbiamo comunque reinventare.
1: Certo. Siamo veramente
0: quindi,
1: tanti.
0: Non reinventare, ricostruire,
1: cose,
0: sì, perché siamo tanti, comunque le possibilità di essere visti ci sono e non ci sono, quindi sempre il nostro impegno di farci vedere è importante. Invece so che invece hai anche annunciato un nuovo libro.
1: In realtà anche pubblicato il secondo, però il terzo, se lo vogliamo spoilerare, siamo già al lavoro.
0: Dico, perché il terzo, cosa mi puoi dire di più? Perché non ho trovato niente, giusto?
1: Allora, ti posso, sì, no, no, c'è niente, sono qua per la prima volta. Ti posso dire che volevo scrivere una storia tragicomica, visto che mi sono operata alla spalla, la prima cosa che dissi, una volta finito l'effetto dell'anestesia totale, scrivo un libro e lo chiamo Operazione Spalla. Però mettendoci poi delle cose dentro. Però no, resterò sempre invece passato completamente l'effetto dell'anestesi. Sono ritornato in me e ho detto no, farò sempre una storia che mo sto sviluppando, ti posso dire con certezza, però la sto sviluppando per il terzo libro.
0: E invece, parlando di crescita, che tipo di artista vorresti diventare tra qualche anno?
1: Completo sicuramente, più sicuro dei propri mezzi, nel senso, a volte oggi, sai, tendiamo a sminuirci anche in alcuni campi, invece fra qualche anno voglio essere proprio strutturato bene, che non ho bisogno di presentarmi a, nel senso, non devo dire per forza io ho fatto questa cosa, perché sono sicuro di quello che sto dicendo in quel momento, quindi spero di diventare un artista completo.
0: E se noi ci dovessimo risentire tra un anno, che versione di te vorresti raccontarmi?
1: Questa, però, più sicuro di me stesso.
0: con altri progetti.
1: Sì, sì, sì, con altri progetti.
0: E invece arriviamo al momento più identitario di questo programma Napoli senza confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana e portarla oltre i confini senza nemmeno tradurla, perché è bella così.
1: Amore.
0: E chiudiamo tema, sei romanticissimo.
1: Ma super.
0: Sì.
1: Super, sì, sì.
0: Ah, che bello.
1: Infatti ho portato dei fiori dopo, se non ti
0: offendi. Non è vero, non è vero. Infatti ti potevi presentare, che i fiori ragione, sono sempre belli, non si sbaglia mai, sono semplici, è un gesto così.
1: Non è da me, non è da me, sbagliato.
0: Allora, grazie Peppe Ventura di
1: grazie
0: essere stato qui con
1: format
0: noi.
1: Format bellissimo, mi sono divertito.
0: Guarda, detto da te che sei autore,
1: ci siamo divertiti, veramente, ci faccio complimenti.
0: Grazie, scaricate Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Un grande in bocca al lupo, Peppe. Vuoi dire qualcosa ai nostri amici ascoltatori?
1: Ragazzi, divertitevi, si vive una volta.
0: Ciao,
1: ciao,
0: alla prossima, grazie,
1: ciao.
0: Peppe Ventura. Ciao.
1: Grazie a voi.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Sulla carta lei fa love me back, poi dammi un break. Il divano c'ha sopra la colla, quando lei vuole fare la lotta i ricordi diventano colpa. C'ho la testa che il cielo a Londra e beh, mi sembro pazzo che ancora mi strappo solo a ricucirmi e manchi un sacco. Ma eravamo cane e gatto coi vestiti.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio che parte da Napoli, attraverso il jazz, incontra la canzone d'autore e arriva nel cuore del Sannio, dove tra pochi giorni prenderà il via uno dei festival più attesi dell'estate. Apriremo la puntata con un progetto che sta già facendo parlare di sé e che nasce dall'incontro tra due artisti profondamente diversi ma perfettamente complementari, Simona Bo e Francesco Capriello. Due singoli già pubblicati, Mi perdo a Napoli e Samba del mattino, rappresentano soltanto l'inizio di un percorso molto più ampio. Un album in lavorazione, una vera e propria factory artistica che coinvolge musicisti straordinari, tra cui Emilia Zamuner, e che punta a diventare uno spettacolo capace di attraversare piazze, teatri e, perché no, anche i confini del nostro paese per avere un respiro internazionale. Con Simone e Francesco entreremo nel laboratorio creativo di questo progetto, capiremo come nasce una canzone, come si intrecciano le contaminazioni musicali e come una città come Napoli possa diventare ispirazione, linguaggio e punto di partenza per una musica che guarda al mondo. E sarà bello avere con noi Francesco Capriello, l'anima e l'ideatore di questo progetto, e Simona Bo, una delle voci più intense e riconoscibili della scena italiana, un artista capace di trasformare ogni interpretazione in un racconto autentico e viscerale. Nella seconda parte della trasmissione invece ci sposteremo sotto le stelle di Pietrelcina, dove dal 27 al 30 luglio torna la 22esima edizione del Jazz Sotto le Stelle Pietrelcina Festival. Il titolo scelto quest'anno è già un programma, Note narranti, perché il jazz, forse più di ogni altro linguaggio musicale, racconta. Racconta attraverso l'improvvisazione, attraverso il dialogo tra strumenti, attraverso il silenzio, le pause e le emozioni. Ogni concerto è una storia diversa, ogni assolo è una pagina che viene scritta davanti al pubblico. A guidarci alla scoperta del festival sarà il direttore artistico Giovanni Russo, che ci presenterà un cartellone di assoluto prestigio. Si parte il 27 luglio con Valentina Fedullo Trio, il 28 luglio sarà la volta di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, il 29 ci sarà Lorenzo Engeller e il 30 luglio gran finale con Invadenze, che vedrà protagonista proprio Engeller insieme a Simona Bo, ospite speciale della serata conclusiva, uno degli appuntamenti più attesi del festival. Insomma, una puntata tutta da vivere, fatta di incontri, musica, racconti e progetti che guardano al futuro senza dimenticare le proprie radici.

0: Buongiorno, benvenuti. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che sono riusciti a creare un ponte perfetto tra Mediterraneo e il Brasile dopo il successo di Mi Perdo a Napoli. Francesco Capriello e Simona Bo tornano a collaborare con un nuovo luminosissimo singolo, Samba del Mattino, un brano che unisce la solarità della samba, l'eleganza del jazz e la poesia della quotidianità. Benvenuti, ciao Simona, ciao Francesco.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. E appunto, Samba del Mattino l'abbiamo appena ascoltata, è un brano potentissimo, non potevamo iniziare la giornata in maniera migliore. Com'è nato questo pezzo?
2: Intanto buongiorno a tutti. Devo dire la verità, è nato in un posto che io amo e che ho frequentato tantissimo, che si chiama La Gaiola. Tanto tempo fa io stavo alla Gaiola e avevo una chitarra in mano e la prima frase melodica, la prima ispirazione mi è venuta proprio lì, quindi guardando il mare.
0: Vabbè, un luogo magico.
2: Un luogo magico e raccontando, guardando una coppia che era lì felicemente innamorata a godersi questa mattinata, e ho avuto l'ispirazione e immaginato appunto una canzone con un testo che parlasse di questo, semplice, spero non banale, ma che raccontasse un po' la semplicità del mattino, del volersi bene in maniera semplice, senza troppi fronzoli, facendosi bastare una barca a vela, un raggio di sole, un'onda per stare bene. Ecco,
0: vabbè, così non mi sembra poco in realtà, perché poi dopo la vera gioia e la vera felicità è fatta di proprio di cose semplici, però in cui uno si sente completamente, come diceva Ungaretti, non so, fibra dell'universo. Quando uno si sente fibra dell'universo, basta veramente un raggio di sole, uno sciabordio del mare, e poi se c'è una barca a vela per ancora meglio, perché per superare l'orizzonte, andare lontani.
2: Sì, e se mi permetti, è stato anche, diciamo, una, dal punto di vista compositivo, un'esigenza quella di raccontare qualcosa di leggero e positivo, visti i tempi. Io sono assolutamente per la denuncia e tutto quello che sta succedendo, ci mancherebbe, l'ho fatto anche e lo faccio, però non dimentichiamoci la leggerezza e la positività, perché oggi abbiamo bisogno, una delle ricette secondo me è quella di essere più positivi, di iniziare a ripensare in maniera positiva e semplice. Forse è una ricetta giusta, forse, come dire, vorrei tanto che venisse decomposto tutta questa complessità che c'è. Io sono per la semplicità, per, e spero che un po' di positività ritorni. Siamo troppo senza speranza, ahimè.
0: Sì, c'è troppa disillusione e ben vengano brani come questi a riportarci energia positiva. E Simona, invece, per te com'è stato interpretare questo brano?
1: Beh, tu sai che io interpreto spesso la musica brasiliana, quindi cantare un brano originale con questo accompagnamento samba, quindi ritrovarmi in questo mood che sento mi appartiene tantissimo, è stato molto semplice, ti dico. Mi sono lasciata coccolare da questa musica quando sono venuta in studio. È stato veramente facile, nel senso, mi sono sentita coccolata da queste onde del mare. Io sentivo le onde del mare all'interno della canzone, e quindi questa canzone è un sospiro, veramente una canzone cantata di prima mattina al risveglio, proprio un risveglio dolce con la persona che ami accanto.
0: Bellissimo, riesci veramente a farci sentire questa atmosfera addosso, farci entrare in questo mood. E tu hai questa capacità, secondo me, grandiosa di esprimere energia anche da ferma. Hai questa grande aura positiva e soprattutto questa grande aura di forza. Quando devi interpretare una canzone, come ti poni anche psicologicamente? Come riesci a fare un testo tuo?
1: Guarda, io chiudo gli occhi e cerco di stare in ascolto con quello che hanno provato a sentire gli altri musicisti, a quello che l'autore, in questo caso Francesco, ha provato a mettere all'interno della canzone, cercando di non strafare. Quindi in questo caso era proprio un sospiro. Samba, samba del mattino. Non dovevo fare niente di più. Era solo un dire e niente, questo.
0: Cioè, comunque un incontro che si è rivelato essere assolutamente positivo, perché già appunto Mi Perdo a Napoli eravate riusciti ad unire le vostre anime artistiche.
1: Sì.
2: Sì, dunque, giusto per descrivere bene, allora, questo è un progetto che definirei, diciamo, una factory, quella che, diciamo, sto cercando di... Io ho sempre amato molto la factory, cioè la collaborazione aperta tra musicisti, essendo anche un compositore. Con Simona, io in questa factory, ci tengo a dire, ci sono sicuramente due cantanti che stanno collaborando con me, che stimo molto, una è Simona Bo e l'altra è Emilia Zamone. Con Simona abbiamo deciso di intraprendere dei brani, una linea un po' eclettica, da dalla samba a Mi perdo a Napoli.
0: Qual è la genesi di quest'altro brano?
2: Mi perdo a Napoli è un brano che ho scritto l'anno scorso, un brano che racconta sempre forse dell'amore, di un amore un po' distorto, ma tutto sommato di un amore che finisce e che il partner a tutto sommato si fa bastare Napoli per alleviare i propri dolori. Dice: preferisco perdermi, mi perdo nella bellezza di Napoli, perché poi Napoli, essendo bella e quindi trasmettendo un valore di bellezza assoluto, va bene anche Napoli, come potrebbe essere il mare, come potrebbe essere un abbraccio. La bellezza fa stare bene chiunque. Quindi il partner che viene deluso da questa storia d'amore si perde a Napoli. Simona anche qui secondo me l'ha interpretata in maniera giusta, meravigliosa. E
0: in questo primo brano le sonorità sono differenti rispetto a Samba del Mattino,
2: di tutt'altra natura, perché ha delle sonorità elettroniche, quindi mentre Samba del Mattino l'abbiamo tutto suonato
1: acustico
2: proprio. Fender Rhodes, chitarra, proprio suonato come si fa, senza intelligenza artificiale, neanche qui c'è, ma naturalmente ci sono suoni elettronici, che io insomma questa musica elettronica la faccio da tanti più di 20 anni, e ho fatto un lavoro di design musicale, e quindi con Simona abbiamo deciso di fare quest'altro pezzo, Mi perdo a Napoli, che, se posso dire una piccola aneddoto, ha un vocoder. A Simona ho messo un vocoder, ma io, da diciamo persona anni 90, ragazzo degli anni 90, il vocoder lo vedevo non come un correttivo, l'ho visto sempre come un colore, e quindi sono rimasto un attimo così, ho tentennato, un po' confuso dal fatto che poi oggi lo interpretano come correttivo, ma io da vecchio boomer l'ho utilizzato perché mi piaceva quel suono, mi piaceva quella soluzione artistica, e lo voglio dire a tutti, per me l'autotune, se si deve usare, lo devono usare sempre solo quelli che sanno suonare
0: e anche cantare, aggiungerei.
2: Non è correttivo, è uno dei tanti strumenti, come il riverbero, il delay, che se usato in maniera artistica per me è un validissimo, come si dice in gergo tecnico, una validissima plugin, un validissimo effetto.
0: Ma infatti la nuova tecnologia non bisogna dimenticarla, anzi viene a supporto di tutto quello che è la musica e ricerca. È importante che ci sia, però bisogna utilizzarla appunto per amplificare, per creare effetti, per amplificare le emozioni che si possono raggiungere anche in maniera soltanto vocale, ma non per sostituire delle capacità che noi poi sappiamo che Simona ha una voce stratosferica.
2: Sono dei colori sulla tavolozza.
0: Per cui è qualcosa di diverso, e dare, come hai detto tu giustamente, un colore, una sfumatura diversa.
2: Pensiamo agli anni 60, quando è nata la chitarra elettrica, il basso elettrico che veniva chiamato chitarra basso. Immaginiamoci i musicisti degli anni 30 e anni 40 quanto avranno criticato questo tipo di strumento. E poi abbiamo visto invece che avevamo imparato a usare come strumento anche l'elettricità, utilizzabile come strumento musicale. Quindi dal punto di vista creativo tutto è consentito. Quello che appunto forse non dovrebbe essere consentito è il falso. E su quel discorso sono d'accordo, l'autotune, ma quando non è usato così è un bellissimo, secondo me, strumento.
0: Ne abbiamo parlato, adesso è arrivato il momento di ascoltarlo. Mi perdo a Napoli. Amore.

0: Inter da Napoli, Francesco Capriello e Simona Bocchi. Abbiamo il piacere oggi di avere qui con noi in studio a Diretta Live. Simona, Napoli è una città che da sempre vive di incontri, di contaminazioni e identità che si intrecciano. In qualche modo mi sembra che anche tu, per la tua storia personale, incarni questa ricchezza, queste molteplici anime della città. In che modo dialogano dentro di te le tue radici e la tua napoletanità, e quanto questo incontro ha plasmato anche il tuo percorso artistico?
1: Allora, io, come tutti i napoletani che amano tantissimo Napoli, odio tantissimo Napoli per una serie di aspetti che sappiamo benissimo portare in basso questa città. Io sono nata a Termoli, però mi definisco napoletana proprio 100%, perché insomma all'età di 3 anni mi sono trasferita qui, sono stata adottata da una famiglia napoletana. Papà è di via Egiziaca Pizzo Falcone, quindi proprio alle spalle di Piazza del Plebiscito. E all'interno della musica, ovviamente la musica popolare, quella antica, è quella che più mi tocca l'anima. Negli ultimi anni ho collaborato con artisti come Yars Nova, che portano in tutto il mondo in giro la musica popolare napoletana, campana, insomma del sud, e mi ci ritrovo tantissimo, perché a me la musica popolare del mondo mi piace tantissimo. Quindi il rapporto che io con questa città, con questa musica, è attraverso proprio la collaborazione con questi artisti e anche con quelli che hanno collaborato con Pino Daniele. Quindi io mi ritrovo a cantare le canzoni che definiscono, che hanno parlato della bellezza di Napoli, ma anche del suo contrario, anche delle contraddizioni di questa città. Insomma, credo sì, come dici tu, un pochino di incarnare un po' i vari aspetti cantando diversi generi con diversi gruppi, anche con i 99 Posse. Loro parlano delle problematiche napoletane, del popolo napoletano.
0: Appunto, hai citato i 99 Posse, sì, dove c'è sempre anche uno sfondo sociale, la musica diventa motivo per smuovere le coscienze. Tu sei un'artista molto sfaccettata e podridica, capace appunto di essere la vocalist e la frontman dei 99 Posse, di cantare a fil di voce quasi con Cagnolo Guercio, con Dario Sansone, adesso questo progetto con Francesco Capriello, in cui invece ritrovi la leggerezza e la semplicità del vivere. Per te la musica che missione ha?
1: La musica ha la missione di, oddio, salvare il mondo, no, salvare una parte di mondo, salvare per quanto è possibile il mondo. Quando ho iniziato, quello che mi sono detta è, ovviamente, se canto non può essere fine a se stesso il cantare, ma quello che posso portare alle persone, che sia un conforto, che sia una melodia salvifica, che sia la nascita di un nuovo pensiero, di un nuovo modo di guardare le cose. Ho scritto delle canzoni che parlano di inclusività, insomma, se può aprire gli occhi, se può creare comunità, un senso di appartenenza, per me questo è l'obiettivo, l'utilità che io ho sul pianeta Terra. La mia missione è questa: cercare di aiutare con la mia voce, con la musica, portare gioia.
0: Che bello, sei proprio una militante nella musica nel senso più ampio del termine, ed è molto bello. Francesco, mi perdo a Napoli. A volte si dice che per ritrovarsi bisogna perdersi, soprattutto in una città come Napoli, che, come diceva anche Simona, è ricca di stimoli, ricca di sfaccettature, di colori. Prima parlavamo di colori, è una di quelle tavolozze, io penso, più ricche che si possa trovare al mondo, dove proprio per il suo essere porosa, contaminata, anche se a volte il termine contaminato non mi piace molto, perché sembra che ci sia qualcosa di puro, invece parlerei più di fusione, di commistioni di genere, di lingue, di civiltà che si sono succedute e creano proprio la ricchezza dell'essere napoletani.
2: Assolutamente, io sono d'accordo con questa tua prefazione, perché innanzitutto la mia visione di Napoli, poi come quella un po' di tutti, è una non visione. Innanzitutto è difficile contenere Napoli in una definizione, perciò già questo ci fa perdere, già solo per definirla ci smarriamo. Perché? Perché naturalmente è sicuramente una città non multietnica ma multiculturale, e questo, per ritornare a quello che diceva Simona, potrebbe essere un una tipica descrizione, perché abbiamo vari strati sociali che tra loro interagiscono, e questo naturalmente crea quel caos tipico della città e crea anche la sua caratteristica. Naturalmente Napoli, per comprenderla, diciamo, non basterebbero sei vite. Quello che a me piace raccontare, di quello che io percepisco di questa città, è il suo aspetto culturale. Infatti Napoli è musica popolare, ma in realtà è musica colta anche nel suo aspetto più popolare, proprio perché, come dicevi tu, ha avuto tantissima infusione da una cosa che pochi ricordano ogni tanto: l'origine, per esempio, della musica napoletana nel 600, Cimarosa, che veniva da Aversa, figlio di una lavandaia di Aversa, quello che poi ha portato la canzone italiana la dobbiamo all'opera buffa, l'abbiamo a lui, non l'ha inventata lui, ma l'ha aggiustata, l'ha portata ad alti livelli. Ecco, Cimarosa poi prese impiego, questa è la cosa interessante, da Caterina la Grande, che è la più grande corte che c'era nel 600 in Europa, in San Pietroburgo. Quindi questo per dire che subito la musica napoletana, dopo, appena nasce la canzone napoletana all'interno dell'opera buffa di Cimarosa, diventa internazionale. Quindi Napoli ha fatto sempre eco, da subito, da sempre, e questo è il suo aspetto, e questo la rende bella. Poi ha i suoi problemi, ma i problemi di Napoli sono atavici, sono problemi che purtroppo ristagnano nella solita mala politica, ristagnano in una divisione, non ce lo dimentichiamo, in Unità d'Italia che ci ha penalizzato, ristagnano negli spagnoli che ci hanno portato quello. Quindi ci sono tante ragioni per comprendere la città, ma ricordiamoci che qualsiasi siano i problemi che ci sono qui, la bellezza di questa città sta neanche nella bellezza estetica, ma sta nel posto dove ancora c'è un briciolo, credo, se non voglio fare definizioni, ma c'è un briciolo di umanità, quella puoi trovare, ed è questo, secondo me, la sua salvezza.
0: Allora, due elementi importanti: internazionalità e umanità. Questo progetto, diciamo, compone entrambi questi elementi, perché ha unito musicisti d'eccellenza della scena jazz e world, per cui veramente rappresenta nella maniera migliore l'anima di Napoli, ma anche questo progetto che vuole diventare internazionale, vuole parlare a tutti.
2: Sì, sì, è un progetto che vuole parlare a tutti. Io nella mia, diciamo, in punta di piedi, faccio da tanto tempo questo mestiere, ma da poco mi metto proprio in prima persona, perché ho sempre scritto per altri, per film eccetera, ma lo faccio proprio per, anche per il divertimento, il gusto artistico di essere coerente con la cultura artistica napoletana, che è una cultura internazionale. Quindi, lo ripeto, lo faccio senza, così, in maniera presuntuosa, ma ci provo.
0: In realtà è proprio una band, che è la Frankie Cap Band.
2: Sì, Frankie Cap Situation, che è stata, la fondai nel lontano 2002-2003, poi ha avuto momenti, quella dovevo lasciare e prendere, fatto da un organico che mi piace molto, diciamo, fatto da grandissimi colleghi musicisti. Voglio, in questo momento alla batteria c'è Salvatore Rainone, se li posso dire, Salvatore,
0: certo,
2: Rainone.
0: Anzi.
2: Poi al basso c'è Vincenzo Lamagna, giusto per dire, l'ex sono stati la base degli Slivovitz negli anni d'oro degli Slivovitz, basso e batteria. Alla chitarra c'è Alessandro Morlando, un chitarrista che io reputo straordinario, eclettico, eccetera. Le violiniste abbiamo Monia Massa al violoncello, Federica Chello e Francesca Strazzullo ai violini. Le violiniste adesso stanno con Gioielliere a fare la tournée. E il grande, lo dico perché mi è molto simpatico, Carmine Marigliano al flauto traverso. Insomma, poi c'è Emilia Zamuner, e quindi è musicisti che ci ruotano intorno, appunto, che mi ruotano intorno come Factory. Ecco, questo è il progetto.
0: E come si svilupperà in futuro? Simona, cosa ne pensi? Questa collaborazione cosa ci farà vedere?
1: Beh, innanzitutto Francesco ha già composto questo brano che è inciso e pubblicato, che si chiama Reel. Noi lo reincideremo e lo pubblicheremo.
0: Possiamo anche già ascoltarlo?
1: Possiamo già
0: dici?
1: Ascoltarlo,
0: Francesco,
1: sì.
0: Ci autorizzi a sentirlo?

0: Allora, questo era Reel di Francesco Capriello, in cui è proprio campionato una voce, l'hai scomposta musicalmente, con le note sei riuscito a ricreare proprio questo canto, e poi invece avremo presto la bellissima voce di Simona, giusto?
1: Sì, questo è un brano che faceva parte di un disco che ho fatto di musica strumentale elettronica, che si chiama proprio Reel il disco, e quindi questo brano in particolare è stato, ho campionato una voce, nel senso che l'ho scomposta e ho creato io la melodia, tipico dei dischi elettronici. Poi live l'abbiamo provato a fare con Simona, ho fatto cantare, lei ha bozzato un testo al volo, ma adesso ci stiamo lavorando ed è visto che ci piace l'effetto che fa, adesso la riregistreremo con la vera voce di Simona.
0: Simona, io so che tu sei in costante ricerca anche di te stessa, sei una grande cantante, però lavori anche al teatro, cerchi sempre di migliorare, di perfezionarti, fai una grande ricerca su te stessa.
2: Allora, io ultimamente, negli ultimi anni, ho fatto diversi spettacoli teatrali e quindi sugli articoli di giornale mi definiscono attrice, anche se poi fondamentalmente c'è uno spettacolo che porto in giro per le scuole in cui recito, faccio un monologo, però c'è un altro spettacolo con Lino Guanciale che si chiama Napoleone, con la regia di Davide Sacco, in cui io canto e poi interagisco con l'attore attraverso il movimento scenico. Però la definizione di attrice ancora mi sembrava rubata. Allora mi sono iscritta a un corso di teatro, questo che dura una triennale, proprio qui vicino a Mergellina, Cantieri Stupore, e quindi io sto studiando recitazione, perché se deve essere scritto là sopra che sono un'attrice, io mi devo sentire attrice e allora devo studiare. E quindi sì, ho iniziato questo percorso di studio, di ricerca, che mi sta arricchendo, togliendo un sacco di energie, ma mi sta arricchendo tantissimo, e sono molto grata a me che mi sono data questa opportunità e questo tempo, e a queste persone meravigliose che ho incontrato in questa scuola.
0: Comunque, anche quando sei su un palco e anche quando interpreti un brano musicale, alla fine anche in quei 3 minuti c'è tutto, c'è recitazione,
2: esatto,
0: c'è voce, ma c'è tutta la tua presenza scenica.
2: Infatti spesso mi dicono, ma come l'hai interpretata bene anche fisicamente. C'è un brano che è uno dei miei cavalli di battaglia, che è Ernestina, si chiama, è un blues, in cui io me la prendo con questa donna con cui il mio uomo mi tradisce, ma insomma sul palco io la interpreto molto fisicamente e al pubblico piace tantissimo, quindi sì, io a volte mi sento più attrice che cantante.
0: E beh, diciamo che poi sono le due facce della stessa medaglia. E
2: sì,
0: questo ti permetterà anche di portare ancora con più energia, ancora con più presenza, ancora con il tuo carisma che ti caratterizza,
2: sì,
0: questo progetto di cui stiamo parlando appunto con Francesco Capriello anche sui palcoscenici, perché so che, come si usa adesso, sono solamente questi, tutti questi singoli che stanno uscendo sono prodromi poi all'uscita di un disco e anche di un progetto che andrà in giro per i palchi, per i teatri, per le piazze live.
1: Assolutamente, l'obiettivo è quello di creare una carovana musicale con tutti questi brani, un disco. Devo dire, già l'anno scorso abbiamo fatto comunque 2 spettacoli che sono andati molto bene, io citando il grande principe De Curtis, 2 dita di vino, diceva Totò, ma che siano 2 dita di vino vere, quando la moglie le voleva annaffiare con l'acqua. Ho fatto 2 concerti, però 2 concerti fatti come piacciono a me, e uno all'Auditorium 900, dove voglio innanzitutto, ne approfitto per ringraziare Phonotype Record, che sono i miei distributori, e uno in Villa Pignatelli per Pignatelli in Jazz. E l'anno prossimo, da settembre, punteremo a un ventaglio più aperto di date, con questo spettacolo appunto che girerà. Noi abbiamo fatto questi anticipi, queste 2 date, in realtà erano 2 anticipi di quello che poi sarà il progetto finale, che dovrà portare a questo, speriamo, questo spettacolo con Simona Bo, con tutti i musicisti, con Emilia Zamoner e con anche altre sorprese, forse, non vi anticipo nulla.
0: E quindi queste 2 dita di vino sono diventate una bottiglia da
1: speriamo
0: stampare. E per festeggiare alla grande.
1: Assolutamente, speriamo.
0: E io vi auguro tanto successo per questo bellissimo progetto, per questo sodalizio, che spero che sia fioriero sempre di cose bellissime, anche perché la capacità di coinvolgere, di portare avanti musicisti, cantanti, fare qualcosa di veramente di bello per la musica, per gli altri, per la città, per creare contenuti, ma anche creare leggerezza come questa Samba del Mattino, per aprire la giornata di tutti quanti con la giusta energia, la giusta leggerezza, che ricordiamo che non vuol dire assolutamente superficialità, ma anzi la capacità di godere ogni giorno, ogni mattino, aprendo le finestre, aprirsi al mondo nel migliore dei modi, con un sorriso.

0: un sorriso bello, appunto, come quello di Simona, dai, diciamocelo.
1: Grazie Francesca.
2: Grazie Francesca, e ne approfitto perché volevo fare i complimenti, lo penso veramente, io in genere sono molto diretto, a questa trasmissione e a quest'idea anche della RAI, di avere RAI Napoli, perché è un orgoglio, diciamocela tutta nostro. E devo dire che tu descrivi molto bene la musica, tutta la musica che si fa in questa città, che questa città, noi abbiamo il primo cantante d'Italia che è Julien Ram, che è il stream per antonomasia, ma abbiamo tutto, e tu lo descrivi, qualsiasi forma musicale interessante che c'è in questa città. E devo dire, ti volevo fare i complimenti perché vi seguo, questo lo dico da fan, ne proprio ho fatto, è un abuso,
0: è un abuso, non lo sapevo, vale che non è una visual radio e non vedete,
2: no, però io sono diciamo veramente amando questa città, amando la musica di questa città. Radio Rai Napoli, insomma, è un servizio che trovo della Rai, è quel famoso servizio pubblico culturale che ci piace a tutti noi italiani, è questo, diciamo.
0: E noi vi ringraziamo, perché il servizio pubblico, la radio, la televisione, tutti esistono se c'è un pubblico, se c'è chi ci segue, e quindi ben venga, e ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo tutti voi radioascoltatori che ci state seguendo in questo momento, perché la radio è dialogo, è un dialogo quotidiano con voi, e siete voi che ci sostenete, quindi grazie. E grazie a tutti gli artisti napoletani, appunto, dal 700, dalla musica barocca al rap, al trap, passando anche per il neomelodico, per la musica chiaramente d'autore, per la musica classica, tutto veramente, il patrimonio musicale napoletano è ricchissimo, e questo permette a questa radio di spiccare il volo. E poi i napoletani stanno dappertutto, quindi diciamo sta diventando anche questa internazionale. Grazie a voi, grazie di essere stati qui con noi, e grazie di questo bellissimo progetto.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Diretta live.

0: Il 27 luglio parte la 22esima edizione del Jazz sotto le stelle Pietrelcina Festival, che si chiama quest'anno Note Narranti, e abbiamo con noi il direttore artistico della manifestazione, Giovanni Russo. Ciao Giovanni, grazie di essere qui con noi, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie a te per l'ospitalità.
0: Un appuntamento attesissimo per tutti gli amanti del jazz, ma soprattutto perché in questa bellissima cornice di Pietrelcina, dove c'è anche proprio spiritualmente un'atmosfera veramente un po' magica, e il Jazz sotto le stelle ne è la conferma, perché regalerete appunto dal 27 al 30 luglio 4 serate magiche. Come si svolgerà questo festival di quest'anno? Qual è il fil rouge che unirà queste serate?
1: Come hai ben detto, il tema di quest'anno è Note Narranti, perché ogni anno il festival ha un tema che lo contraddistingue. Note narranti perché la musica e il jazz in particolare sicuramente è in grado di, oltre che esprimere dei suoni e di apprezzarli ascoltandoli, ma di narrare proprio delle storie, no? Il jazz poi in particolare, in quanto l'improvvisazione è una sua caratteristica, una sua peculiarità, per cui diventa una narrazione nella narrazione. E quindi gli artisti che sono stati invitati a questa 22esima edizione hanno proprio questa capacità, ognuno col proprio strumento, con la propria tecnica, col proprio gusto, di narrare delle storie musicali.
0: Si partirà allora il 27 col trio di Valentina Fedullo, ci sarà anche Aldo Vigorito, Lello Petrarca. Si parte subito alla grande, come sempre.
1: Sì, Valentina Fedullo è una bravissima cantante sannita, che è già stata ospite nella prima edizione invernale 2 anni fa del Festival Jazz sotto le stelle. Presenta questo suo progetto che si chiama Diari di Viaggio, che è un po' una raccolta di canzoni prese dalla musica pop, oltre che dal jazz, reinterpretate secondo il proprio gusto, e nell'occasione è accompagnata da due autentici maestri, che sono appunto Lello Petrarca al pianoforte e Aldo Vigorito al contrabbasso.
0: Poi proseguiamo il 28 con un altro grandissimo, anzi altri due grandissimi, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura.
1: Sì, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura non hanno bisogno di alcuna presentazione. Paolo Fresu è da decenni, insieme anche ad altri, un autentico ambasciatore della musica e del jazz, in particolare italiano, nel mondo. Un musicista di un livello eccelso, una persona deliziosa. Con lui Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Sono una coppia che suona da tantissimi anni insieme, quindi sicuramente sarà una serata magica.
0: Anche molto particolare, perché ci sarà anche l'esposizione di quadri del maestro Leonildo Bocchino.
1: Leonildo Bocchino è un pittore di San Giorgio del Sannio, quindi è anche l'occasione per valorizzare col festival il territorio a 360 gradi. Dicevo, è un pittore che è un grande appassionato di musica, di tutta la musica, dal melodramma al rock, al jazz, e dipinge ascoltando la musica. E espone alcuni quadri che sono tratti dalla sua collezione Legacy. Legacy è un disco inciso da Paolo Fresu nel 2024 per la sua etichetta Duke Music. E quindi ci sembrava, diciamo,
0: la scenografia più
1: bellissima, poter arricchire appunto la scenografia, il palco, con queste opere molto belle che sono appunto ispirate dalla musica di Paolo Fresu.
0: È vero, è bellissimo, perché la musica è soprattutto non solo emozione, ma l'emozione che si trasferisce attraverso immagini. A me capita sempre, soprattutto quando ascolto la musica, immaginare qualcosa, e io credo che tutti gli artisti, quando suonano, provano delle emozioni, ma vedono davanti a sé sempre delle immagini. È un'arte che riesce veramente a coinvolgere a 360 gradi non solo l'udito e il cuore, ma veramente anche gli occhi, l'immaginazione, a far viaggiare. E attraverso questi quadri noi potremo viaggiare non solo nelle nostre emozioni, ma anche in queste immagini di questi quadri bellissimi di questo grande artista.
1: È proprio così, è proprio così. Poi lui sarà presente, lui è veramente un grande artista che ha esposto e continua a esporre in sedi prestigiose, da Parigi al Maxi di Roma, anche qui a Napoli. Quindi siamo veramente contenti di poterlo ospitare proprio nella serata in cui suonerà Paolo Fresu.
0: Così avremo l'opportunità di conoscere anche questo grande artista.
1: Esattamente.

0: Poi proseguiamo con il giovanotto matto, un artista che amiamo tantissimo, è stato anche qui ospite a Diretta Live, a Radio Live Napoli, che è Lorenzo Engeller, con un trio prestigioso: Gianfranco Campagnoli alla tromba, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.
1: Sì, Lorenzo Engeller è un artista dir poco geniale, grandissimo pianista, grandissimo cantante, autore di canzoni veramente esilaranti. Potremmo dire che è un mix, ovviamente in chiave moderna, di Renato Carosone e Lelio Luttazzi, no? Ed è qui accompagnato da tre grandi musicisti, che sono appunto Gianfranco Campagnoli alla tromba, trombettista fantastico, e una ritmica eccezionale che è tra le più richieste non solo in Italia ma anche in Europa, come Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria,
0: che poi sono la ritmica italiana del trio di Stefano Bollani.
1: Già questo la dice lunga, ed è un concerto tutto da godere, con una appunto ironia che sprizza da tutti i pori e un'eleganza, una grande tecnica pianistica, veramente una serata all'insegna della grande musica.
0: Certo, anche perché lui mescola sempre un po' il jazz però allo swing,
1: esatto.
0: E ha la sua poi innata ironia e simpatia,
1: esatto,
0: e travolgente, quindi
1: esatto,
0: sarà assolutamente una serata da non perdere. Ma non ci sarà soltanto il 29, perché lo ritroviamo il 30 sempre sul palco insieme ad un'altra artista che io amo tantissimo per il suo carisma, per la sua energia e per la sua voce vellutata e potente nel contempo, che è Simona Bo.
1: Sì, la sera successiva torna Lorenzo Engeller con Invadente, insieme a Simona Bo, questa fantastica cantante napoletana che è stata ospite a dicembre scorso all'edizione invernale del Festival Jazz col suo quartetto.
0: Molti la conosceranno anche come la voce dei 99
1: Boss. Simona Bo è un'artista versatile, fa tante cose e tutte bene.
0: Assolutamente sì.
1: Fa tante cose diverse e tutte bene, non solo nell'ambito musicale ma anche in quello teatrale. E veramente questo duo con Lorenzo Engeller io ci tenevo tantissimo.
0: Perché Invadenze e perché avete scelto questo titolo?
1: Invadenze è un titolo emblematico perché è un viaggio attraverso una serie di canzoni che vengono riproposte, dove ci sono anche dei doppi sensi, ma chiaramente l'intelligenza, l'eleganza, l'ironia di entrambi le rende fruibili senza nessun problema. Quindi anche qui chiudiamo in maniera eccezionale questa 22esima edizione del festival,
0: realizzata sempre con il contributo della Regione Campania, ma so che dobbiamo ringraziare anche altri partner e altre persone che insieme a te hanno reso possibile tutto questo.
1: Il patrocinio della città di Pietrelcina è organizzata dalla cooperativa di comunità Ilex, che è una cooperativa che alcuni giovani di Pietrelcina hanno costituito alcuni anni fa proprio per valorizzare attraverso il turismo e la cultura del territorio. E noi in questi 21 edizioni realizzate, quindi dal 2005 allo scorso anno, abbiamo realizzato qualcosa come 87 concerti gratuiti, oltre 180 artisti italiani e stranieri, 27.000 spettatori, no, che hanno assistito gratuitamente a questi concerti, 123 ore di musica live, e tutto questo, consentimi di dirlo, per Pietrelcina, che è un paese di 3.000 abitanti, è veramente un traguardo notevole, prestigioso. Lo si deve alla caparbietà, alla lungimiranza delle varie amministrazioni comunali che negli anni...
0: Diciamo un po' anche a te, anche alle tue capacità,
1: sì,
0: di direttore artistico.
1: Grazie, però è anche vero che bisogna essere supportati, e io qui colgo l'occasione per fare veramente un plauso al sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e all'intera amministrazione comunale, perché, come dicevo, durante tutto l'anno a Pietrelcina si realizzano tanti eventi di grande spessore che hanno la finalità di valorizzare e promuovere il territorio attraverso la cultura, attraverso il turismo, attraverso l'enogastronomia, attraverso il confronto tra culture e fedi differenti, perché poi la vocazione di Pietrelcina è questa. E tutto questo lo si deve a un sindaco giovane, ma di una saggezza unica, che riesce a far tutto questo nonostante appunto Pietrelcina sia un paese di soli 3.000 abitanti, con le risorse che possiamo immaginare sono quelle che sono. E quindi veramente...
0: Però quando c'è la volontà di voler creare qualcosa, alla fine...
1: Sì, alla fine ci si riesce.
0: Ci si riesce in qualche modo, e soprattutto l'entusiasmo, la voglia di creare, di coinvolgere le persone, di portare qualcosa di eccezionale, regalare dei momenti magici e assolutamente unici anche alla vita, sia sia dei cittadini ma anche di tutti quelli che in queste occasioni arriveranno numerosi a Pietrelcina.
1: Il Festival Jazz è anche un momento di socializzazione.
0: Ricordiamo anche che si svolgerà nel bellissimo Parco Colasanti,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è un luogo anche quello molto particolare,
1: molto
0: bellissimo.
1: Molto bello, perché
0: sperando che ci sia sole,
1: assolutamente,
0: possiamo godere veramente questa musica sotto le stelle.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, ed è un momento di socializzazione importante in anni difficili in cui spesso la socializzazione è la prima vittima del nostro vivere frenetico e un po' individualista.
0: Noi ti ringraziamo per questo festival che tu con entusiasmo e veramente con tanto lavoro riesci a realizzare ogni anno, riuscendoci a regalare delle perle di bellezza uniche, perché saranno sicuramente delle serate indimenticabili di musica, di magia, ma come hai detto tu anche di socializzazione, per scoprire, per chi non la conoscesse già, un piccolo angolo di paradiso, perché a Pietrelcina, io ho avuto il piacere di venirci l'anno scorso, c'è veramente un'atmosfera speciale, indipendentemente, come dicevi tu, anche dalla religione, indipendentemente dal credo di ciascuno, si respira un'atmosfera particolare, e non è soltanto per continuare a lodare questo evento, ma andarci un po' cambia. Uno sente che è entrato in qualcosa di veramente unico e di bello, e quindi io invito ad essere numerosi. Ricordiamo appunto che tutti questi appuntamenti sono gratuiti, quindi è un altro fiore agli occhielli, un altro vanto di questo festival, che è quindi accessibile a tutti. Vi aspettiamo numerosissimi dal 27 al 30 luglio a Pietrelcina, al Parco Colasanti, per Jazz sotto le stelle, Pietrelcina Festival, Note Narranti, perché il viaggio e la narrazione parte dalla musica, ma coinvolge poi tutte le nostre vite. Ed è un viaggio in cui passo dopo passo, nota dopo nota, si arriva sempre a qualcosa di straordinario.
1: Grazie Francesca, a nome di Pietrelcina grazie, e aspettiamo te, ma anche tanti appassionati di buona musica.
0: Grazie, grazie a te, grazie a Pietrelcina, e grazie anche, ci hai fatto conoscere questo sindaco illuminato, e grazie anche a tutta la sua opera e a tutti i suoi collaboratori e quello che si sta realizzando.
2: Linzi fatta tuoi, ma cadono a morte chi studi.
3: Esco di casa le 8 di sera per incontrarmi con te.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

figlia. Riccia non tiene pa' morà, tengo mezza per domando fa. A che facciamo amore tutte e tuia, non c'è avuto un'unica fiatta tuia. Riccia non tiene pa' morà, tengo mezza per domando fa. A che facciamo amore tutte e tuia, non c'è avuto

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Te quedaros a vos también está aquí.

0: cuore.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Ci sono storie che nascono tra le strade, tra voci che si intrecciano e sogni che cercano spazio. Storie che parlano da lontano, ma che hanno sempre un punto fermo, le proprie radici. E quando quelle radici profumano di Napoli, ogni passo diventa racconto, ogni parola identità. E allora fermiamoci un attimo, perché sta per arrivare una storia che vale la pena ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi porto una nuova storia. Ci sono percorsi che non seguono una sola strada, ma si costruiscono passo dopo passo, tra parole, idee, voglia di raccontare, di scrivere, di sperimentare. Il prossimo ospite è proprio uno di quelli che ha iniziato dalla scrittura, trasformando una passione nata appunto dai banchi di scuola, quelli che ci accomunano un po' a tutti, e l'ha trasformata in qualcosa di concreto. Ha scritto, ha raccontato, si è messo in gioco tra musica, teatro e televisione, ma soprattutto web, costruendo un percorso fatto di contenuti ma anche di forte identità. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Peppe Ventura. Ciao.
4: Ciao Fabi. Mi sono registrato l'intro, bellissimo, lo sento quando sto giù. Bellissimo.
3: Ma è bellissimo perché poi uno non ti rendi conto, no. Immagino. E poi anch'io che abbiamo collaborato, abbiamo lavorato insieme, ci siamo visti più volte, forse a uno dei primi podcast, ci siamo visti al mare, al Key Beach, ti ricordi che avevo sperimentato questo podcast e mi presentarono te che all'epoca, correggimi se sbaglio, e eri ancora nella tua fase di scrittura, solamente. Sì. E poi dopo è iniziato tutto il tuo exploit di tante cose che ti...
4: Sì, avevo appena scritto il libro là. Sì. Avevo sicuramente molti più capelli in quel periodo.
3: E... Per questo sei col cappello oggi, sì. Ti sta perdendo. Che poi sì. Qua c'è un altro artista che le ha persi, giovanissimo, Raffaele Nolli, che poi avremo modo anche di farci una chiacchierata con lui. Lui le ha persi completamente. Sì. Tu sei sulla via. Non ti frequenta, come si dice?
4: Sto frequentando proprio io, zoppo volutamente. Capito? No, però sì, come dici tu, abbiamo fatto tante cose nel tempo e a volte nella voglia di fare, nella fretta di fare, dimentichi anche le cose che hai fatto per arrivare a un punto che non sia sempre quello di partenza.
3: No, ma poi la cosa importante è che tra essere comunque attore di cinema, di teatro, che poi ecco, hai anche realizzato un progetto bellissimo e purtroppo io non ci sono stata, che forse ero a Roma, altrimenti sì. Lo sai, io ero lì in prima linea perché io amo sostenere i miei colleghi, e poi una persona come te che oltre alla sua professionalità comunque ha un animo buono, gentile, si può lavorare insieme, è vero, perché degli ambienti in cui siamo un po', ci sentiamo un po' soffocati, no? E quindi certo. È bello condividere, invece è come se fossimo bambini al villaggio turistico, che ne so, il bagno in piscina o lo spettacolino di sera.
4: A me la regola che ci siamo dati, non abbiamo nessuna regola, ma questa è quella fondamentale, nel senso dobbiamo divertirci come se fossimo veramente sempre a un bar a raccontarci qualcosa, altrimenti non ha senso farlo solo per lavorare, per guadagnare.
3: E allora, una figura molto interessante, sicuramente comunque con gli anni stai cercando sempre di più di trovare il tuo spazio, e attore, scrittore, creator, ma soprattutto la cosa bella secondo me è che tu hai qualcosa da dire, quindi sì. In qualsiasi forma comunque riesci ad arrivare. Ed è proprio questo, cioè la mission che penso che nemmeno forse ti sei imposto, è proprio la verità di quello che sei, di riuscire a farla arrivare al tuo pubblico. Però partiamo un po', andiamo indietro proprio nei banchi di scuola, no? Che quando ho letto sta cosa mi ha fatto pensare anche ai miei banchi di scuola, perché mentre loro parlavano di storia, geografia, matematica, io stavo pensando Roma e il balletto e andare a studiare danza, hai capito? Quindi ho detto, vedi che mi racconti come è stata la tua crescita, la gioventù.
4: Allora, io non ero un portento, nel senso ero uno studioso da sei, un alunno da sei, non ho mai preso debiti, un alunno sufficiente, esatto. E ricordo con grande piacere quando c'era il compito in classe, tutti posso dirlo, copiavano da internet l'analisi del testo perché era facilmente reperibile. E invece l'altra scelta era quella di poter fare un tema a scelta libera. E dicevo, ma che devo copiare questa cosa? Cioè, mi piace, io lo voglio fare. E lo facevo. Tra l'altro era vista pure in maniera non positiva da me, perché questo fa il tema. Però mi piace, faccio 3, 4, 5 colonne.
3: E te le ricordi quelle colonne? Ma perché questa cosa di piegare il foglio?
4: Non si è mai saputo questa cosa. Però era bellissimo.
3: Poi che mi ricordavo.
4: Penso per le correzioni. Io.
3: Bravo, che andavano messi accanto.
4: Per le correzioni. Una volta, due volte, quattro volte, poi sviluppi comunque, no? Una tua passione, dice, a me piace questa cosa, non la voglio nascondere fondamentalmente. Anche se la scrittura non era giocare a pallone, cioè una cosa normale.
3: Perché ti sembrava un po' più...
4: Era atipica come...
3: Atipica e forse secondo me anche nel concetto culturale in cui viviamo forse più femminile, passami il termine. Cioè non era il bambino a calcio, le lotte, i pugni, sì, ma invece sì, una roba più delicata.
4: Esatto,
3: no?
4: Sì, delicata, forse sensibile.
3: Sì,
4: come
3: sensibile.
4: Cosa. Invece no, piano piano, anzi, mi ha fatto pure accettare la mia sensibilità, che purtroppo è abbastanza rimarcata, però mi ha dato un modo per esprimerla, capito? È una valvola di sfogo.
3: Ma prima, insomma, da bambino però, prima di arrivare al liceo e scoprire, ecco, che grazie al tema, la scrittura, hai trovato poi sicuramente una valvola di sfogo o quello che sarebbe stato poi il tuo lavoro. Prima del liceo, che bambino era Peppe?
4: Ero molto introverso, cioè non so poi da dove io sia uscito. Fondamentalmente o mi hanno sostituita, che mamma me lo dice sempre, ero un bambino tranquillissimo, non davo mai fastidio, poi appena sono cresciuto un poco ho cacciato il pepe, come si suol dire a Napoli, e no, un'infanzia tranquilla fondamentalmente, non mi è mai mancato nulla, sì, genitori separati, però nulla di super eclatante. Mi è pesato tantissimo, capito? Però penso esistano cose più gravi fondamentalmente. Ho reagito benissimo a questa cosa, poi nel tempo ho fatto dei percorsi e comunque l'ho accettata, quindi ero un bambino tranquillo. Da ragazzo mi sono un po' più agitato, movimentato, però fondamentalmente...
3: Secondo me è un po' la legge di chi, perché spesso mi trovo a chiacchierare con ospiti, artisti, cantanti, scrittori, e chi mi dice che prima era introverso, io presente,
4: sì.
3: Poi dopo c'è proprio uno switch incredibile, forse è un po' quel fatto di essere sempre spaventati dal dover alzare la mano in più in classe. Magari
4: io sono sempre stato un ascoltatore.
3: Oppure di non dire la tu. Esatto, io uguale. Poi fin quando...
4: Mo parlo.
3: E forse è un po' la legge anche di chi è sempre stato al suo posto. Allora, invece, Peppe, scrivere per te è stato comunque sicuramente, come hai detto, una valvola di sfogo, però avevi già voglia di raccontare anche agli altri qualcosa. Sì. E poi soprattutto hai scritto anche per gli altri,
4: sì,
3: prima.
4: Sì.
3: Fin quando poi non hai trovato il coraggio di scrivere qualcosa di te.
4: Sì, ho scritto anche come costa alcune canzoni per alcuni artisti che non vogliono che io dica.
3: Che nemmeno sape. Ah!
4: Poi, vabbè, poi anche per
3: artisti. Anche questo l'ho scoperto un po' studiando, sì, sbirciando nella tua bio. Quindi tu hai scritto canzoni.
4: Tra l'altro,
3: ho
4: assistito anche a molti successi nazionali dopo nasce. Sì.
3: Con i tuoi test.
4: No, ero lì. Nessuno mi ha riconosciuto nulla di sia Eleni.
3: Però dico, erano i tuoi test.
4: No, qualche parolina, però quando sei piccolino, sai.
3: Beh, a fiducia,
4: sì, ho visto nascere molti successi che oggi si ascoltano in radio. Però poi non l'ho persa questa passione. E come hai detto tu prima, magari il non chiudersi soltanto in un settore ti fa ampliare la vista, no? Ti fa vedere un panorama un po' più grande. E mi sono spostato poi sulla scrittura dei libri, che
3: E infatti e con Ciao messo... Prof. Che è stato il primo Ciao sì. Prof ti scrivo
4: sì, caro prof ti scrivo
3: caro prof
4: sì.
3: ti scrivo no cioè l'ho pure scritto solo non vedo più arrivato a un certo punto che ho fame tra poco l'uno si deve mangiare non vedo insieme a Samuele sì. Ciambriello un libro che parla di adolescenza di temi forti no e questa esigenza di affrontare proprio questo tipo di argomento allora, comunque la giovane età come
4: nasceva proprio nello switch tra ragazzo introverso, ragazzo estroverso. Tant'è che quando Samuele Ciambriello, a cui io sono legatissimo, mi disse dobbiamo scrivere un libro insieme, disse vabbè, sì sì. Poi mi chiamo dopo 3 giorni, disse guarda, io veramente devo scrivere un libro e lo sto chiedendo a te, lo vuoi fare o no? E io dissi sì, quanto tempo ho per scrivere questo libro? Un mese. E io in 3 giorni, capì, la presi come sfida, dissi ok, mo lo scrivo e lo mandai.
3: Quindi in 3 giorni sei riuscito, sì. Vedi, avevi proprio un... E quanto c'è di te in queste pagine?
4: C'è tanto però, c'è tanto di me, ma c'è tanto altro di ragazzi che avevano delle cose da dire, perché io dovevo giudicare i loro temi a scuola. E pensa che una ragazzina scrisse che la sua canzone preferita era Segreto di Alessandra Amoruso perché lei era innamorata di una ragazzina del suo stesso sesso e non lo poteva dire a casa. Allora tu immagina, capito, comunque da giovane che tenevi in Dan, prendi questo tema così forte che è una confessione e
3: scrivi
4: e romanzala,
3: no?
4: era difficile fondamentalmente, però è andata bene. Il paradosso è che mandandolo in correzione non fu corretto niente.
3: Bellissimo. Ma già qua ti fa capire che la tua predisposizione alla scrittura, perché poi penso che negli anni, rispetto a quando ne avevi 20, ora sono passati 10, penso ti sarà interfacciato anche con addetti ai lavori,
4: certo.
3: Con persone che pensano abbiano la tua stima. Però sta cosa di scrivere i testi di cantanti che non. Ti giuro, dopo te lo chiedo a microfono. Allora, poi è arrivato l'esperienza TV, no?
4: Sì.
3: Fino ad arrivare a un contesto completamente diverso che quello del teatro.
4: Sì.
3: Ma Iene? Le Iene?
4: Le Iene, c'è veramente un aneddoto incredibile, nel senso che...
3: L'ho letto.
4: L'hai letto?
3: No, l'aneddoto no.
4: Ok.
3: L'esperienza Le Iene.
4: Mi contatta Nicolò.
3: Nicolò. De Vitis.
4: Sì.
3: Guarda, lui lo sai che era un mio collega universitario, Peppe, incredibile. Studiavamo marketing e comunicazione alla LUMS a Roma, okay. Ci siamo laureati lì e lui era il mio collega universitario.
4: No,
3: quindi
4: cioè,
3: troppo. Sì, sì, lui serissimo, molto così introverso, invece anche lui ha trovato poi una sua dimensione.
4: No, anche oggi abbiamo
3: di
4: un bel
3: voce,
4: rapporto.
3: No?
4: Sì, mi piace il suo modo di comunicare. Mi dà delle vibes assolutamente positive.
3: È originale.
4: Mi contattò Fabio e mi disse vogliamo fare un esperimento social, una settimana senza social, a me che era proprio nel pieno del social.
3: Quanti anni fa?
4: 3 anni fa, caso vuole il Napoli vince lo scudetto dopo 33 anni e intenevo telefono, mamma.
3: E dove vi siete chiusi tutti e due?
4: Eravamo chiusi, io non avevo i social. Potevo utilizzare il telefono, le Iene avevano le mie password e io potevo utilizzare il telefono soltanto per le telefonate o la messaggistica, non potevo entrare sui social. E mi ricordo che prendevo il telefono dalla tasca e lo posavo.
3: Perché non c'era niente da vedere.
4: Non c'era niente da fare fondamentalmente, se non chiamare mamma o un amico. Questa è la cosa. Però ha portato bene perché Napoli ha vinto lo scudetto, quindi quando lo vuole rifare è capace.
3: Bellissimo, un altro scudetto. Vedi, è stata un'avventura comunque sì. Importante, però poi sei arrivato alla conduzione anche, cioè perdonami, alla TV come sì. Al teatro, questo passaggio da dietro le pagine con una penna da scrittore. Poi c'è stato il momento forse social che lei ha voluto creare anche da autore delle cose perché sei anche autore di te stesso.
4: Sì.
3: Invece al stare proprio davanti le quinte e poi arrivare al teatro con il pubblico dal vivo, con tutta l'esperienza e l'emozione che ti ha dato. Qual è stato il percorso che ti ha portato poi ad arrivare lì?
4: Fondamentalmente quasi per gioco. Ti parlo prima di arrivare al teatro, ti dico la TV. Iniziai 10 anni fa con un programma sportivo sul Napoli. E cioè mi divertivo proprio perché io sono un grande tifoso del Napoli, quindi quando dovevo dire le notizie del Napoli già sapevo, non le dovevo nemmeno fondamentalmente studiare né giudicare perché li vedevo comunque tutti i video. Poi c'è stata l'esperienza che abbiamo fatto pure insieme a Caos,
3: che è stata
4: divertentissima
3: molto.
4: Ma quello che mi ha portato al teatro è stato veramente quasi una scommessa, perché col mio gruppo vecchio quasi per gioco dissi vogliamo fare uno spettacolo a teatro su questa cosa per per toccare con mano fondamentalmente questo, questo seguito che stiamo costruendo. E mi ricordo che il primo approccio non fu super positivo, perché avevo il terrore del palco, fino a quando una persona, che devo ringraziare, mi disse: non ti preoccupare, non ti forzare, sii te stesso, perché tu piaci, perché sei te stesso. Ho detto ok, sono me stesso, va, non va. E fondamentalmente sta andando bene.
3: Che bello, poi ci torniamo sul teatro, certo. sulle tue date, e capiamo anche se vuole qualcosa in pentola a proposito di teatro.
4: Sì.
3: E voglio chiudere questo blocco, questo momento della tua partenza e delle radici, chiedendoti... rispetto a tutto quello che hai fatto finora, dalla scrittura del liceo ad oggi, al teatro, alla televisione, ai social, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che realmente questa era la tua strada, cioè quella che dovevi comunque continuare a perseguire, a sognare?
4: Io credo dopo l'Augusteo, nel senso vivo tantissimi momenti di down, alti e bassi, però a volte raggiungo dei traguardi quasi inspiegabili per me stesso, che non riesco, tra virgolette, a godermi. Dico, però, se mi è successa questa cosa, forse ci devo credere, capito? Ci devo almeno provare. Fondamentalmente, io mi sono licenziato per provarci, quindi dal mio vecchio lavoro.
3: Ah, è vero, perché tu comunque...
4: Sì.
3: Per tenere entrambe le...
4: Esatto, non riesci.
3: Sì, è un po' precario, uno lavoro c'è, poi sì. esplode, poi magari ci sono momenti di fermo, e quindi uno intelligentemente si deve anche creare...
4: Io ho detto ok, basta, ora ci provo. È arrivato al punto
3: e
4: che...
3: E già questa è stata, hai capito, una mossa importante,
4: una
3: no? Licenziarti è una scelta che ti fa capire, ok, quello non c'è più, ora devo campare solo di questo.
4: Esatto, ti fa impegnare di più, ti motiva questa cosa, capito? Che tu lasci magari una cosa certa per una incerta.
3: E allora noi ci fermiamo dopo queste certezze e incertezze, dedicandovi, amici, anche a te Peppe, James Enese, con Buonasera Marie.

0: E buonasera Maria Gemsenese, ma qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ho Peppe Ventura e la sua storia ultra colorata. E adesso la fermiamo un attimo e poi proseguiamo. Dopo entriamo nel momento di Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. E ti chiedo subito, dici, che cos'è descritta tu? Un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Oh, subito, ce l'ho già pronto.
0: Vai, meno male, spiazza.
1: Ricetto pappish, vicina a noce, rammo tiemba cate sportoso.
0: Senti, ma questo detto che comunemente usato dal nostro reparto, sì, panorama artistico, è dedicato pure a qualcuno? Cioè c'è pure questa immagine a chi ce la vorisce, lo dico in napoletano.
1: Sì, però non la dico.
0: No, non voglio sapere. No, non mi permettere, sì, mai. Sì, sì. Cioè, a più persone o magari a una?
1: No, in realtà... Scusami. No, in realtà, sai... Ce ne
0: un
1: sono
0: ce
1: ne sono tre o quattro che ho puntato. Tre o quattro.
0: Prima o poi arriverà il karma. Esiste.
1: Ci mamo sotto una noce, allora piano piano.
0: Bene, invece Peppe, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: No, il caffè. No, veramente, non sto scherzando. Cioè noi siamo proprio la famiglia napoletana per eccellenza. Veramente.
0: E invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Pasta e patate, aveva proprio.
0: Buonissimo. E un gesto tipicamente napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, cioè che
1: il fatto che
0: non mi fa.
1: No, il fatto che dico sempre buongiorno, capito, pure agli sconosciuti, non lo faccio apposta, capito? Non
0: è so l'educazione,
1: se no nemmeno, perché sono napoletano, mi viene,
0: ti piace, sì, la solarità,
1: sì,
0: la cosa,
1: sì, mi piace che so in un luogo entro, buongiorno, ci si saluta, capito, c'è armonia, questo è vero, nessuno ce la può togliere questa cosa, non è un luogo comune,
0: è vero, è vero. E invece una tradizione napoletana che secondo te con il tempo si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: La pizza.
0: Dici che si sta perdendo?
1: Vabbè, stanno un po' rovinando secondo me.
0: Dici è diventato un...

0: La boutique della pizza,
1: No, ma la
0: la
1: pizza è il
0: pizza
1: piatto popolare.
0: rivisitata, è una pizza semplice, impasto, acqua e
1: Sì,
0: farina.
1: una cosa
0: Che mi hai
1: semplice.
0: detto una cosa, guarda, che vera, molto vera. E invece, se dovessi partire per un viaggio
1: Sì.
0: lontano,
1: Ah, lontano, sì. No, non
0: dici.
1: parto io lontano. Ti giuro, la va
0: Hai
1: bene,
0: riso perché sicuro nei tuoi prossimi piani c'è un viaggio,
1: dai.
0: quindi me l'hai confermato.
1: Sì.
0: Però se dovessi partire lontano e metterci in questo grande zaino qualcosa di Napoli, anche
1: Sì.
0: non materiale, cosa ci metteresti per portare con te?
1: Mia mamma, allora se la posso
0: Amore!
1: impacchettare e me la porto è fondamentale, mio. È proprio la spinta, capito, per andare avanti
0: Hai
1: sempre.
0: detto tutto, anche perché in molte occasioni, ecco, sia televisive che social, comunque è sempre protagonista, no?
1: Sempre,
0: Anche
1: sempre,
0: se
1: sempre. Ma io
0: uno
1: tutto
0: non
1: quello che
0: vuole.
1: faccio lo faccio per mia mamma.
0: E allora non mi far emozionare. Ci
1: No.
0: sentiamo Massimo Ranieri con Solo Mi e noi torniamo tra poco.
1: Va bene.

0: Massimo Ranieri, Io solo mio, dedicata alla mamma di Peppe. Come si chiama tua mamma?
1: Anna.
0: Ciao Anna, sei bella. E hai un figlio che ti ama. È vero, tanto. No, ma le mamme sono le mamme. Poi noi napoletani, cioè, come si può non rendere protagonista una donna che ti ha messo in vita, che ha fatto sacrifici, no?
1: Cose ma puoi vivere, capito? Con rimpianto che tutto quello che fai non può mai essere.

0: essere paragonabile a quello che ha fatto lei per te.
1: Ah, tu così la vivi?
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì, sì. Sì.
1: E quindi cosa fai per compensare questa cosa che per te è irraggiungibile?
0: Tutto. Anche c'è una foto emblematica di mia mamma che sta alle scale dell'Augusteo Stracolmo che si guarda
1: intorno.
0: Sì, bellissima.
1: Infatti, com'è stata quella giornata? Cioè, io penso più che per il pubblico, proprio per i tuoi affetti, no? Tua mamma, tua sorella o la tua compagna. Cioè,
0: secondo
1: com'è?
0: Me su ricordi che ti porti poi per tutta la vita. Cioè, se anche domani mattina smettiamo di fare gli artisti e andiamo a lavorare normalmente. E comunque
1: perché l'artista non è un lavoro, ragazzi, mi raccomando.
0: No, cambiare lavoro, capito?
1: Sì.
0: Penso che sono cose che restano veramente nel cuore, sono cose che non vivono tutti fondamentalmente, uno deve essere grato di queste cose qui.
1: Bello, beh, speriamo ci sono tante altre esperienze di questo genere. E adesso, Peppe, veniamo un po' al presente, no? C'è sempre la parte più intensa perché è quella che stai vivendo, sì. No, davvero. E ti faccio una domanda diretta, che momento è per te questo?
0: È un momento di down fondamentalmente, no?
1: Sì. Ma questo secondo me dopo i grandi...
0: Esatto, però...
1: Sì, dopo la grande adrenalina, la botta adrenalinica del momento secondo me è naturale, non ti impressiona?
0: Però posso citare Rose Villain, che in una sua frase, una sua canzone dice: la tristezza a volte dai superpoteri. È vero fondamentalmente. Quando li ho già vissuti questi momenti riesco sempre a trarre qualcosa di positivo, quindi da un lato me lo vivo, però dall'altro dico prima o poi passa e riesco a fare qualcosa di buono,
1: perché lo sappiamo che è così, è
0: sì,
1: un po'
0: sempre.
1: Proprio la
0: come è di passaggio
1: è di passaggio però prima
0: come
1: o poi
0: vuole.
1: Però secondo me è anche importante viverli questi momenti un po' di down per un artista, perché pensa se fosse invece tutto così scoppiettante. Io penso che bella neuro a un certo punto.
0: Io penso che tu devi anche lasciarti proprio attraversare a volte da rabbia, da sensazioni non positive. Non le devi sempre allontanare, a volte le devi anche, non dico accogliere, però accettarle, capito? Che fanno parte comunque del percorso della vita, almeno questo imparato nei 30 anni. Non può fare sempre una corsa alla perfezione, devi accettare anche le nuvole fondamentalmente.
1: E io pure sono una di quelle che non piace accettare, ti dico la verità, cerco sempre di scappare, oppure oh Fabiola ritorna in te, oh Fabiola, siamo sempre là a bacchettarci, sì. Come se ci fosse una sulla spalla, però voglio dire, siamo esseri umani,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Allora Peppe, invece è stato... il teatro, no? Rispetto a quello che hai fatto un po' in passato tra la scrittura e quello che ancora fai, perché nulla viene abbandonato, o pensi che tu cercherai di prendere poi solo un'unica direzione?
0: Ma...
1: perché mo è come se tu stessi un po' assaggiando i vari piatti, no? Perché sì. Penso l'artista, secondo me, quando uno dice Madonna fa quello e quell'altro, sì.
0: In realtà ti posso citare un idolo, no? Fondamentalmente, che è Fiorello, che da sempre è un idolo per me. Veramente forse la persona più
1: completa,
0: poliedrica, sa fare tutto fondamentalmente.
1: Sì.
0: A me piacerebbe saper fare più cose, specializzarmi in più cose, tranne danzare, forse proprio sicuro che non lo farò mai. Però
1: vabbè, quello che comunque fai e sei,
0: Sì. Non mi piace essere una sola cosa fondamentalmente, dico anche se un'altra cosa mi piace, perché la devo trascurare, perché magari in questo periodo storico devi saper fare una cosa e specializzarti in quello. Non sono d'accordo, ma voglio scrivere un libro, scrivo il libro, scrivo la commedia, va bene, mi chiamano per fare un film, ci vado, capito? Ovviamente se so
1: mi
0: farlo.
1: Mi trovi pienamente in linea con te, e secondo me se uno può, e ha la caratteristica a maggior ragione di poterlo fare, perché poi là secondo me è un po' la scusa che chi non sa può fare, invece dice no, io sono solo questo.
0: No, sì, ovviamente devi avere tutte le facoltà,
1: no,
0: tutte le skill
1: ce l'hai
0: per fare,
1: perché
0: una...
1: l'abbiamo visto, lo sappiamo, ti conoscono e lo vediamo, non è che stiamo inventando cose così. Però
0: no, non dico di me in generale,
1: no.
0: Di chi a volte mi cimento pure magari a fare delle cose e dico no, non è cosa mia. Però se una cosa mi viene bene, dico ok, la continuo a fare, mi piace, mi fa stare bene.
1: Guarda, ma non tutti, che se parliamo qua ai microfoni siamo arrivati, cioè pure noi dobbiamo imparare ancora,
0: certo,
1: a formarci,
0: certo.
1: Ancora migliorare. E invece il cinema,
0: il cinema è una cosa che è un sogno fondamentalmente per me. Io non ho mai approcciato a quel mondo, sono sincero, mi piacerebbe davvero partecipare. A volte vedo delle serie di qua, come mi piacerebbe fare questa cosa, però ma ci vuole. Magari non sono pronto né,
1: magari stai solo proiettando anche le tue energie in altro. Esatto. Perché poi quando tu ti crei un focus, una situazione.
0: Però mi piacerebbe scrivere un film.
1: Ma stai parlando da sceneggiatore.
0: A volte ci vengono delle
1: idee. Io ti stavo chiedendo da attore.
0: Magari.
1: Vedi, c'hai più skill. Quindi magari. Dici, non mi pigliano da attore, mi pigliano da sceneggiatore. Sì. Ma secondo me da sceneggiatore già. Io penso che sia perfettamente nelle tue corde. Da attore, visto che non hai mai sperimentato, o meglio, non sei mai stato su un set realmente, quella è poi una palestra.
0: Sì. Lo so.
1: Perché metti in attore a fare i contenuti tuoi, a scrivere, non penso che lo fa così con uno schiocco di dita. Anche se bravo.
0: Posso essere un po' polemico, anche nel cinema oggi vedo
1: i numeri.
0: Mamma mia. Sì, numeri.
1: No, perché pensavo che era solo una mia.
0: No, io sono appassionato, vado al cinema, però a volte vedo carissimi amici influencer che stanno che là fondamentalmente.
1: Sono scelte, però sono guarda scelte. Che mi hanno insegnato comunque che non è importante arrivare, ma è importante restare.
0: Certo,
1: no?
0: È la cosa più difficile.
1: È quella più difficile, non importante, infatti. E spesso questi personaggi sono anche un po' delle meteore, che se tu dietro non hai costruito davvero una tua entità e combatti e sei resiliente tutti i giorni, fino a un certo punto vieni posizionato là per fare il figo, sì. Che poi magari non c'hanno quell'espressione che hanno da dentro, la necessità di recitare, di cantare, di scrivere, poi e finisce.
0: Certo. È la mia più grande paura diventare una meteora, quindi mi sto strutturando.
1: Meglio piano piano o no? Esatto. Meglio piano, perché chi va piano va sano e va lontano.
0: Esatto.
1: Invece, cosa ne pensi, Peppe, della parola successo? E se ti ha cambiato, se l'hai avuto, se lo consideri?
0: No, non ho mai avuto il successo, mai. Ho avuto sicuramente un periodo di grande popolarità, almeno qui nelle zone
1: in Campania,
0: nostre, in Campania.
1: Napoletana.
0: Sì, e fondamentalmente si ricollega al discorso di prima, ovvero di diventare una meteora. Perché magari puoi diventare un fenomeno social per un anno, poi dopo un anno.
1: Ci sono altri ci 10 sono, magari.
0: Io è quello che vorrei evitare oggi, che comunque mi sto strutturando per fare determinate cose. Come hai detto tu prima, io non sapevo che tu avessi fatto tutte queste cose. Perché io piano piano cerco veramente di fare.
1: Di formarti proprio.
0: Sì, di formarmi è la parola giusta, capito? Il successo forse fa uno poco paura, fondamentalmente.
1: Guarda, dipende come la. Come. Che significato dai a questa parola, capito? Perché il successo può essere non i numeri o alle persone che ti fermano o ti riconoscono, no? Ma che poi quello viene naturale, cioè proprio scientifico. Che. Sì. Però secondo me il successo è anche una cosa bella di aver realizzato il tuo sogno. Va a prescindere dai numeri o dalla riconoscibilità, perché quelli arrivano, però penso sia più legato. Qui, sotto questa forma. Però tu dici Fabio, le cose ancora le devo fare, sono tante.
0: No, per quello che, per l'esempio che mi hai fatto, ti dico ok, allora mi va bene il successo che ho. Nel senso, anche questi piccoli traguardi sono dei successi, no? Però l'ambizione penso ci caratterizza fondamentalmente e ci stimola soprattutto a fare sempre più cose affinché il successo grande, quello vero, quello che ti fa stare anche forse tranquillo economicamente, fondamentalmente, prima o poi debba arrivare. Quindi uno ce la mette tutta. Poi se non arriva, ci si accontenta di quello che hai costruito finora.
1: Ma non penso proprio che siamo delle persone che si accontentano. Peppe Ventura, chiudiamo così questo momento. Oggi ti stai godendo il momento oppure sei già proiettato a quello che verrà?
0: Ma io non. Mi sono promesso di godermi i momenti. Cioè, il prossimo obiettivo è godere i piccoli momenti della vita, i piccoli traguardi della vita.
1: Ma come dobbiamo fare? Cioè io mentre tu stavi all'Augusteo, a teatro, tu già stai pensando che questo è finito, che devo.
0: Sì, ma guarda, è veramente così. Noi uscimo dall'Augusteo e io dissi, vabbè, voglio rimanere gamma fa. Rocco Anti in una canzone dice, l'ambizione è la croce che porto, vero?
1: È vero.
0: È una croce.
1: E allora ci fermiamo con il grande maestro Pino Daniele con tutta una storia.
0: Bellissimo,
1: a tra poco.
0: Bellissimo.

0: tutta un'altra storia di Pino Daniele, come un po' la nostra storia della nostra meravigliosa e colorata irrefrenabile vita.
1: Sì.
0: Allora, Peppe Ventura,
1: tu emani una luce comunque, capito?
0: Oggi? Mi
1: no,
0: vedi
1: in
0: diversa
1: generale,
0: da
1: io?
0: Sì. Però spesso quando tu hai luce ci sono sempre persone che te la devono tappare e non ci sta niente da fare. Io in qualsiasi posto che vado mi devono rompere.
1: Sì,
0: hai capito?
1: Però...
0: perché è come se dai fastidio per questa tua luce, questa tua vulcanicità. Esatto,
1: fondamentalmente
0: questo dico,
1: la puoi
0: dico.
1: Coprire in tutti i modi, però sta sempre
0: tanto
1: sempre
0: perdono comunque. Allora entriamo nei nostri giochi, adesso cambiamo un po' passo, io ti leggerò alcune affermazioni e mi devi rispondere con vero o falso.
1: Ah, okay.
0: Oggi arrivare alle persone conta più essere veri che perfetti.
1: No, ripeti, scusami.
0: Oggi per arrivare alle persone conta più essere veri che perfetti. Non mi fa ridere.
1: Purtroppo penso sia falso.
0: Perché pensi che oggi vada di moda ancora la perfezione?
1: No, penso che molti ancora vogliono essere, fanno finta di essere perfetti.
0: E ecco, infatti è una roba orrenda.
1: Sì, siamo 3000.
0: Il web dà opportunità reali a chi ha qualcosa da dire.
1: Vero.
0: Allo stesso tempo può anche creare... perdonami, Napoli oggi è una delle città più forti a livello creativo in Italia.
1: Verissimo.
0: Il pubblico si accorge subito quando non sei sincero.
1: Super vero.
0: Il successo sui social è più fragile rispetto a quello costruito dal vivo.
1: Verissimo.
0: Fare teatro ti ha cambiato più di quanto ti aspettassi.
1: Falso.
0: Raccontare i giovani oggi è più difficile rispetto a prima. Dici, va bene, tengo 80 anni che posso fare la differenza.
1: No, però ci sono 10 anni oggi che valgono 40 dell'epoca.
0: Quindi?
1: Sì, è difficilissimo raccontare i giovani di oggi.
0: Sei molto autocritico su quello che fai.
1: Sì.
0: Sì,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Dico sì.
1: Ma c'è vero, ho detto sì.
0: Sì. Ti è capitato di sentirti frainteso?
1: Sempre.
0: Madonna, silenzio.
1: Sempre, punto. Punto e virgola. No, spesso, capito?
0: Come fa? Vabbè. Sei più all'ultimo minuto o organizzazione super?
1: No, organizzazione super, psicopatia a livello estremo.
0: E non si direbbe.
1: Come
0: ma
1: non si
0: qua,
1: direbbe?
0: Qua dubitano.
1: Vabbè, lui dubita di tutto quello che io faccio.
0: Marito e moglie tutte e due.
1: Sì.
0: Ti riguardi nei contenuti che pubblichi?
1: Sì, sono un perfezionista. Ma non di me, a me non me ne fotto, fondamentalmente dell'aspetto estetico. Mi piace che il video... abbia un senso e sia perfetto, di me non mi interessa.
0: E quando esce tu ti rivedi?
1: Eh sì.
0: Per vedere come sei venuto.
1: Sì, fondamentalmente.
0: È normale. Allora, entriamo nella limited edition con più round e partiamo dal primo round con risposte flash, una parola senza pensarci troppo. Vai. Napoli per te è?
1: Fondamentale.
0: La scrittura è?
1: Vita.
0: Il palco è?
1: Vita.
0: Il web, potevi cambiare, Peppe, che voglio dire.
1: Vitami.
0: Il web è? Vitami Cora. No, dai.
1: Una scommessa.
0: Peppe, fuori da tutto questo,
1: So, reale,
0: so cosa hai fatto.
1: Reale al 100%.
0: Round 2, completa la frase. Sì. Quando scrivo davvero, io...
1: viaggio.
0: La cosa che mi fa più paura oggi è?
1: La solitudine.
0: Il momento in cui ti senti più te stesso è?
1: Sul palco.
0: Bello. Il mio punto debole è?
1: Mia mamma.
0: Il mio punto di forza è?
1: Mia mamma.
0: Bellissimo. Round 3, situazione improvvisa. Ti do una situazione e tu reagisci al volo. Se sei sul palco e dimentichi una parte, che fai?
1: No, parliamo. Sincero, ci divertiamo. Sì, è bello.
0: Infatti sì. Il lavoro quello nostro è bello. Secondo me è la cosa più bella è l'improvvisazione.
1: Sì, ma te l'ho detto, non la devi vivere bene, perché se la vivi con i tremoli, sai, cioè, ti senti male. Sì.
0: Vabbè, te lo puoi permettere, ve lo potete permettere.
1: Sì.
0: Pubblichi un contenuto e non va come pensavi.
1: Mi dispiaccio.
0: Non
1: mi
0: lo
1: dispiaccio.
0: Elimini?
1: Lo archivio. sono sincero.
0: Qualcuno ti riconosce per strada mentre sei in una giornata? No.
1: No, non fa niente, figurati.
0: Fai finta.
1: No,
0: cioè,
1: un abbraccio,
0: un
1: bello bacio.
0: Sorriso,
1: sì,
0: una
1: sì,
0: cosa
1: sì.
0: Riesci.
1: È un miracolo, figurati, è una cosa bellissima.
0: È vero, ti propongono qualcosa fuori dalla tua comfort zone.
1: Ragiono e forse non lo faccio.
0: Non?
1: Se mi deve tirare troppo fuori dalla mia comfort zone, fondamentalmente deve valere la pena.
0: No, stavo pensando cosa ti potrebbe. Cosa potrebbe essere per te fuori dalla comfort zone?
1: Andare non mi verrebbe niente.
0: Ah, può
1: capito,
0: essere,
1: fare un volo di 10 ore. Se tu mi dici, dobbiamo fare questa cosa perché ti serve per
0: allora,
1: fare
0: senti,
1: un film.
0: Allora fanno Sanremo in America a un certo punto. Il nuovo Sanremo con De Martino lo girano in America, non si sa perché. Che fai? Ti chiama come conduttore di quella serata. Che fai? Ti pina.
1: Chiamo tutti i miei amici, guai, mettiamoci mano in mano sull'aereo, andiamo.
0: Ho una bella pasticca e sì, dormi, sì, quelle sì, lì sì. Del, magari, del sonno, magari. Insomma, ci sono. Vabbè, dai,
1: magari.
0: Qualcosa ti riesce a smuovere anche questa paura, forse, della, cioè. Del volo, dell'aereo. E invece hai voglia di mollare tutto per un giorno?
1: No, in realtà pure non per un giorno, cioè a volte.
0: Ah, capito? Dura?
1: Sì, a volte sì, mi viene, dico, mi scoccio, basta, lascio tutto e trovo un'altra
0: cioè,
1: cosa.
0: Cioè ti dura più giorni?
1: Sì, che lo penso, poi ritorno in me stesso.
0: Ah, vedi. E invece entriamo nel quarto round con interpretazione al volo. Ti do delle situazioni, tu le interpreti in pochi secondi come vuoi.
1: Vai.
0: Serio, ironico, esagerato, libero, pazzo, folle, non lo so. Un ragazzo che deve dire ai suoi genitori che vuole lasciare tutto per seguire un sogno.
1: Questo è super reale. Allora, ma lo so che io devo lavorare perché la vita ci impone dei costi, però io mi sento sta cosa. Che devo fare? Non la devo fare e io mi sento di farla. Quindi me ne vado da lavoro. Devo seguire questo sogno.
0: E vai a mamma, va. Un amico che dà un consiglio sincero ma fa male.
1: Tu sei sicuro della cosa che stai facendo? Io lo sto ricevendo in questo caso il consiglio, lo sto dando.
0: Tu sei un amico, sì. L'amico che dà il consiglio sincero al suo amico che però fa male.
1: Raffi, io lo so che tu ci credi tanto in questa cosa della stand up. Però è meglio che mandi il curriculum da qualche parte.
0: Un messaggio vocale mai inviato, scusami, un messaggio vocale mai inviato a qualcuno importante. Ce l'hai?
1: Sì.
0: Anche quelli archiviati o li elimini basta?
1: Ce l'ho.
0: Ti immagini lui che fa i nemo vocali e poi non li manda? Lo vedi, vedo tipo
1: l'ho.
0: Da questo.
1: Sto giro non te la posso dire, però ce l'ho.
0: Ma non mi dire a chi, dimmi il messaggio.
1: Cioè, non te lo posso dire, papi, lo giuro.
0: Cioè,
1: tutta pastricina.
0: Ah, giuro. Perché è brutto, dai. È tosto. Quello là del pappi, cioè.
1: Sì, quello è tutta una cosa.
0: Vabbè.
1: Sta tutto da stanuce, comunque.
0: Vai, uno sfogo dopo una delusione.
1: Mamma mia, ma tutto quanto a me, ma capito? Ma che cos'è questo accanimento nei miei confronti? E lasciatemi un po' questa ingrazia di mamma mia, che esagerazione. Sto meglio.
0: Guardando la luna di Clementino e noi ci godiamo questo momento. Ciao.

0: Guardando la luna sulle note di Clementino, questo pazzoide folle, nostro compaesano, cantante, cosa c'è? Ah, Iena ci hai tatuato sul braccio, ma, sì. Ma perdonami Peppe Ventura che è qui ai microfoni, perché noi dopo ogni testo lo ricordiamo, ma magari qualcuno tipo in pubblicità, siamo sempre noi. Dedicato a Clemente,
1: ma sì,
0: Iena White, c'è scritto
1: un
0: solo
1: giovane
0: Iena.
1: un giovane Peppe Ventura.
0: C'eri
1: fece
0: fan,
1: ma sai che vuol dire?
0: Ma gli hai scritto anche a lui qualche brano?
1: No.
0: Ecco sgamato a chi gli ha scritto da Ghost.
1: Io e nessun altro.
0: Iena. Ma l'hai modificato poi tu nel tempo che avevi vergogna?
1: Questo,
0: ah,
1: questo.
0: Il suo di Clem. Ah, pensavo che poi tu l'avevi trasformato.
1: Quando ero piccolino, facevo
0: questo tatuaggio. Era fortissimo.
1: Ma sì, un idolo fondamentalmente. E
0: c'era,
1: l'ho lasciato. Perché ha fatto parte comunque un idolo della mia adolescenza, quindi l'ho lasciato.
0: Bellissimo. E ti piacerebbe un giorno scrivere un testo per lui?
1: Magari.
0: Cioè, ti sentiresti nelle sue corde, capace?
1: Certo.
0: Per il suo genere?
1: Sì,
0: sì.
1: Sarebbe un onore, però sì.
0: Sì, sì, bello,
1: un artista
0: bravo.
1: Gigante, lo stimo tantissimo.
0: E allora, siamo arrivati all'ultimo blocco, quello che guarda avanti, o quello che cerchiamo anche di immaginare, sognare. E anche perché dopo un percorso così pieno e vario, è vero soprattutto, ti chiedo adesso dove stai andando. No, con Raffaele Nolli, dopo.
1: Adesso
0: cioè, mi sono immaginata la tua risposta.
1: No, sto andando fondamentalmente in una zona che sarò al di fuori della mia zona comfort, perché stiamo provando, stiamo osando, stiamo scrivendo la nuova commedia, insomma, quindi ci stiamo interfacciando veramente con il mondo dei grandi. E
0: ragazzi, ma mi terrete presente, ma che devo fare i casting che siamo amici?
1: No, assolutamente. Cioè, ci va piacere, ci va piacere.
0: No, dai, scherzo, però voglio dire, certo. Lo sapete, se posso divertirmi con voi è
1: con grande onore e piacere, veramente.
0: Bellissimo.
1: Se si è fatto che uno non si vede troppe volte.
0: no, ma, quella, ma poi il teatro è tutta un'altra, un'altra pasta.
1: È liberatore, fondamentalmente, è liberatore. Quindi non sappiamo dove stiamo andando, forse è proprio questo che ci contraddistingue, che abbiamo sì delle mete, però le vediamo così lontane e quindi non sappiamo dire dove stiamo andando. Ma speriamo di arrivarci.
0: Però comunque in tema non extra, proprio fuori da quello che hai fatto tuttora, cioè
1: no,
0: nel senso commedia, scrittura e anche teatro e attore, no? Poi in un certo senso, o dietro le quinte.
1: Lo sai cosa mi piacerebbe pure coltivare? Quando presentammo a Caos mi sono divertito tantissimo.
0: E io che ti dissi?
1: Tu ottieni.
0: Peppe, tu ottieni la conduzione, veramente
1: sì, sì,
0: ti ci vedo proprio. Però quella piano piano, vedi, pure con un format. Con qualcosa, perché ci dobbiamo comunque reinventare.
1: Certo. Siamo veramente
0: quindi,
1: tanti.
0: Quindi, non reinventare, ricostruire.
1: Cose,
0: sì, perché siamo tanti, comunque le possibilità di essere visti ci sono e non ci sono, quindi sempre il nostro impegno di farci vedere è importante. Invece so che invece hai anche annunciato un nuovo libro.
1: In realtà anche pubblicato il secondo, però il terzo, se lo vogliamo spoilerare, siamo già
0: al
1: lavoro.
0: Dico, perché il terzo, cosa mi puoi dire di più? Perché non ho trovato niente, giusto?
1: Allora, ti posso, sì, no, c'è niente, sono qua per la prima volta. Ti posso dire che volevo scrivere una storia tragicomica, visto che mi sono operata alla spalla, la prima cosa che dissi, una volta finito l'effetto dell'anestesia totale, scrivo un libro e lo chiamo Operazione Spalla. Però mettendoci poi delle cose dentro. Però no, resterò sempre invece. Ho passato completamente l'effetto dell'anestesi. Sono ritornato in me e ho detto: no, farò sempre una storia che mo sto sviluppando, ti posso dire con certezza. Però la sto sviluppando per il terzo libro.
0: E invece, parlando di crescita, che tipo di artista vorresti diventare tra qualche anno?
1: Completo, sicuramente. Più sicuro dei propri mezzi, nel senso, a volte oggi sai tendiamo a sminuirci anche in alcuni campi, invece fra qualche anno essere proprio strutturato bene, che non ho bisogno di presentarmi a, nel senso, non devo dire per forza io ho fatto questa cosa, perché sono sicuro di quello che sto dicendo in quel momento, quindi spero di diventare un artista completo.
0: E se noi ci dovessimo risentire tra un anno, che versione di te vorresti raccontarmi?
1: Questa, però più sicuro di me stesso.
0: con altri progetti.
1: Sì, sì, sì, con altri progetti.
0: E invece arriviamo al momento più identitario di questo programma Napoli senza confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana e portarla oltre i confini senza nemmeno tradurla, perché è bella così.
1: Amore.
0: E chiudiamo tema, sei romanticissimo.
1: Ma super.
0: Sì.
1: Super, sì, sì.
0: Ah, che bello.
1: Infatti ho portato dei fiori dopo, se non ti offendi.
0: Non è vero, non è vero. Infatti ti potevi presentare, che i fiori sono sempre belli, non si sbaglia mai, sono semplici, è un gesto così.
1: Non è da me, non è da me, sbagliato.
0: Allora, grazie Peppe Ventura di essere stato qui con
1: noi.
0: Format
1: bellissimo, mi sono divertito.
0: Guarda, detto da te che sei autore, che voglio dire, veramente.
1: Ci siamo divertiti, veramente, bello, ci complimenti.
0: Grazie, scaricate Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Un grande in bocca al lupo, Peppe. Vuoi dire qualcosa ai nostri amici ascoltatori?
1: Ragazzi, divertitevi, si vive una volta.
0: Ciao, Ayu. Alla prossima, grazie,
1: ciao.
0: Peppe Ventura. Ciao.
1: Grazie a voi.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Lasci che la gallata non sanno. Un va calcata, bistecca al cagno. Sace buona a chi voglia che m'accompagni. Faccio scendo cose, ma voto manco una non carne. Sui conseguenze sta bagarra. E non da ciro

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, prontissimi per una nuova settimana di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, oggi lunedì 11 maggio 2026. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana? È stato un weekend particolarmente confusionario dal punto di vista delle temperature del meteo, perché è iniziato con il sole, quindi con delle temperature più primaverili, quasi estive, poi ci sono stati momenti di pioggia, poi momenti in cui il tempo è stato un po' più nuvoloso, insomma si è capito poco, ma in tanti comunque hanno sfruttato questo weekend per fare un giro fuori porta, magari visto che si avvicina il periodo estivo e siamo nel pieno della primavera, anche musicale, ed è stato un weekend molto intenso anche dal punto di vista musicale, perché sabato è stato 9 maggio e come ogni anno, liberato il 9 maggio, ha droppato qualcosa e ha regalato qualcosa ai suoi fan. Parleremo di questo naturalmente in questa puntata, nell'ora di oggi. Vi ricordo che saremo insieme fino alle 16 e poi ieri, domenica 10 maggio, è stata la festa della mamma, quindi tanti auguri in ritardo a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, naturalmente a mia madre auguri. Oggi parliamo del progetto di Liberato, naturalmente parliamo di altre tante release da Napoli e dintorni che non abbiamo commentato venerdì scorso, perché venerdì c'è stata l'intervista a Dedè che potete recuperare in formato podcast su Replay Sound. Parleremo anche dell'album di Saif oggi e di tanti altri progetti che sono stati droppati in queste ore e in questi giorni. Partiamo col percorso musicale prima di entrare nel vivo di questa puntata, e lo facciamo ascoltando proprio l'ultimo singolo estivo di Dedè e Ciccio Merolla.

E noi iniziamo così la settimana, proprio senza stress. Abbiamo ascoltato la grande hit di Dedè e Ciccio Merolla su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, il lunedì, di Around Naples con me, Silvio Martino. Vi ricordo che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma nella puntata di venerdì scorso, una bellissima intervista. Abbiamo chiacchierato con lui di questo singolo, della collaborazione con Ciccio, del videoclip, della sua musica, di nuovi progetti, di ispirazioni musicali, di musica napoletana e tanto altro. Potete recuperare quella puntata, come tutte le altre, ovviamente, USA Beat in formato podcast su RaiPlay Sound. E visto che venerdì c'è stata l'intervista a Dedè, non abbiamo ascoltato e commentato insieme tutte le release musicali della settimana scorsa, e sono veramente tantissime release che recupereremo in questa puntata e nelle prossime. Partiamo però naturalmente dalla notizia delle notizie per quanto riguarda la scena musicale napoletana dell'ultimo weekend, e cioè il ritorno di Liberato. Regime, c'è la verità, voglio in quanti stavamo aspettando questo ritorno, credo tutti. Ritorno che è arrivato già in realtà dalla sera dell'8 maggio, cioè dalle 19:26 di venerdì 8 maggio, data naturalmente simbolica perché il 1926 è l'anno in cui è stato fondato il Napoli, la società calcistica del Napoli. Ecco, Liberato è tornato in modo totalmente inedito per lui, perché ha trasmesso in diretta su Rai Radio 2, quindi una rete radiofonica della Rai, la sua Radio Liberato. 47 minuti, praticamente quasi 46 minuti e 49 secondi di programma, si è praticamente impossessato degli studi di Rai Radio 2, così come hanno pubblicato anche sui loro profili social, per appunto far ascoltare la sua Radio Liberato, un progetto che è poi è stato pubblicato nelle piattaforme digitali di streaming, ed è un progetto che contiene anche molte sorprese, molti ospiti. C'è Mahmood, c'è Sara Gioielli, c'è Io Sono Un Cane, c'è Calcutta, con cui ha rifatto Mastep Nenna Mo, c'è Fano Altea, ci sono DJ Python e Mode Selector, insomma tanti ospiti musicali, ma non solo, perché ci sono anche voci di artisti, di personaggi del mondo spettacolo napoletane e italiane che hanno partecipato con degli skit e degli interventi all'interno di questo progetto. Ne parliamo tra poco, prima ne ascoltiamo un estratto, uno dei pochi inediti, Liberato, Goodbye.

0: Una rosa, pure con una tua nonna, tenesse sempre lo stesso odore. Radio Liberato.
1: In realtà questa non è Radio Liberato ma Rai Radio Live Napoli, ma noi stiamo parlando di Radio Liberato, questo bellissimo e molto interessante progetto che ha droppato l'artista napoletano Mascherato, quando se non tra l'8 e il 9 maggio. Lo sapete che ormai insomma il 9 maggio è quasi un giorno rosso sul calendario, cioè per i fan di Liberato è un giorno sacro. Sappiamo che ogni anno, che sia un film, che sia un progetto, che sia un singolo, un EP, Liberato regalerà qualcosa appunto ai suoi fan. E parlavamo proprio di questo progetto, del fatto che è stato annunciato attraverso Rai Radio 2 e del fatto che ci siano all'interno di questo nuovo album praticamente non solo artisti, cantanti, ospiti, ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti il disco si apre proprio con un intro che è strumentale e in cui si sente una voce che in tanti hanno ricondotto a quella di Stefano De Martino, che apre proprio il percorso di questo progetto di Radio Liberato. La voce di Stefano De Martino si sentirà anche nell'ultima traccia, la 15ª, che si chiama Vui Facita Scipaz Finale. In questa traccia Stefano, proprio come se stesse conducendo Radio Liberato, dice: torniamo in studio e chiediamo a Liberato quale sia il pezzo che più gli piace performare e fare live ai concerti. Liberato risponde che il suo pezzo preferito da cantare insieme ai suoi fan è Tu mi fai scipaz, e remixa Tu mi fai scipaz facendo Vui mi facita scipaz e nominando tutti i fan club di Liberato che ci sono in Italia e in tutto quanto il mondo, naturalmente pochi dei tantissimi fan club che ha. E in tutto il progetto si segue un filone unico, che è quello di una playlist musicale stile radiofonica. La seconda traccia del disco è Goodbye, che abbiamo ascoltato prima, e la voce che alla fine abbiamo potuto ascoltare è quella di Serena Rossi. Il terzo brano si chiama Napoli Queen ed è un campionamento di Trap Queen di Fetty Wap. Il quarto brano è Into Street con Mahmood. Poi c'è un altro skit, e cioè Alessandro Magno con la voce di Maria Esposito. Poi c'è il sesto brano che è Niente con Sara Gioielli. Il quarto Gaiola interpretato da Io sono un cane. L'ottavo brano è Sibilla ed è uno skit recitato da Alberto Angela, quindi anche Alberto Angela ha preso parte a questo percorso, a questo progetto di Liberato. Il nono brano è Oi Marie, un remix di DJ Phaeton. Il decimo brano Wayo, un remix di Mode Selector. L'undicesimo brano Non ci pensa, un remix di Yusu. Il dodicesimo brano si chiama Maga ed è un dialogo tra Liberato e una donna, una maga appunto. Il tredicesimo brano è Si Tu, remix di Fano Altea. Il quattordicesimo Me Step Nenna Mo di Calcutta. E poi il disco si chiude, come vi dicevo, con il finale in cui c'è uno skit parlato di Stefano De Martino. Tra poco tiriamo le somme di questo progetto e naturalmente nel frattempo potete scriverci anche cosa ne pensate nei nostri DM dei social. Prima ne ascoltiamo un altro estratto e un altro singolo inedito, Liberato, Napoli Queen.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: I suoni che avete appena sentito non li abbiamo aggiunti noi, ma fanno parte proprio del brano. Abbiamo ascoltato Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, il nuovo progetto dell'artista napoletano Mascherato, rilasciato quando, se non tra l'8 e il 9 maggio. Ovviamente il 9 maggio, insomma, è il giorno di Liberato, come ben sappiamo. Allora, cosa possiamo capire da quest'ultimo progetto di Liberato? Innanzitutto ci sorgono diversi dubbi, perché ci sono molti ospiti che non sono musicali. Abbiamo detto Serena Rossi, Maria Esposito, Alberto Angela, e c'è anche Stefano De Martino, quindi sui social, insomma, ci sono tante teorie che vedono Liberato vicino al Festival di Sanremo 2027, magari come ospite, ma credo sia abbastanza presto per parlare di una cosa del genere. Vedremo ovviamente e aspetteremo comunicazioni da parte del direttore artistico di Stefano, ma insomma siamo appena a maggio, insomma, mancano un bel po' di mesi. Da questo progetto capiamo che Liberato sorprende sempre i suoi fan, che porta sempre prodotti di un'eccezionale qualità e che ogni anno riesce sempre a inventare qualcosa di nuovo. Cioè, è bellissimo anche il fatto che abbia incluso degli artisti che non fanno parte del mondo musicale, ma che comunque rappresentano Napoli e rappresentano volti diversi della città. Cioè, Napoli è sempre al centro della narrazione di Liberato, e complimenti anche agli artisti non napoletani che hanno partecipato, chi ha fatto i remix, chi ha cantato o ricantato brani come Mahmood, Calcutta, come Mode Selector, come DJ Python, che hanno messo a favore di Liberato la propria arte, il proprio modo di interpretare la musica, adattandosi allo stile dell'artista partenopeo. È strutturato questo progetto proprio come se fosse un programma musicale radiofonico, quindi è una cosa sicuramente che ha sorpreso molto i fan. Complimenti a Liberato, continueremo a parlare di questo progetto anche nelle prossime puntate. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le altre news di oggi. Tra poco ascoltiamo e commentiamo tante altre release da Napoli. Prima Joshua, Colpi di Fulmine. Ora

0: debito.
1: Anche questa è un'altra grande hit. Abbiamo ascoltato Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto americana e secondo me una delle release più interessanti delle ultime settimane. Tra l'altro a produrre questo brano è stato Dead Boy D, un grandissimo e bravissimo producer napoletano. Comunque proseguiamo dopo aver approfondito il progetto di Liberato, di cui parleremo anche nelle prossime puntate. Parliamo di altre release da Napoli di venerdì scorso, in generale insomma della settimana scorsa. Partiamo da Clementino, che è tornato con un nuovo singolo che si chiama Children, un brano prodotto da LDO e che vede la collaborazione di Layeba, un artista senegalese con cui Clementino crea un groove trascinante e percussivo, capace di abbattere le barriere geografiche e culturali attraverso proprio la forza della musica. Un singolo molto interessante che ascoltiamo adesso, Clementino e

0: Frozen Children.
1: One Love, Clementino e Laieba con Children su Rai Radio Live Napoli, l'ultimo nuovo brano di Clementino, un brano che arriva dopo il grande successo di Grande Anima e credo che anche concettualmente sia un singolo che si lega molto bene a quello che è il concept dell'ultimo disco di Iena White. Infatti in quest'ultimo brano parla proprio di un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato proprio attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini che sono i protagonisti anche del videoclip di questo brano, e in un momento insomma storico, complesso, segnato da incertezze e tensioni, Clementino sceglie di farsi portavoce di un invito all'unione e alla consapevolezza collettiva. Il risultato è un pezzo fresco, crossover, che fonde perfettamente l'attitudine urban con una melodia molto allegra, molto solare. È un pezzo che sicuramente segna un'altra evoluzione dello stile musicale di Clemente, che sta dimostrando di saper fare davvero tutto, dal canto al rap, alla R&B, ha delle vibe più reggae, eccetera eccetera. Vede la collaborazione con Laieba e questa collabo si sente tanto anche proprio nello stile del brano, che riprende molto da sonorità ritmate e dall'afrobeat. Complimenti a Clementino, sempre una eccezionale garanzia, e naturalmente complimenti a Laieba. Venerdì scorso è uscito anche un nuovo singolo di LDH7, a proposito di ritmi solari, questo nuovo brano ha tutto il sapore di essere insomma una hit estiva, perché giustamente ci avviciniamo all'estate, si fa sempre più vicina. LDH7 con il loro ultimo singolo, Santa.

0: Si sente la sinergia artistica tra i due Luca, tra LDA e H7. Abbiamo ascoltato Santa, il loro ultimo singolo droppato venerdì scorso, un brano che si candida ad essere una delle hit di quest'estate 2026, perché giustamente siamo anche arrivati all'11 maggio, quindi settimana dopo settimana usciranno tante canzoni che appunto mirano ad essere protagoniste di questa stagione calda dell'anno. Comunque LDA e H7 sono tornati con questo singolo dopo il joint album che hanno fatto insieme, che è Poesie Clandestine, e che prende il titolo naturalmente dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo, che aveva già delle vibe molto estive, e sono sicuro che lo ritroveremo anche nelle classifiche delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Complimenti anche ai due Luca per questo brano, per la loro versatilità artistica e per le immagini che riescono a creare all'interno appunto dei loro singoli. Proseguiamo con la musica e poi scopriamo altre release da Napoli, poi naturalmente parleremo anche del nuovo album di Saif.
1: C'è un coppa in città che si fa fredda per si perdona. C'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua, voglio fuire a chi è stato padrone. Finché su ciuccia diventa lione, ma aspetta.

0: s'agir.
1: Papá, no te hagas loquito.
2: Cooking soul.

Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Leggenda Benasera e poi Gue con Lokito su Rai Radio Rave Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around the Naples con me Silvio Martino. Abbiamo da poco superato la metà di questa puntata, vi ricordo che staremo insieme fino alle 16. Nel frattempo buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato del ritorno di Liberato. Tra l'8 e il 9 maggio ha droppato Radio Liberato, abbiamo parlato di questo progetto, degli ospiti all'interno di questo nuovo album che è quasi come se fosse un'ora di programmazione radiofonica in stile Liberato. Poi abbiamo parlato di un altro po' di release musicali da Napoli, abbiamo ascoltato e commentato il nuovo singolo di Clementino, il nuovo brano di LDA e H7. Prima di passare ai dintorni di Napoli parliamo di altri progetti molto interessanti che sono stati rilasciati. Innanzitutto è tornato Luca Notaro con un nuovo brano che arriva a diversi mesi dalla sua ultima release, cioè Canzone Strana. Poi ha droppato un nuovo singolo anche Florinda ed è uscito un nuovo grande progetto da parte di Peppe Sox che si chiama Southstar Mixtape Volume 1, un mixtape che contiene ben 17 brani, di cui un paio già editi. In questo mixtape ci sono un bel po' di collaborazioni, c'è Nitro nel secondo brano che si chiama Ancora in Piedi, c'è Neza, c'è il Chapo Junior, c'è Cristian Liguori, Vale Payne, Marco Calone, Aimivi. Rappresenta un progetto molto importante per Peppe Sox. Lo stesso Peppe ha detto sui suoi profili social che ha sempre sognato di fare un album con molte collaborazioni e tutti i featuring sono nati in maniera praticamente spontanea. Ha girato l'Italia, ha incontrato questi artisti e appunto in maniera naturale, spontanea, sono nate le tracce di questo primo

0: Capitolo di questa che può diventare una saga di mixtape per Pepe Xoxi. Nelle prossime puntate ascolteremo diverse delle release di cui abbiamo parlato ora, tra cui il nuovo brano di Florindo, il nuovo singolo di Luca Notaro e diversi estratti appunto da questo mixtape di Pepe Xoxi. Nel frattempo però tra poco ci spostiamo alla scena musicale italiana, perché dall'Urban è uscito un progetto molto importante venerdì scorso, cioè il disco di Saif. Ascoltiamo prima Rock Quant e Le One, Non è giusto non vale.
1: A me non tengo più aggettivo per te dire quanto si bella e quanto è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Venda ma carizza facci con che sogno longhi sendo.

Rocco Ante Le One con Non è giusto non vale su Rai Radio Live Napoli. Come dicevamo, completeremo il discorso riguardo le tante uscite musicali da Napoli nei prossimi giorni, le prossime puntate di Around Naples. Nel frattempo ora ci spostiamo da Napoli ai dintorni della città partenopea e della Campania, parlando di altre uscite che sono state molto chiacchierate negli ultimi giorni, soprattutto release di venerdì scorso. E sicuramente l'album più atteso è stato Santissimo, il nuovo album di Saif, nonché il suo primo grande progetto che arriva dopo un EP che è stato di successo, e cioè Se Dio Vuole, che arriva naturalmente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Tu Mi Piaci Tanto e con una grande performance durante la serata delle cover, che ha aperto un po' il pubblico, il grande pubblico, alla musica di Saif. Quindi è un disco che arrivava sicuramente con tantissime aspettative e un album di cui il rapper italo-tunisino ci sta parlando da un bel po' di tempo a questa parte. Aveva annunciato e lasciato intendere il fatto che stesse arrivando questo progetto già diversi mesi fa con dei freestyle che pubblica periodicamente sui suoi profili social. Prima di ascoltare qualche estratto e iniziare a commentare questo progetto, vi chiedo: l'avete ascoltato? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate, magari attraverso i DM proprio dei nostri profili social. Il disco si apre con il primo brano che si chiama Sex on la Santa, che già ci fa capire il fatto che Saif rapperà all'interno di questo progetto, e il secondo brano è un altro singolo rap in collaborazione con Juelier, quindi c'è sempre la quota napoletana all'interno di ogni album. Questo singolo si chiama Ricordi e secondo me è uno dei più apprezzati, ma anche uno dei migliori di tutta la tracklist. Lo ascoltiamo, Saif e Juelier, Ricordi.

bastonati. Due strofe eccezionali, Saif e Juelaire con Ricordi, ritorna di nuovo questa tematica del padre nelle strofe e nelle canzoni di Saif, una tematica ricorrente anche nell'ultimo singolo, anche radiofonico, che ha pubblicato Saif, e cioè Buona Domenica, si affrontava questo tipo di discorso che poi Saif riprenderà anche in altri brani della tracklist di Santissimo. Stiamo commentando proprio Santissimo e, come vi dicevo, secondo me il pezzo con Emanuele è tra i migliori di tutto il progetto. Juelaire fa una grandissima strofa, dimostra per l'ennesima volta che ha contenuti e tanto stile e flow in praticamente tutti i pezzi che fa. Il terzo brano di Santissimo è Salsa Maghreb, un altro singolo che ha un po' una vibe radiofonica, tant'è vero che lo ascolteremo anche più tardi, un pezzo love molto evocative le immagini del testo. Il disco continua con il quarto brano che è No Boutique, che rappresenta il primo grande stacco a livello di suono nella tracklist del progetto, perché il quarto brano è un pezzo effettivamente trap in cui Saif gioca molto con le parole e con i giochi di parole. Il quinto brano è Perché Piango, anche questo secondo me tra i migliori del disco in collaborazione con Kid Yugi. Lo stesso Yugi ha detto che secondo lui Saif in questo brano ha fatto una delle migliori strofe del rap italiano degli ultimi anni. È un pezzo molto introspettivo che il rapper italo-tunisino aveva spoilerato anche sui suoi profili social con un video che aveva pubblicato qualche ora prima della release dell'intero progetto. Il sesto brano è Brazzed in collaborazione con Irissima Serp, e qui c'è un altro cambio di mood, perché questa traccia invece la vedo più adatta ai club e ai trend su TikTok. Il settimo brano è la title track, e cioè Santissimo, un pezzo molto atmosferico, molto evocativo. L'ottavo brano si chiama Parlare d'amore ed è in collaborazione con Bresh. Qui si sente tutta l'ispirazione dal cantautorato genovese, dalla scuola genovese, bravi entrambi, insomma la scuola è quella, d'altronde sono cresciuti con quell'impostazione musicale, quindi è naturale che la sappiano fare molto bene. Il nono brano è Princesa e il decimo è Fish in collaborazione con Tedua. Questo è uno dei brani più particolari, c'è un beat switch eccezionale e si nota una grande sinergia tra i due rapper. Tra poco commentiamo le altre tracce, ascoltiamo prima un altro estratto da Santissimo, come vi dicevo, Saif, Salsa Maghreb.

0: Un altro singolo estratto da Santissimo di Saifa, abbiamo ascoltato Salsa Maghreb, stavamo commentando traccia per traccia l'intera tracklist del progetto, poi tiriamo le somme di questo album, eravamo arrivati al 10° brano e c'è Fissi in collaborazione con Tedua, l'11° si chiama Raffaello, un altro brano trap, il 12° è Non c'è, uno dei pezzi più introspettivi dell'intero progetto, il 13° brano si chiama Cosa vuoi da me ed è uscito tra l'altro anche un videoclip molto interessante, cartunato di questo brano, e poi le canzoni dalla 14ª posizione alla 18ª della tracklist sono praticamente tutte già edite, perché c'è Buona Domenica, Tu mi piaci tanto, Mone in collaborazione con Artify Begue, Una Can, e il disco si chiude con Randa Baraonda, che non era stata pubblicata nelle piattaforme digitali ma che comunque abbiamo potuto vedere, ascoltare e vivere attraverso i concerti che ha fatto Saif nei mesi prima del Festival di Sanremo e poi naturalmente anche sul palco del Festival durante la serata delle cover del venerdì. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto devo dire che conosco Saif da tantissimo tempo, lo seguiamo e lo ascoltiamo in Round Naples da un bel po' di mesi a questa parte, sappiamo quanto sia forte, quanto la sua identità sia ben definita e molto forte, e arrivava da un EP molto centrato, e cioè Se Dio vuole, arrivava da un grande Festival di Sanremo, quindi le aspettative erano sicuramente altissime. Singolarmente i brani rappresentano le tante sfumature artistiche secondo me di Saif, ma trovo forse poco coerente la scelta di alcuni brani e il modo in cui è stata costruita la tracklist e il concept del disco, perché trovo che diverse canzoni si distacchino un po' troppo da quelle che le seguono, da quelle che le precedono. I featuring sono sicuramente molto azzeccati e tutti gli ospiti sono entrati nel mood dei brani che aveva costruito appunto Saif. È un disco che ascolteremo sicuramente tanto, pieno di hit, ma probabilmente il concept poteva essere gestito meglio da parte di Saif, cioè potevano esserci più brani centrati nel tema del progetto. In generale un grande album, ripeto, complimenti a Saif, e vedremo come maturerà le prossime settimane, può darsi che questa piccola critica venga smussata col passare del tempo. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate, noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.
1: Non so dove sei, dove sarai, il cielo senza te

0: Lo scotch in pacca, in box, i pacchi d'indoor, graffici, fan stonk, nemici, fuck off, lo spezzi, fa stock. Ho versi, baglione, pezzi, barione, becchi, un paio, ti senti in grado, perché noi giochiamo mettendo i libretti in palio. A cavallo come al palio, Tedua.
1: Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around Naples con Silvio Martino, prima puntata di questa nuova settimana di maggio. Abbiamo iniziato col piede giusto perché abbiamo parlato del ritorno di Liberato e della sua Radio Liberato, questo nuovo progetto che ha pubblicato con tanti ospiti non solo dal mondo musicale ma anche da altri mondi artistici dello spettacolo da Napoli e dintorni. Poi abbiamo ascoltato e commentato un bel po' di release musicali da Napoli, il nuovo singolo di Clemente, il nuovo brano di LDIH7, abbiamo scoperto altre release e poi abbiamo commentato il nuovo album di Saif, Santissimo, e ne abbiamo ascoltato un paio di estratti. Proseguiremo, continueremo a commentare i nuovi progetti della settimana scorsa anche nelle puntate di domani e dopodomani, insieme ovviamente alle altre rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma. Nel frattempo, prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Venerdì scorso è stato ospite Dedè, potete recuperare la sua intervista in podcast, e questa settimana ci sarà un'altra interessante intervista prima di grandi annunci che faremo a partire dalla prossima settimana. Quindi mi raccomando, restate connessi e seguiteci sui nostri profili social. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

mattina vengo da una città dove la strada ti serve più dei quaderni a quadretti, e neanche morto andrò mai via da là, che anche se è vero che perde, meglio che vincere senza più affetti. Io ti ringrazio di spiegarmi le cose, tipo l'IVA o l'amore, quanto costa al chilo il tuo cuore, la posizione nostra esatta dal sole, che dici posso pagare in parole. Fai tutto un conto, il corpo con il

come vedi in fondo è tutto qua. Amarsi, alzarsi alle sette, spegnere le sigarette, dirsi va bene, ci vediamo là. Cercare un'ora le chiavi della giacca o cosa avevi ieri. Io ti ringrazio di sapere le cose, a parte l'IVA e l'amore, cosa conviene mangiare, la posizione che dobbiamo tenere in questo tipo di conversazione, gli errori che sarebbe meglio non fare in questa situazione.

possono sporcarci, finché possono umiliarci, finché possono toccarci, finché possono aggredirci, finché possono avvelenarci, finché possono ingannarci, finché potranno svenderci, finché possono corromperci, finché possono abbatterci, finché

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio che parte da Napoli attraverso il jazz, incontra la canzone d'autore e arriva nel cuore del Sannio, dove tra pochi giorni prenderà il via uno dei festival più attesi dell'estate. Apriremo la puntata con un progetto che sta già facendo parlare di sé e che nasce dall'incontro tra due artisti profondamente diversi ma perfettamente complementari, Simona Bo e Francesco Capriello. Due singoli già pubblicati, Mi perdo a Napoli e Samba del mattino, rappresentano soltanto l'inizio di un percorso molto più ampio. Un album in lavorazione, una vera e propria factory artistica che coinvolge musicisti straordinari, tra cui Emilia Zamuner, e che punta a diventare uno spettacolo capace di attraversare piazze, teatri e, perché no, anche i confini del nostro paese per avere un respiro internazionale. Con Simone e Francesco entreremo nel laboratorio creativo di questo progetto, capiremo come nasce una canzone, come si intrecciano le contaminazioni musicali e come una città come Napoli possa diventare ispirazione, linguaggio e punto di partenza per una musica che guarda al mondo. E sarà bello avere con noi Francesco Capriello, l'anima e l'ideatore di questo progetto, e Simona Bo, una delle voci più intense e riconoscibili della scena italiana, un artista capace di trasformare ogni interpretazione in un racconto autentico e viscerale. Nella seconda parte della trasmissione invece ci sposteremo sotto le stelle di Pietrelcina, dove dal 27 al 30 luglio torna la 22esima edizione del Jazz Sotto le Stelle Pietrelcina Festival. Il titolo scelto quest'anno è già un programma, Note narranti, perché il jazz, forse più di ogni altro linguaggio musicale, racconta. Racconta attraverso l'improvvisazione, attraverso il dialogo tra strumenti, attraverso il silenzio, le pause e le emozioni. Ogni concerto è una storia diversa, ogni assolo è una pagina che viene scritta davanti al pubblico. A guidarci alla scoperta del festival sarà il direttore artistico Giovanni Russo, che ci presenterà un cartellone di assoluto prestigio. Si parte il 27 luglio con Valentina Fedullo Trio, il 28 luglio sarà la volta di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, il 29 ci sarà Lorenzo Engeller e il 30 luglio gran finale con Invadenze, che vedrà protagonista proprio Engeller insieme a Simona Bo, ospite speciale della serata conclusiva, uno degli appuntamenti più attesi del festival. Insomma, una puntata tutta da vivere, fatta di incontri, musica, racconti e progetti che guardano al futuro senza dimenticare le proprie radici.

0: Buongiorno, benvenuti. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che sono riusciti a creare un ponte perfetto tra Mediterraneo e il Brasile dopo il successo di Mi Perdo a Napoli. Francesco Capriello e Simona Bo tornano a collaborare con un nuovo luminosissimo singolo, Samba del Mattino, un brano che unisce la solarità della samba, l'eleganza del jazz e la poesia della quotidianità. Benvenuti, ciao Simona, ciao Francesco.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. E appunto, Samba del Mattino l'abbiamo appena ascoltata, è un brano potentissimo, non potevamo iniziare la giornata in maniera migliore. Com'è nato questo pezzo?
2: Intanto buongiorno a tutti. Devo dire la verità, è nato in un posto che io amo e che ho frequentato tantissimo, che si chiama La Gaiola. Tanto tempo fa io stavo alla Gaiola e avevo una chitarra in mano e la prima frase melodica, la prima ispirazione mi è venuta proprio lì, quindi guardando il mare. Quindi
0: vabbè, un luogo magico.
2: Un luogo magico e raccontando, guardando una coppia che era lì felicemente innamorata a godersi questa mattinata, e ho avuto l'ispirazione, ho immaginato appunto una canzone con un testo che parlasse di questo, semplice, spero non banale, ma che raccontasse un po' la semplicità del mattino, del volersi bene in maniera semplice, senza troppi fronzoli, facendosi bastare una barca a vela, un raggio di sole, un'onda per stare bene. Ecco,
0: vabbè, non mi sembra poco in realtà, perché poi dopo la vera gioia e la vera felicità è fatta proprio di cose semplici, però in cui uno si sente completamente, come diceva Ungaretti, non so, fibra dell'universo. Quando uno si sente fibra dell'universo, basta veramente un raggio di sole, uno sciabordio del mare, e poi se c'è una barca a vela per ancora meglio, perché per superare l'orizzonte, andare lontani.
2: E se mi permetti, è stato anche, diciamo, una, dal punto di vista compositivo, un'esigenza quella di raccontare qualcosa di leggero e positivo, visti i tempi. Io sono assolutamente per la denuncia e tutto quello che sta succedendo, ci mancherebbe, l'ho fatto anche e lo faccio, però non dimentichiamoci la leggerezza e la positività, perché oggi abbiamo bisogno, una delle ricette secondo me è quella di essere più positivi, di iniziare a ripensare in maniera positiva e semplice. Forse è una ricetta giusta, forse, come dire, vorrei tanto che venisse decomposto tutta questa complessità che c'è. Io sono per la semplicità e spero che un po' di positività ritorni. Siamo troppo senza speranza, ahimè.
0: Sì, c'è troppa disillusione e ben vengano brani come questi a riportarci energia positiva. E Simona, invece per te com'è stato interpretare questo brano?
1: Beh, tu sai che io interpreto spesso la musica brasiliana, quindi cantare un brano originale con questo accompagnamento samba, quindi ritrovarmi in questo mood che sento mi appartiene tantissimo, è stato molto semplice, ti dico. Mi sono lasciata coccolare da questa musica quando sono venuta in studio. È stato veramente facile, nel senso, mi sono sentita coccolata da queste onde del mare. Io sentivo le onde del mare all'interno della canzone, e quindi questa canzone è un sospiro, veramente una canzone cantata di prima mattina al risveglio, proprio un risveglio dolce con la persona che ami accanto.
0: Bellissimo, riesci veramente a farci sentire questa atmosfera addosso, farci entrare in questo mood. E tu hai questa capacità, secondo me, grandiosa di esprimere energia anche da ferma. Hai questa grande aura positiva e soprattutto questa grande aura di forza. Quando devi interpretare una canzone, come ti poni anche psicologicamente? Come riesci a fare un testo tuo?
1: Guarda, io chiudo gli occhi e cerco di stare in ascolto con quello che hanno provato a sentire gli altri musicisti, a quello che l'autore, in questo caso Francesco, ha provato a mettere all'interno della canzone, cercando di non strafare. Quindi in questo caso era proprio un sospiro. Samba, samba del mattino. Non dovevo fare niente di più. Era solo un dire e niente, questo.
0: Cioè, comunque un incontro che si è rivelato essere assolutamente positivo, perché già appunto Mi Perdo a Napoli eravate riusciti ad unire le vostre anime artistiche.
1: Sì.
2: Sì, dunque, giusto per descrivere bene, allora questo è un progetto che definirei, diciamo, una factory, quella che, diciamo, sto cercando di... Io ho sempre amato molto la factory, cioè la collaborazione aperta tra musicisti, essendo anche un compositore. Con Simona, io in questa factory, ci tengo a dire, ci sono sicuramente due cantanti che stanno collaborando con me, che stimo molto, una è Simona Bo e l'altra è Emilia Zamone. Con Simona abbiamo deciso di intraprendere dei brani, una linea un po' eclettica, la samba a Mi perdo a Napoli.
0: Qual è la genesi di quest'altro brano?
2: Mi perdo a Napoli è un brano che ho scritto l'anno scorso, un brano che racconta sempre forse dell'amore, di un amore un po' distorto, ma tutto sommato di un amore che finisce e che il partner a tutto sommato si fa bastare Napoli per alleviare i propri dolori. Dice: preferisco perdermi, mi perdo nella bellezza di Napoli, perché poi Napoli, essendo bella e quindi trasmettendo un valore di bellezza assoluto, va bene anche Napoli, come potrebbe essere il mare, come potrebbe essere un abbraccio. La bellezza fa stare bene chiunque. Quindi il partner che viene deluso da questa storia d'amore si perde a Napoli. Simona anche qui, secondo me, l'ha interpretata in maniera giusta, meravigliosa. E
0: in questo primo brano le sonorità sono differenti rispetto a Samba del Mattino,
2: di tutt'altra natura, perché ha delle sonorità elettroniche, quindi mentre Samba del Mattino l'abbiamo tutto suonato
1: acustico,
2: Fender Rhodes, chitarra, proprio suonato come si fa, senza intelligenza artificiale, neanche qui c'è, ma naturalmente ci sono suoni elettronici che io, insomma, questa musica elettronica la faccio da tanti più di 20 anni, e ho fatto un lavoro di design musicale, e quindi con Simona abbiamo deciso di fare quest'altro pezzo, Mi perdo a Napoli, che, se posso dire una piccola aneddoto, ha un vocoder. A Simona ho messo un vocoder, ma io, da, diciamo, persona anni 90, ragazzo degli anni 90, il vocoder lo vedevo non come un correttivo, l'ho visto sempre come un colore, e quindi sono rimasto un attimo così, ho tentennato, un po' confuso dal fatto che poi oggi lo interpretano come correttivo, ma io, da vecchio boomer, l'ho utilizzato perché mi piaceva quel suono, mi piaceva quella soluzione artistica, e lo voglio dire a tutti: per me l'autotune, se si deve usare, lo devono usare sempre solo quelli che sanno suonare
0: e anche cantare, aggiungerei.
2: Non è correttivo, è uno dei tanti strumenti, come il riverbero, il delay, che, se usato in maniera artistica, per me è un validissimo, come si dice in gergo tecnico, una validissima plugin, un validissimo effetto.
0: Ma infatti la nuova tecnologia non bisogna dimenticarla, anzi viene a supporto di tutto quello che è la musica e ricerca. È importante che ci sia, però bisogna utilizzarla appunto per amplificare, per creare effetti, per amplificare le emozioni che si possono raggiungere anche in maniera soltanto vocale, ma non per sostituire delle capacità che noi poi sappiamo che Simona ha una voce stratosferica,
2: sono
0: bellissima,
2: dei colori sulla tavolozza,
0: per cui è qualcosa di diverso, e dare, come hai detto tu giustamente, un colore, una sfumatura diversa.
2: Pensiamo agli anni 60, quando è nata la chitarra elettrica, il basso elettrico che veniva chiamato chitarra basso. Immaginiamoci i musicisti degli anni 30 e anni 40 quanto avranno criticato questo tipo di strumento, e poi abbiamo visto invece che avevamo imparato a usare come strumento anche l'elettricità, utilizzabile come strumento musicale. Quindi dal punto di vista creativo tutto è consentito, quello che appunto forse non dovrebbe essere consentito è il falso. E su quel discorso sono d'accordo, l'autotune, ma quando non è usato così è un bellissimo, secondo me, strumento.
0: Ne abbiamo parlato, adesso è arrivato il momento di ascoltarlo. Mi perdo a Napoli.

0: Inter da Napoli, Francesco Capriello e Simona Bocchi. Abbiamo il piacere oggi di avere qui con noi in studio a diretta live. Simona, Napoli è una città che da sempre vive di incontri, di contaminazioni e identità che si intrecciano. In qualche modo mi sembra che anche tu, per la tua storia personale, incarni questa ricchezza, queste molteplici anime della città. In che modo dialogano dentro di te le tue radici e la tua napoletanità, e quanto questo incontro ha plasmato anche il tuo percorso artistico?
1: Allora, io, come tutti i napoletani che amano tantissimo Napoli, odio tantissimo Napoli per una serie di aspetti che sappiamo benissimo portare in basso questa città. Io sono nata a Termoli, però mi definisco napoletana proprio 100%, perché insomma all'età di 3 anni mi sono trasferita qui, sono stata adottata da una famiglia napoletana. Papà è di via Egiziaca a Pizzo Falcone, quindi proprio alle spalle di Piazza del Plebiscito. E all'interno della musica, ovviamente la musica popolare, quella antica, è quella che più mi tocca l'anima. Negli ultimi anni ho collaborato con artisti come Yars Nova, che portano in tutto il mondo in giro la musica popolare napoletana, campana, insomma del sud, e mi ci ritrovo tantissimo, perché a me la musica popolare del mondo mi piace tantissimo. Quindi il rapporto che io con questa città, con questa musica, è attraverso proprio la collaborazione con questi artisti e anche con quelli che hanno collaborato con Pino Daniele. Quindi io mi ritrovo a cantare le canzoni che definiscono, che hanno parlato della bellezza di Napoli, ma anche del suo contrario, anche delle contraddizioni di questa città. Insomma, credo sì, come dici tu, un pochino di incarnare un po' i vari aspetti cantando diversi generi con diversi gruppi, anche con i 99 Posse. Loro parlano delle problematiche napoletane, del popolo napoletano.
0: Appunto, hai citato i 99 Posse, sì, dove c'è sempre anche uno sfondo sociale, la musica diventa motivo per smuovere le coscienze. Tu sei un'artista molto sfaccettata e podridica, capace appunto di essere la vocalist e la frontman dei 99 Posse, di cantare a fil di voce quasi con Cagnolo Guercio, con Dario Sansone, adesso questo progetto con Francesco Capriello, in cui invece ritrovi la leggerezza e la semplicità del vivere. Per te la musica che missione ha?
1: La musica ha la missione di, oddio, salvare il mondo, no, salvare una parte di mondo, salvare per quanto è possibile il mondo. Quando ho iniziato, quello che mi sono detta è, ovviamente, se canto non può essere fine a se stesso il cantare, ma quello che posso portare alle persone, che sia un conforto, che sia una melodia salvifica, che sia la nascita di un nuovo pensiero, di un nuovo modo di guardare le cose. Ho scritto delle canzoni che parlano di inclusività, insomma, se può aprire gli occhi, se può creare comunità, un senso di appartenenza, per me questo è l'obiettivo, l'utilità che io ho sul pianeta Terra. La mia missione è questa: cercare di aiutare con la mia voce, con la musica, portare gioia.
0: Che bello, sei proprio una militante nella musica nel senso più ampio del termine, ed è molto bello. Francesco, mi perdo a Napoli. A volte si dice che per ritrovarsi bisogna perdersi, soprattutto in una città come Napoli, che, come diceva anche Simona, ricca di stimoli, ricca di sfaccettature, di colori. Prima parlavamo di colori, è una di quelle tavolozze, io penso, più ricche che si possa trovare al mondo, dove proprio per il suo essere porosa, contaminata, anche se a volte il termine contaminato non mi piace molto, perché sembra che ci sia qualcosa di puro, invece parlerei più di fusione, di commistioni di generi, di lingue, di civiltà che si sono succedute e creano proprio la ricchezza dell'essere napoletani.
2: Assolutamente, io sono d'accordo con questa tua prefazione, perché innanzitutto la mia visione di Napoli, come quella un po' di tutti, è una non visione. Innanzitutto è difficile contenere Napoli in una definizione, perciò già questo ci fa perdere, già solo per definirla ci smarriamo. Perché? Perché naturalmente è sicuramente una città non multietnica in gamma multiculturale, e questo, per ritornare a quello che diceva Simona, potrebbe essere una tipica descrizione, perché abbiamo vari strati sociali che tra loro interagiscono, e questo naturalmente crea quel caos tipico della città e crea anche la sua caratteristica. Naturalmente Napoli, per comprenderla, diciamo, non basterebbero sei vite. Quello che a me piace raccontare, di quello che io percepisco di questa città, è il suo aspetto culturale. Infatti Napoli è musica popolare, ma in realtà è musica colta anche nel suo aspetto più popolare, proprio perché, come dicevi tu, ha avuto tantissima infusione. Da una cosa che pochi ricordano ogni tanto, l'origine per esempio della musica napoletana nel 600, Cimarosa, che veniva da Aversa, figlio di una lavandaia di Aversa, quello che poi ha portato la canzone italiana la dobbiamo all'opera buffa, l'abbiamo a lui, non l'ha inventata lui ma l'ha aggiustata, l'ha portata ad alti livelli. Ecco, Cimarosa poi prese impiego, questa è la cosa interessante, da Caterina la Grande, che è la più grande corte che c'era nel 600 in Europa, in San Pietroburgo. Quindi questo per dire che subito la musica napoletana, dopo appena nasce la canzone napoletana all'interno dell'opera buffa di Cimarosa, diventa internazionale. Quindi Napoli ha fatto sempre eco da subito, da sempre, e questo è il suo aspetto, e questo la rende bella. Poi ha i suoi problemi, ma i problemi di Napoli sono atavici, sono problemi che purtroppo ristagnano nella solita mala politica, ristagnano in una divisione, non ce lo dimentichiamo, in Unità d'Italia che ci ha penalizzato, ristagnano negli spagnoli che ci hanno portato quello. Quindi ci sono tante ragioni per comprendere la città, ma ricordiamoci che qualsiasi siano i problemi che ci sono qui, la bellezza di questa città sta neanche nella bellezza estetica, ma sta nel posto dove ancora c'è un briciolo, credo, se non voglio fare definizioni, ma c'è un briciolo di umanità, quella puoi trovare, ed è questo secondo me la sua salvezza.
0: Allora, due elementi importanti: internazionalità e umanità. Questo progetto, diciamo, compone entrambi questi elementi, perché ha unito musicisti d'eccellenza della scena jazz e world, per cui veramente rappresenta nella maniera migliore l'anima di Napoli, ma anche questo progetto che vuole diventare internazionale, vuole parlare a tutti.
2: Sì, sì, è un progetto che vuole parlare a tutti. Io nella mia, diciamo, in punta di piedi, faccio da tanto tempo questo mestiere, ma da poco mi metto proprio in prima persona, perché ho sempre scritto per altri, per film eccetera, ma lo faccio proprio per, anche per il divertimento, il gusto artistico di essere coerente con la cultura artistica napoletana, che è una cultura internazionale. Quindi lo ripeto, lo faccio senza, così, in maniera presuntuosa, ma ci provo.
0: In realtà è proprio una band, che è la Frankie Cap Band.
2: Sì, Frankie Cap Situation, che è stata, la fondai nel lontano 2002-2003, poi ha avuto momenti, quella dovevo lasciare e prendere, fatto da un organico che mi piace molto, diciamo, fatto da grandissimi colleghi musicisti. Voglio, in questo momento alla batteria c'è Salvatore Rainone, se li posso dire, Salvatore,
0: certo,
2: Rainone,
0: anzi.
2: Poi al basso c'è Vincenzo Lamagna, giusto per dire, l'ex sono stati la base degli Slivovitz negli anni d'oro degli Slivovitz, basso e batteria. Alla chitarra c'è Alessandro Morlando, un chitarrista che io reputo straordinario, eclettico, eccetera. Le violiniste abbiamo Monia Massa al violoncello, Federica Chello e Francesca Strazzullo ai violini. Le violiniste adesso stanno con Gioielliere a fare la tournée. E il grande, lo dico perché mi è molto simpatico, Carmine Marigliano al flauto traverso. Insomma, poi c'è Emilia Zamuner, e quindi è musicisti che ci ruotano intorno, appunto, che mi ruotano intorno come Factory. Ecco, questo è il progetto.
0: E come si svilupperà in futuro? Simona, cosa ne pensi? Questa collaborazione cosa ci farà vedere?
1: Beh, innanzitutto Francesco ha già composto questo brano che è inciso e pubblicato, che si chiama Reel. Noi lo reincideremo e lo pubblicheremo.
0: Possiamo anche già ascoltarlo?
1: Possiamo già ascoltarlo.
0: Francesco,
1: sì.
0: Ci autorizzi a sentirlo?

0: Allora, questo era Reel di Francesco Capriello, in cui è proprio campionato una voce, l'hai scomposta musicalmente, con le note sei riuscito a ricreare proprio questo canto, e poi invece avremo presto la bellissima voce di Simona, giusto?
1: Sì, questo è un brano che faceva parte di un disco che ho fatto di musica strumentale elettronica, che si chiama proprio Reel il disco, e quindi questo brano in particolare è stato, ho campionato una voce, nel senso che l'ho scomposta e ho creato io la melodia, tipico dei dischi elettronici. Poi live l'abbiamo provato a fare con Simona, ho fatta cantare, lei ha bozzato un testo al volo, ma adesso ci stiamo lavorando ed è visto che ci piace l'effetto che fa, adesso la riregistreremo con la vera voce di Simona.
0: Simona, io so che tu sei in costante ricerca anche di te stessa, sei una grande cantante, però lavori anche al teatro, cerchi sempre di migliorare, di perfezionarti, fai una grande ricerca su te stessa.
2: Allora, io ultimamente, negli ultimi anni, ho fatto diversi spettacoli teatrali e quindi sugli articoli di giornale mi definiscono attrice, anche se poi fondamentalmente c'è uno spettacolo che porto in giro per le scuole in cui recito, faccio un monologo, però c'è un altro spettacolo con Lino Guanciale che si chiama Napoleone, con la regia di Davide Sacco, in cui io canto e poi interagisco con l'attore attraverso il movimento scenico. Però la definizione di attrice ancora mi sembrava rubata. Allora mi sono iscritta a un corso di teatro, questo che dura una triennale, proprio qui vicino a Mergellina, Cantieri Stupore, e quindi io sto studiando recitazione, perché se deve essere scritto là sopra che sono un'attrice, io mi devo sentire attrice e allora devo studiare. E quindi sì, ho iniziato questo percorso di studio, di ricerca, che mi sta arricchendo, togliendo un sacco di energie, ma mi sta arricchendo tantissimo, e sono molto grata a me che mi sono data questa opportunità e questo tempo e a queste persone meravigliose che ho incontrato in questa scuola.
0: Comunque, anche quando sei su un palco e anche quando interpreti un brano musicale, alla fine anche in quei 3 minuti c'è tutto, c'è recitazione,
2: esatto,
0: c'è voce, ma c'è tutta la tua presenza,
2: ma
0: scenica.
2: Infatti spesso mi dicono, ah, ma come l'hai interpretata bene anche fisicamente. C'è un brano che è uno dei miei cavalli di battaglia, che è Ernestina, si chiama, è un blues, in cui io me la prendo con questa donna con cui il mio uomo mi tradisce, ma sul palco io la interpreto molto fisicamente e al pubblico piace tantissimo, quindi sì, io a volte mi sento più attrice che cantante.
0: E beh, diciamo che poi sono le due facce della stessa medaglia. E
2: sì,
0: questo ti permetterà anche di portare ancora con più energia, ancora con più presenza, ancora con il tuo carisma che ti caratterizza,
2: sì,
0: questo progetto di cui stiamo parlando appunto con Francesco Capriello anche sui palcoscenici, perché so che, come si usa adesso, sono solamente questi

0: con tutti questi brani un disco. Devo dire, già l'anno scorso abbiamo fatto comunque due spettacoli che sono andati molto bene, io citando il grande principe De Curtis, due dita di vino, diceva Totò, ma che siano due dita di vino vere, quando la moglie le voleva annaffiare con l'acqua. Io ho fatto due concerti, però due concerti fatti come piacciono a me, e uno all'Auditorium 900, dove voglio innanzitutto, ne approfitto per ringraziare Phonotype Record che sono i miei distributori, e uno in Villa Pignatelli per Pignatelli in Jazz. E l'anno prossimo, da settembre, punteremo a un ventaglio più aperto di date, e con questo spettacolo appunto che girerà. Noi abbiamo fatto questi anticipi, queste due date, in realtà erano due anticipi di quello che poi sarà il progetto finale, che dovrà portare a questo, speriamo, questo spettacolo con Simona Bo, con tutti i musicisti, con Emilia Zamoner e con anche altre sorprese, forse, non vi anticipo nulla.
1: E quindi queste due dita di vino sono diventate una bottiglia,
0: speriamo,
1: da stappare e per festeggiare alla grande.
0: Assolutamente, speriamo. Speriamo.
1: E io vi auguro tanto successo per questo bellissimo progetto, per questo sodalizio che spero che sia fioriero sempre di cose bellissime, anche perché la capacità di coinvolgere, di portare avanti musicisti, cantanti, fare qualcosa di veramente di bello per la musica, per gli altri, per la città, per creare contenuti ma anche creare leggerezza come questa Samba del Mattino, per aprire la giornata di tutti quanti con la giusta energia, la giusta leggerezza, che ricordiamo che non vuol dire assolutamente superficialità, ma anzi la capacità di godere ogni giorno, ogni mattino, aprendo le finestre, aprirsi al mondo nel migliore dei modi, con un sorriso bello, appunto come quello di Simona, dai, diciamocelo.
2: Grazie Francesca.
0: Grazie Francesca, e ne approfitto perché volevo fare i complimenti, lo penso veramente, io in genere sono molto diretto, a questa trasmissione e a quest'idea anche della RAI, di avere RAI Napoli, perché è un orgoglio, diciamocela tutta nostro. E devo dire che tu descrivi molto bene la musica, tutta la musica che si fa in questa città, che questa città, noi abbiamo il primo cantante d'Italia che è Juvelier, che è il mainstream per antonomasia, ma abbiamo tutto, e tu lo descrivi, qualsiasi forma musicale interessante che c'è in questa città. E devo dire, ti volevo fare i complimenti perché vi seguo, questo lo dico da fan, è un abuso, è un abuso, non lo sapevo,
1: vale che non è una visual radio e non vedete,
0: no, però io sono veramente amando questa città, amando la musica di questa città. Radio Rai Napoli, insomma, è un servizio che trovo della Rai, ecco, il famoso servizio pubblico culturale che ci piace a tutti noi italiani, è questo, diciamo.
1: E noi vi ringraziamo, perché il servizio pubblico, la radio, la televisione, tutti esistono se c'è un pubblico, se c'è chi ci segue, e quindi ben venga, e ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo tutti voi radioascoltatori che ci state seguendo in questo momento, perché la radio è dialogo, è un dialogo quotidiano con voi, e siete voi che ci sostenete, quindi grazie. E grazie a tutti gli artisti napoletani, appunto dal Settecento, dalla musica barocca al rap, al trap, passando anche per il neomelodico, per la musica chiaramente d'autore, per la musica classica, tutto veramente, il patrimonio musicale napoletano è ricchissimo, e questo permette a questa radio di spiccare il volo. E poi i napoletani stanno dappertutto, quindi diciamo sta diventando anche questa internazionale. Grazie a voi, grazie di essere stati qui con noi, e grazie di questo bellissimo progetto.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Diretta live.

0: Il 27 luglio parte la 22esima edizione del Jazz sotto le stelle Pietrelcina Festival, che si chiama quest'anno Note Narranti. Abbiamo con noi il direttore artistico della manifestazione, Giovanni Russo. Ciao Giovanni, grazie di essere qui con noi, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie a te per l'ospitalità.
0: Un appuntamento attesissimo per tutti gli amanti del jazz, ma soprattutto perché in questa bellissima cornice di Pietrelcina, dove c'è anche proprio spiritualmente un'atmosfera veramente un po' magica, e il Jazz sotto le stelle ne è la conferma, perché regalerete appunto dal 27 al 30 luglio 4 serate magiche. Come si svolgerà questo festival di quest'anno? Qual è il fil rouge che unirà queste serate?
1: Come hai ben detto, il tema di quest'anno è Note Narranti, perché ogni

0: Anno il festival ha un tema che lo contraddistingue, note narranti, perché la musica e il jazz in particolare sicuramente è in grado di, oltre che esprimere dei suoni e di apprezzarli ascoltandoli, ma di narrare proprio delle storie, no? Il jazz poi in particolare, in quanto l'improvvisazione è una sua caratteristica, una sua peculiarità, per cui diventa una narrazione nella narrazione, e quindi gli artisti che sono stati invitati a questa 22esima edizione hanno proprio questa capacità, ognuno col proprio strumento, con la propria tecnica, col proprio gusto, di narrare delle storie musicali.
1: Si partirà allora il 27 col trio di Valentina Fedullo, ci sarà anche Aldo Vigorito, Lello Petrarca. Si parte subito alla grande, come sempre.
0: Sì, Valentina Fedullo è una bravissima cantante sannita, che è già stata ospite nella prima edizione invernale 2 anni fa del Festival Jazz Sotto le Stelle. Presenta questo suo progetto che si chiama Diari di Viaggio, che è un po' una raccolta di canzoni prese dalla musica pop, oltre che dal jazz, reinterpretate secondo il proprio gusto, e nell'occasione è accompagnata da due autentici maestri, che sono appunto Lello Petrarca al pianoforte e Aldo Vigorito al contrabbasso.
1: Poi proseguiamo il 28 con un altro grandissimo, anzi altri due grandissimi, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura.
0: Sì, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura non hanno bisogno di alcuna presentazione. Paolo Fresu è da decenni, insieme anche ad altri, un autentico ambasciatore della musica e del jazz, in particolare italiano nel mondo. Un musicista di un livello eccelso, una persona deliziosa. Con lui Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Sono una coppia che suona da tantissimi anni insieme, quindi sicuramente sarà una serata magica.
1: Anche molto particolare, perché ci sarà anche l'esposizione di quadri del maestro Leonildo Bocchino.
0: Leonildo Bocchino è un pittore di San Giorgio del Sannio, quindi è anche l'occasione per valorizzare col festival il territorio a 360 gradi. Dicevo, è un pittore che è un grande appassionato di musica, di tutta la musica, dal melodramma al rock, al jazz, e dipinge ascoltando la musica. E espone alcuni quadri che sono tratti dalla sua collezione Legacy. Legacy è un disco inciso da Paolo Fresu nel 2024 per la sua etichetta Duke Music. E quindi ci sembrava, diciamo,
1: la scenografia più
0: bellissima, poter arricchire appunto la scenografia, il palco, con queste opere molto belle che sono appunto ispirate dalla musica di Paolo Fresu.
1: È vero, è bellissimo, perché la musica è soprattutto non solo emozione, ma l'emozione che si trasferisce attraverso immagini. A me capita sempre, soprattutto quando ascolto la musica, immaginare qualcosa, e io credo che tutti gli artisti, quando suonano, provano delle emozioni, ma vedono davanti a sé sempre delle immagini. E è un'arte che riesce veramente a coinvolgere a 360 gradi non solo l'udito e il cuore, ma veramente anche gli occhi, l'immaginazione, a far viaggiare. E attraverso questi quadri noi potremo viaggiare non solo nelle nostre emozioni, ma anche in queste immagini di questi quadri bellissimi di questo grande artista.
0: È proprio così, è proprio così. Poi lui sarà presente, lui è veramente un grande artista che ha esposto e continua a esporre in sedi prestigiose, da Parigi al Maxi di Roma, anche qui a Napoli. Quindi siamo veramente contenti di poterlo ospitare proprio nella serata in cui suonerà Paolo Fresu.
1: Così avremo l'opportunità di conoscere anche questo grande artista.
0: Esattamente.

0: Poi proseguiamo con il giovanotto matto, un artista che amiamo tantissimo, è stato anche qui ospite a Diretta Live, a Radio Live Napoli, che è Lorenzo Engeller, con un trio prestigioso: Gianfranco Campagnoli alla tromba, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.
1: Sì, Lorenzo Engeller è un artista dir poco geniale, grandissimo pianista, grandissimo cantante, autore di canzoni veramente esilaranti. Potremmo dire che è un mix, ovviamente in chiave moderna, di Renato Carosone e Lelio Luttazzi, no? Ed è qui accompagnato da tre grandi musicisti, che sono appunto Gianfranco Campagnoli alla tromba, trombettista fantastico, e una ritmica eccezionale che è tra le più richieste non solo in Italia ma anche in Europa, come Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria,
0: che poi sono la ritmica italiana del trio di Stefano Bollani.
1: Già questo la dice lunga. Ed è un concerto tutto da godere, con una appunto ironia che sprizza da tutti i pori e un'eleganza, una grande tecnica pianistica, veramente una serata all'insegna della grande musica.
0: Certo, anche perché lui mescola sempre un po' il jazz però allo swing,
1: esatto.
0: E ha la sua poi innata ironia e simpatia,
1: esatto,
0: e travolgente, quindi
1: esatto,
0: sarà assolutamente una serata da non perdere. Ma non ci sarà soltanto il 29, perché lo ritroviamo il 30 sempre sul palco insieme ad un'altra artista che io amo tantissimo per il suo carisma, per la sua energia e per la sua voce vellutata e potente nel contempo, che è Simona Bo.
1: Sì, la sera successiva torna Lorenzo Engeller con Invadenza, insieme a Simona Bo, questa fantastica cantante napoletana che è stata ospite a dicembre scorso all'edizione invernale del Festival Jazz col suo quartetto.
0: Molti la conosceranno anche come la voce dei 99,
1: Boss. Simona Bo è un'artista versatile, fa tante cose e tutte bene.
0: Assolutamente sì.
1: Fa tante cose diverse e tutte bene, non solo nell'ambito musicale ma anche in quello teatrale. E veramente questo duo con Lorenzo Engeller io ci tenevo tantissimo.
0: Perché Invadenza e perché avete scelto questo titolo?
1: Invadenze è un titolo emblematico perché è un viaggio attraverso una serie di canzoni che vengono riproposte, dove ci sono anche dei doppi sensi, ma chiaramente l'intelligenza, l'eleganza, l'ironia di entrambi le rende fruibili senza nessun problema. Quindi anche qui chiudiamo in maniera eccezionale questa 22esima edizione del festival,
0: realizzata sempre con il contributo della Regione Campania, ma so che dobbiamo ringraziare anche altri partner e altre persone che insieme a te hanno reso possibile tutto questo.
1: Il patrocinio della città di Pietrelcina è organizzata dalla cooperativa di comunità Ilex, che è una cooperativa che alcuni giovani di Pietrelcina hanno costituito alcuni anni fa proprio per valorizzare attraverso il turismo e la cultura del territorio. E noi in questi 21 edizioni realizzate, quindi dal 2005 allo scorso anno, abbiamo realizzato qualcosa come 87 concerti gratuiti, oltre 180 artisti italiani e stranieri, 27.000 spettatori, no, che hanno assistito gratuitamente a questi concerti, 123 ore di musica live, e tutto questo, consentimi di dirlo, per Pietrelcina, che è un paese di 3.000 abitanti, è veramente un traguardo notevole, prestigioso. Lo si deve alla caparbietà, alla lungimiranza delle varie amministrazioni comunali che negli
0: anni... un po' anche a te, anche alle tue capacità,
1: sì,
0: di direttore artistico.
1: Grazie, però è anche vero che bisogna essere supportati, e io qui colgo l'occasione per fare veramente un plauso al sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e all'intera amministrazione comunale, perché, come dicevo, durante tutto l'anno a Pietrelcina si realizzano tanti eventi di grande spessore che hanno la finalità di valorizzare e promuovere il territorio attraverso la cultura, attraverso il turismo, attraverso l'enogastronomia, attraverso il confronto tra culture e fedi differenti, perché poi la vocazione di Pietrelcina è questa. E tutto questo lo si deve a un sindaco giovane ma di una saggezza unica, che riesce a far tutto questo nonostante appunto Pietrelcina sia un paese di soli 3.000 abitanti, con le risorse che possiamo immaginare sono quelle che sono. E quindi veramente.
0: Però quando c'è la volontà di voler creare qualcosa, alla fine.
1: Sì, alla fine ci si riesce.
0: Ci si riesce in qualche modo, e soprattutto l'entusiasmo, la voglia di creare, di coinvolgere le persone, di portare qualcosa di eccezionale, regalare dei momenti magici e assolutamente unici anche alla vita, sia dei cittadini ma anche di tutti quelli che in queste occasioni arriveranno numerosi a Terracina.
1: Esattamente, il Festival Jazz è anche un momento di socializzazione.
0: Ricordiamo anche che si svolgerà nel bellissimo Parco Colasanti,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è un luogo anche quello molto particolare,
1: molto
0: bellissimo.
1: Molto bello, perché
0: sperando che ci sia sole,
1: assolutamente,
0: possiamo godere veramente questa musica sotto le stelle.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, ed è un momento di socializzazione importante in anni difficili, in cui spesso la socializzazione è la prima vittima del nostro vivere frenetico e un po' individualista.
0: Noi ti ringraziamo per questo festival che tu con entusiasmo e veramente con tanto lavoro riesci a realizzare ogni anno, riuscendoci a regalare delle perle di bellezza uniche, perché saranno sicuramente delle serate indimenticabili di musica, di magia, ma come hai detto tu anche di socializzazione, per scoprire, per chi non la conoscesse già, un piccolo angolo di paradiso, perché a Pietrelcina, io ho avuto il piacere di venirci l'anno scorso, c'è veramente un'atmosfera speciale, indipendentemente, come dicevi tu, anche dalla religione, indipendentemente dal credo di ciascuno, si respira un'atmosfera particolare, e non è soltanto per continuare a lodare questo evento, ma andarci un po' cambia. Uno sente che è entrato in qualcosa di veramente unico e di bello, e quindi io invito ad essere numerosi. Ricordiamo appunto che tutti questi appuntamenti sono gratuiti, quindi è un altro fiore agli occhielli, un altro vanto di questo festival, che è quindi accessibile a tutti. Vi aspettiamo numerosissimi dal 27 al 30 luglio a Pietrelcina, al Parco Colasanti, per Jazz sotto le stelle, Pietrelcina Festival, Note Narranti, perché il viaggio e la narrazione parte dalla musica, ma coinvolge poi tutte le nostre vite. Ed è un viaggio in cui passo dopo passo, nota dopo nota, si arriva sempre a qualcosa di straordinario.
1: Grazie Francesca, a nome di Pietrelcina grazie, e aspettiamo te, ma anche tanti appassionati di buona musica.
0: Grazie, grazie a te, grazie a Pietrelcina, e grazie anche, ci hai fatto conoscere questo sindaco illuminato, e grazie anche a tutta la sua opera e a tutti i suoi collaboratori e quello che si sta realizzando.
2: L'inzi fatta tua, ma che non morte chi studi.

0: hazudik.
1: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

vederle o tacere, il trucco è aggiustarle, provare piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

gondolod, köpkén a sörrány.

di macchina, casule cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla mattina. Volessero sempre più sordo, un sordo porta sordo, una botta porta un'altra botta, non botta i sordi.

Music Project.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Bentrovati, benvenuti, siamo qui pronti per una bella diretta, spero interessante per tutti, per quel che riguarda questa trasmissione chiamata Napoli Underground. Ebbene, siamo giunti a questo nuovo appuntamento che è il classico del lunedì dalle ore 21, poi potete riascoltare in replica la puntata il giovedì, ma soprattutto potete trovare il podcast di questa trasmissione e trovate in archivio tutti le altre precedenti sul sito di Rai Radio Live Napoli. C'è proprio la sezione podcast, dove trovate il podcast e la sezione della trasmissione che state ascoltando, ma anche di tutte le altre che sono presenti nel palinsesto del nostro bellissimo canale. Chiaramente tutti i podcast poi rientrano nel grande portale di Rai Play Sound. Bene, quindi oggi puntata bella ricca, come ho già annunciato nei social, una prima parte dalle atmosfere un pochino più folk, però molto così ricercate, particolari, e poi parlerò di tanti appuntamenti live che ci saranno e che coinvolgeranno artisti da varie parti d'Italia, e quindi devo dire una scaletta che personalmente reputo interessante. Poi aspetto anche i vostri feedback e quindi mi potete contattare anche attraverso i social, attraverso le pagine social del sottoscritto, Instagram e Facebook Gianluca Polverari, e anche su quelle di Rai Radio Live Napoli. E andiamo ad incominciare con il primo brano per quest'oggi, il nuovo singolo in attesa dell'album imminente che si intitola Costa Sud. Parlo dei Banda Maie. Escono per Four Flies, etichetta che ben conosciamo da queste parti, anche perché l'abbiamo intervistato ormai un bel po' di tempo fa. Penso sia stata la seconda o terza puntata proprio della prima stagione di Napoli Underground, quando eravamo giovani, non tanto tempo fa, tra un anno e mezzo giù di lì. Comunque, Banda Maie fanno parte del catalogo proprio di questa label. Ci ascoltiamo una traccia dal titolo Africana. E c'è una storia interessante dietro questo titolo, ma che vi dirò dopo. Intanto eccoli Banda Maie, primo brano per quest'oggi all'interno di Napoli Underground.

Si intitola Africana questo brano dei Banda Maglie, guidati da Peppe Maiellano, un bel groove afro-funk per questo nuovo album che si intitolerà Costa Sud, edito dalla Four Flies. Dicevo del titolo Africana. Africana fa riferimento a un club che si chiamava proprio in questo modo, che si trovava, direi, che non c'è più, a Praiano, sulla costiera amalfitana, e univa un po', ecco, l'atmosfera di provincia ha un carattere però allo stesso tempo internazionale, e quindi è una dedica nel groove, nei suoni e anche nel testo ad Africana, questo Africana Club di Praiano. Chissà, molti di voi lo conoscono, lo hanno frequentato, eventualmente fatemelo sapere. Africana era anche il titolo del quarto album di Teresa Desio, un disco ecco che abbandonava un po' i suoni dei primi lavori, che ebbero un grande successo, dove la tradizione folk e la tradizione acustica era ben presente. Era insomma 1984, anzi 85 giù di lì, quindi andava molto forte la new wave, i suoni più digitali, e questo album si aprì proprio a degli elementi digitali, pur mantenendo vivi i suoni della canzone napoletana, del jazz. Però ecco, questo disco Africana non conquistò come i precedenti la top 20, che invece ecco Teresa Desio aveva così ottenuto con i primi lavori, che la fecero conoscere in tutta Italia. Però in questo disco poi, tra l'altro, ci sono i musicisti importanti che hanno lavorato con Bennato, con Pino Daniele, c'è cioè Gigi Di Rienzo, Ernesto Vitolo, Francesco Bruno, e pensate, negli ultimi due brani di questo disco c'è addirittura la collaborazione con il grande artista inglese Brian Eno. E quindi, tra l'altro, altra novità in questo album Africana è che per la prima volta tutto il disco non è solo cantato in partenopeo, in napoletano, ma la Teresa Desio si apriva anche all'italiano. C'è chi la paragonò all'epoca addirittura a Kate Bush, non tanto nella struttura dei brani quanto nell'approccio alla musica. Tanto Kate Bush prendeva la tradizione inglese aggiornandola ai suoni moderni, idem faceva Teresa Desio in questo disco. Poi verrà quello successivo che già abbiamo ascoltato qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Underground, ossia Cinderella Suite, doppio lavoro, dove c'erano veramente il fior fior di musicisti internazionali, c'era anche un cameo di Piero Pelù e Litfiba. Ma quello è un altro lavoro, ora ci concentriamo su Africana, 1985, quarto album di Teresa Desio.

africana, quindi un sound per certi versi terzomondista, un richiamo proprio a certi stilemi proprio della musica africana, ma nello stesso tempo anche con un sound che è del 1985, quindi aperto a suoni digitali. Quindi ci siamo gustati questo quarto album di Teresa Desio, un estratto, la title track, per la musicista partenopea. E rimaniamo sempre in ambiti di un folk contaminato con un nome che si fece notare alla fine degli anni 90, Irua Portalba. Incidevano per il Manifesto Dischi, fecero due album, uno appunto del 97, Vienito a Mare, poi più tardi nel 2014 Storia di Uno, un progetto guidato da Massimo Mollo e Marzia Del Giudice, un progetto che univa insieme veramente tanti stili, canzone d'autore, politica, tradizione contadina, ma anche la tradizione quella classica napoletana, ma si pescava anche dal Sud America, un po' dal rock, dal blues, addirittura dalla musica irlandese. E quindi Irua Portalba ce li andiamo ad ascoltare ora con una canzone intitolata Femmina, uscivano nel 1997. Eccoli qui, Irua Portalba.

molto delicati nelle atmosfere, eleganti, e quindi Rua Portalba, nome che forse qualcuno ricorderà, e quindi ve l'avevo detto, quindi un'apertura un pochino folk e di ricerca nell'ambito qui di Napoli Underground, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 22, e poi come classico il cambio con Around Naples, Silvio Martino, la replica della puntata andata in diretta alle ore 15. La sua trasmissione va in onda in diretta ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, quindi dal lunedì al venerdì alle ore 15, e in replica tutte le sere alle ore 22. Questa trasmissione invece è Napoli Underground, in replica il giovedì alle ore 21. Bene, rimanendo in ambito folk, ci dirigiamo anche ad annunciare gli appuntamenti live, e quindi all'Auditorium 900 di Napoli. Tra l'altro lo citerò spesso, l'Auditorium 900, c'è una serie di concerti veramente interessante. Il 19 marzo saranno di scena gli Araputo Zen. Araputo Zen è un quintetto di Napoli che fonde tango, balcanica, rock, classica, jazz, insomma un sound meticcio che esprimeranno quindi dal vivo il 19 marzo in quel dell'Auditorium 900. Questa è Idruntum Araputo Zen.

hanno un suono che è un bel crescendo, no? Partito molto delicato questo brano dal titolo Idruntium, e che è diventato poi molto così invece enfatico, e quindi Araputo Zen da Napoli, quintetto che sarà dal vivo all'Auditorium 900 il 19 di marzo. Ancora Auditorium 900, 20 marzo, ma a questo punto diamo spazio a una band che non è napoletana, non è campana, ma è marchigiana, è di Macerata. Sono un duo, si chiamano Little Pieces of Marmalade. Beh, loro sono attivi ormai da 10 anni e passa, però si sono fatti notare soprattutto nel 2021, quando parteciparono a X Factor arrivando secondi. Erano quasi arrivati a vincere proprio X Factor, non ce l'hanno fatta, però insomma si sono fatti notare, tant'è che Manuel Agnelli li ha sempre ammirati e supportati, e non solo, se li è portati con sé dal vivo nel suo tour solista, e quindi grande visibilità per questo gruppo, per questo duo, un gruppo guidato dal batterista e cantante Daniele Ciuffreda e dal chitarrista Francesco Franchi Ua Antinori. Noi adesso ce li andiamo ad ascoltare, i Little Pieces of Marmalade, che hanno un piglio decisamente più rock, selvaggio ma anche tecnico, con una canzone intitolata Vertigo. Ripeto, 20 marzo dal vivo, i Little Pieces of Marmalade. Eccoli qui, sempre all'Auditorium 900.

Little Pieces of Marmalade da Macerata, questo duo guidato da Daniele Ciuffreda, batteria e voce, suona e canta contemporaneamente dalla chitarra di Frankie Guantinori, quindi band che sarà dal vivo il 20 marzo all'Auditorium 900. Adesso attenzione, perché vi devo dire una doppia data. Allora parliamo degli Psyche, o Psiche come preferite, perché allora saranno dal vivo il 21 marzo all'Auditorium 900, e questa è una cosa. Poi saranno miei ospiti lunedì prossimo qui all'interno di Napoli Underground. Psiche è una formazione molto interessante, intanto perché sono una band che è attiva con i suoi musicisti anche nei Nugenea, che è uno dei gruppi più noti in assoluto, ma sono attivi anche con tanti altri progetti, da ad esempio gli Slivovitz, che hanno un approccio jazz noise, anche ai Per Blé, che abbiamo ascoltato con il loro disco funk irresistibile. Insomma, un gruppo guidato da Marcello Giannini, veramente di grande spessore, e loro stanno per tornare anche con un nuovo disco che presenteremo proprio con appunto un'intervista lunedì prossimo all'interno di Napoli Underground. Psiche, che appunto ora ci ascoltiamo con un estratto dall'album intitolato 2, perché è il secondo loro, dove c'è ospite anche Merve, l'ex vocalist femminile dei Turchi, di base in Olanda, Altingun. Già abbiamo ascoltato questo brano, oggi lo ripetiamo, si chiama Yalla. E allora ricordo ancora una volta, 21 marzo Auditorium 900 dal vivo, lunedì prossimo Psiche, ospiti di Napoli Underground.

Yalla yalla, quindi in questo brano è ospite Merve, colei che è stata l'ex voce dei turchi di base in Olanda, Altıngün, che continuano senza più lei. Lei che invece ha collaborato in questo disco, in questo brano, dei Partenopei Psiche. E allora l'album si chiama 2, lo presenteremo qui in Rai, qui a Radio Live Napoli, lunedì prossimo, quindi appuntatevi il tutto, oppure vabbè ci sarà il podcast, quindi avrete modo di riascoltarlo quando preferirete, e poi soprattutto ecco appuntatevi bene che invece saranno dal vivo il 21 marzo all'Auditorium 900. Ma non ho finito di citare l'Auditorium 900 perché il 22, quindi ho fatto la sequenza, 19 marzo a Raputo Zen, 20 i Little Pieces of

Marmalade il 21, psiché il 22 marzo, sempre all'Auditorio 900, ci saranno i Savana Funk, formazione che viene da Bologna, attiva da 10 anni con ben 6 album all'attivo, l'ultimo dei quali è questo Behind the Eyes, che ha tra le novità il fatto di avere ben 3 brani cantati, mentre in generale sono quasi sempre stati tutti strumentali. E a cantarli c'è proprio il batterista del gruppo, Youssef Ait Bouazza. Sound quello dei Savana Funk, che pesca appunto dal funk, dall'afro, dal blues. Di solito è un sound molto esplosivo, lo è anche questo in questo disco, anche se ci sono dei frammenti un pochino più introversi e riflessivi. L'album è di recente pubblicazione. Lo presenteranno a Napoli il 22 di marzo all'Auditorium 900, poi lo stanno presentando anche in varie altre parti d'Italia, poi loro hanno viaggiato tantissimo, pensate, sono arrivati a suonare anche in Indonesia, con grande successo, tra l'altro. Noi ci ascoltiamo Heron, loro sono Savana Funk da Bologna.

0: da Bologna, Savannah Funk, questo è il loro ultimissimo lavoro di recente uscita, Behind the Eyes, sesto album per loro, 10 anni di carriera, e porteranno dal vivo questo disco il 22 di marzo all'Auditorium 900. Bene, basta con l'Auditorium 900, ne abbiamo citati vari di appuntamenti, adesso citiamo un appuntamento che andrà in scena invece al Kindergarten di Benevento, che citiamo quasi sempre nelle nostre trasmissioni, anche perché hanno una bella programmazione che ben si sposa con la scaletta di Napoli Underground. In questo caso avranno sul loro palco il 22 di marzo gli Hate Moss, che è un duo italo-brasiliano che nasce a Londra nel 2018. Sono un po' apolidi, talvolta vivono in Brasile, talvolta in Italia, talvolta a Londra, talvolta da altre parti. È uscito di recente il terzo album, un disco che ha al suo interno sonorità che sono un po' electro clash, quindi elettroniche, un po' di funk, un po' di pop, un po' di new wave, e cantano in italiano, sì, in portoghese, certo, in inglese, ci mancherebbe, in spagnolo anche e soprattutto, ecco, lo sottolineiamo, anche in dialetto toscano. C'è qualche episodio anche con il dialetto toscano. In questo caso una canzone in italiano intitolata Bianca. Tra l'altro testi mai banali, in questo caso si parla di morti sul lavoro. Tema sempre scottante e mai poco difeso, nonostante i tanti proclami, poi le morti sul lavoro continuano a essere molto numerose. Eccoli qui, Hate Moss, il 22 di marzo al Kindergarten di Benevento.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda, coperta sì da un velo. Bianca come il latte, tua madre che non c'era, sconfitta nel darti la luce, lasciandoti a primavera, ma che ti ha accolta e ti ha accudita.

bianca come la morte che con sé ti ha portata, liberandoti da una vita senza onore e senza meta, bianca come il vino.

si balla con la morte in questo brano degli Hate Moss, Bianca, e questo è il loro terzo disco per la formazione italo-brasiliana, che sarà di scena il 22 marzo al Kindergarten di Benevento. Siamo giunti al termine di questa odierna puntata di Napoli Underground e concludiamo con un grandissimo artista che si chiama Fabio Orsi, classe 1979, da Napoli. Musicista, compositore, fotografo, e proprio con la sua musica vuole realizzare delle fotografie che possano essere uno sviluppo dei sensi, che possano far immaginare degli spazi. E come si dice, si potrebbe definire un sound designer per certi versi. Negli anni ha collaborato con uno dei maestri della anche elettronica più scura e dark, quale Gianluca Beccuzzi dei Limbo, ma ha collaborato anche con i torinesi più sperimentatori, My Cat is an Alien, e poi ha pubblicato tanti lavori in solo. E noi ci ascolteremo qualcosa intitolato Pure Love, una traccia che vi accompagnerà al meglio tra elettronica e elettroacustica, al cambio con Around Naples e con Silvio Martino. Ebbene, quindi Napoli Underground ogni lunedì in diretta alle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21, e in podcast che trovate sul sito di Rai Radio Live Napoli. C'è proprio la sezione podcast, trovate sia le mie trasmissioni, quelli di Napoli Underground, ma anche quelle di tutti gli altri conduttori che sono presenti qui nel nostro bellissimo palinsesto. E allora io vi auguro di trascorrere una splendida serata, splendidi sonni e, perché no, sempre in compagnia di Rai Radio Live Napoli. Ciao ciao da Gianluca Polverari, vi lascio sulle splendide note anche molto delicate di Fabio Orsi, Pure Love. Ciao ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, prontissimi per una nuova settimana di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Oggi lunedì 11 maggio 2026. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana? È stato un weekend particolarmente confusionario dal punto di vista delle temperature del meteo, perché è iniziato con il sole, quindi con delle temperature più primaverili, quasi estive. Poi ci sono stati momenti di pioggia, poi momenti in cui il tempo è stato un po' più nuvoloso, insomma si è capito poco, ma in tanti comunque hanno sfruttato questo weekend per fare un giro fuori porta, magari visto che si avvicina, ecco, il periodo estivo e siamo nel pieno della primavera anche musicale. Ed è stato un weekend molto intenso anche dal punto di vista musicale, perché sabato è stato 9 maggio e, come ogni anno, liberato il 9 maggio, ha droppato qualcosa e ha regalato qualcosa ai suoi fan. Parleremo di questo naturalmente in questa puntata. Nell'ora di oggi vi ricordo che staremo insieme fino alle 16, e poi ieri, domenica 10 maggio, è stata la festa della mamma, quindi tanti auguri in ritardo a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, naturalmente a mia madre, auguri. Oggi parliamo del progetto di Liberato, naturalmente parliamo di altre tante release da Napoli e dintorni che non abbiamo commentato venerdì scorso, perché venerdì c'è stata l'intervista a Dedè che potete recuperare in formato podcast su Replay Sound. Parleremo anche dell'album di Sai Foggi e di tanti altri progetti che sono stati droppati in queste ore e in questi giorni. Partiamo col percorso musicale prima di entrare nel vivo di questa puntata. Lo facciamo ascoltando proprio l'ultimo singolo estivo di Dedè e Ciccio Merolla.

E noi iniziamo così la settimana, proprio senza stress. Abbiamo ascoltato la grande hit di Dedè e Ciccio Merolla su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, il lunedì, di Around the Naples con me, Silvio Martino. Vi ricordo che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma nella puntata di venerdì scorso, una bellissima intervista. Abbiamo chiacchierato con lui di questo singolo, della collaborazione con Ciccio, del videoclip, della sua musica, di nuovi progetti, di ispirazioni musicali, di musica napoletana e tanto altro. Potete recuperare quella puntata, come tutte le altre, ovviamente USA Beat in formato podcast su RaiPlay Sound. E visto che venerdì c'è stata l'intervista a Dedè, non abbiamo ascoltato e commentato insieme tutte le release musicali della settimana scorsa, e sono veramente tantissime release che recupereremo in questa puntata e nelle prossime. Partiamo però naturalmente dalla notizia delle notizie per quanto riguarda la scena musicale napoletana dell'ultimo weekend, e cioè il ritorno di Liberato. Regime, c'è la verità, voglio in quanti stavamo aspettando questo ritorno, credo tutti. Ritorno che è arrivato già in realtà dalla sera dell'8 maggio, cioè dalle 19:26 di venerdì 8 maggio, data naturalmente simbolica perché il 1926 è l'anno in cui è stato fondato il Napoli, la società calcistica del Napoli. Ecco, Liberato è tornato in modo totalmente inedito per lui, perché ha trasmesso in diretta su Rai Radio 2, quindi una rete radiofonica della Rai, la sua Radio Liberato. 47 minuti, praticamente quasi 46 minuti e 49 secondi di programma, si è praticamente impossessato degli studi di Rai Radio 2, così come hanno pubblicato anche sui loro profili social, per appunto far ascoltare la sua Radio Liberato, un progetto che è poi è stato pubblicato nelle piattaforme digitali di streaming, ed è un progetto che contiene anche molte sorprese, molti ospiti. C'è Mahmoudi, c'è Sara Gioielli, c'è Io Sono Un Cane, c'è Calcutta, con cui ha rifatto Mastep Nenna Mo, c'è Fano Altea, ci sono DJ Python e Mode Selector, insomma tanti ospiti musicali, ma non solo, perché ci sono anche voci di artisti, di personaggi del mondo spettacolo napoletane e italiane che hanno partecipato con degli skit e degli interventi all'interno di questo progetto. Ne parliamo tra poco, prima ne ascoltiamo un estratto, uno dei pochi inediti, Liberato, Goodbye.

0: Una rosa, pure con una tua nonna, tenesse sempre lo stesso odore. Radio Liberato.
1: In realtà questa non è Radio Liberato ma Rai Radio Live Napoli, ma noi stiamo parlando di Radio Liberato, questo bellissimo e molto interessante progetto che ha droppato l'artista napoletano Mascherato, quando se non tra l'8 e il 9 maggio. Lo sapete che ormai insomma il 9 maggio è quasi un giorno rosso sul calendario, cioè per i fan di Liberato è un giorno sacro. Sappiamo che ogni anno, che sia un film, che sia un progetto, che sia un singolo, un EP, Liberato regalerà qualcosa appunto ai suoi fan. E parlavamo proprio di questo progetto, del fatto che è stato annunciato attraverso Rai Radio 2 e del fatto che ci siano all'interno di questo nuovo album praticamente non solo artisti, cantanti, ospiti, ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti il disco si apre proprio con un intro che è strumentale e in cui si sente una voce che in tanti hanno ricondotto a quella di Stefano De Martino, che apre proprio il percorso di questo progetto di Radio Liberato. La voce di Stefano De Martino si sentirà anche nell'ultima traccia, la 15ª, che si chiama Vui Facita Scipaz Finale. In questa traccia Stefano, proprio come se stesse conducendo Radio Liberato, dice: torniamo in studio e chiediamo a Liberato quale sia il pezzo che più gli piace performare e fare live ai concerti. Liberato risponde che il suo pezzo preferito da cantare insieme ai suoi fan è Tu mi fai scipaz, e remixa Tu mi fai scipaz facendo Vui mi facita scipaz e nominando tutti i fan club di Liberato che ci sono in Italia e in tutto quanto il mondo, naturalmente pochi dei tantissimi fan club che ha. E in tutto il progetto si segue un filone unico, che è quello di una playlist musicale stile radiofonica. La seconda traccia del disco è Goodbye, che abbiamo ascoltato prima, e la voce che alla fine abbiamo potuto ascoltare è quella di Serena Rossi. Il terzo brano si chiama Napoli Queen ed è un campionamento di Trap Queen di Fetty Wap. Il quarto brano è Into Street con Mahmood. Poi c'è un altro skit, e cioè Alessandro Magno con la voce di Maria Esposito. Poi c'è il sesto brano che è Niente con Sara Gioielli. Il quarto Gaiola interpretato Io sono un cane. L'ottavo brano è Sibilla ed è uno skit recitato da Alberto Angela, quindi anche Alberto Angela ha preso parte a questo percorso, a questo progetto di Liberato. Il nono brano è Oi Marie, un remix di DJ Phaeton. Il decimo brano Wayo, un remix di Mode Selector. L'undicesimo brano Non ci pensa, un remix di Yusu. Il dodicesimo brano si chiama Maga ed è un dialogo tra Liberato e una donna, una maga appunto. Il tredicesimo brano è Si Tu, remix di Fano Altea. Il quattordicesimo Me Step Nenna Mo di Calcutta. E poi il disco si chiude, come vi dicevo, con il finale in cui c'è uno skit parlato di Stefano De Martino. Tra poco tiriamo le somme di questo progetto e naturalmente nel frattempo potete scriverci anche cosa ne pensate nei nostri DM dei social. Prima ne ascoltiamo un altro estratto e un altro singolo inedito, Liberato, Napoli Queen.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: I suoni che avete appena sentito non li abbiamo aggiunti noi, ma fanno parte proprio del brano. Abbiamo ascoltato Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, il nuovo progetto dell'artista napoletano mascherato, rilasciato quando, se non tra l'8 e il 9 maggio, ovviamente il 9 maggio insomma è il giorno di Liberato, come ben sappiamo. Allora, cosa possiamo capire da quest'ultimo progetto di Liberato? Innanzitutto ci sorgono diversi dubbi, perché ci sono molti ospiti che non sono musicali, abbiamo detto Serena Rossi, Maria Esposito, Alberto Angela, e c'è anche Stefano De Martino, quindi sui social insomma ci sono tante teorie che vedono Liberato vicino al Festival di Sanremo 2027 magari come ospite, ma credo sia abbastanza presto per parlare di una cosa del genere. Vedremo ovviamente e aspetteremo comunicazioni da parte del direttore artistico di Stefano, ma insomma siamo appena a maggio, insomma mancano un bel po' di mesi. Da questo progetto capiamo che Liberato sorprende sempre i suoi fan, che porta sempre prodotti di un'eccezionale qualità e che ogni anno riesce sempre a inventare qualcosa di nuovo. Cioè è bellissimo anche il fatto che abbia incluso degli artisti che non fanno parte del mondo musicale, ma che comunque rappresentano Napoli e rappresentano volti diversi della città. Cioè Napoli è sempre al centro della narrazione di Liberato, e complimenti anche agli artisti non napoletani che hanno partecipato, chi ha fatto i remix, chi ha cantato o ricantato brani come Mahmood, Calcutta, come Mode Selector, come DJ Python, che hanno messo a favore di Liberato la propria arte, il proprio modo di interpretare la musica, adattandosi allo stile dell'artista partenopeo. È strutturato questo progetto proprio come se fosse un programma musicale radiofonico, quindi è una cosa sicuramente che ha sorpreso molto i fan. Complimenti a Liberato, continueremo a parlare di questo progetto anche nelle prossime puntate. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le altre news di oggi. Tra poco ascoltiamo e commentiamo tante altre release da Napoli. Prima Joshua, Colpi di Fulmine. Ora

Anche questa è un'altra grande hit. Abbiamo ascoltato Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto americana e secondo me una delle release più interessanti delle ultime settimane. Tra l'altro a produrre questo brano è stato Dead Boy D, un grandissimo e bravissimo producer napoletano. Comunque proseguiamo dopo aver approfondito il progetto di Liberato, di cui parleremo anche nelle prossime puntate. Parliamo di altre release da Napoli di venerdì scorso, in generale insomma della settimana scorsa. Partiamo da Clementino, che è tornato con un nuovo singolo che si chiama Children, un brano prodotto da LDO e che vede la collaborazione di Layeba, un artista senegalese con cui Clementino crea un groove trascinante e percussivo, capace di abbattere le barriere geografiche e culturali attraverso proprio la forza della musica. Un singolo molto interessante che ascoltiamo adesso, Clementino e Layeba.

One Love, Clementino e Laieba con Children su Rai Radio Live Napoli, l'ultimo nuovo brano di Clementino, un brano che arriva dopo il grande successo di Grande Anima e credo che anche concettualmente sia un singolo che si lega molto bene a quello che è il concept dell'ultimo disco di Iena White. Infatti in quest'ultimo brano parla proprio di un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato proprio attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini che sono i protagonisti anche del videoclip di questo brano, e in un momento insomma storico complesso segnato da incertezze e tensioni, Clementino sceglie di farsi portavoce di un invito all'unione e alla consapevolezza collettiva. Il risultato è un pezzo fresco, crossover che fonde perfettamente l'attitudine urban con una melodia molto allegra, molto solare. È un pezzo che sicuramente segna un'altra evoluzione dello stile musicale di Clemente, che sta dimostrando di saper fare davvero tutto, dal canto al rap alla R&B, a delle vibe più reggae, eccetera eccetera. Vede la collaborazione con Laieba e questa collabo si sente tanto anche proprio nello stile del brano, che riprende molto da sonorità ritmate e dall'afrobeat. Complimenti a Clementino, sempre una eccezionale garanzia, e naturalmente complimenti a Laieba. Venerdì scorso è uscito anche un nuovo singolo di LDH7, a proposito di ritmi solari, questo nuovo brano ha tutto il sapore di essere insomma una hit estiva, perché giustamente ci avviciniamo all'estate, si fa sempre più vicina. LDH7 con il loro ultimo singolo, Santa.

0: Si sente la sinergia artistica tra i due Luca, tra LDA e H7. Abbiamo ascoltato Santa, il loro ultimo singolo droppato venerdì scorso, un brano che si candida ad essere una delle hit di quest'estate 2026, perché giustamente Ayu, siamo anche arrivati all'11 maggio, quindi settimana dopo settimana usciranno tante canzoni che appunto mirano ad essere protagoniste di questa stagione calda dell'anno. Comunque LDA e H7 sono tornati con questo singolo dopo il joint album che hanno fatto insieme, che è Poesie Clandestine, e che prende il titolo naturalmente dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo, che aveva già delle vibe molto estive, e sono sicuro che lo ritroveremo anche nelle classifiche delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Complimenti anche ai due Luca per questo brano, per la loro versatilità artistica e per le immagini che riescono a creare all'interno appunto dei loro singoli. Proseguiamo con la musica e poi scopriamo altre release da Napoli, poi naturalmente parleremo anche del nuovo album di Saif.
1: C'è un coppa in città che si fa fredda per si perdonare. C'ho un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'ho un coppa a faccia pronto per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché sto giù c'è diventa lione, ma spero.

0: بستعجل.
1: Papá, no te hagas loquito.
2: Cooking soul.

0: Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Leggende Benasere, poi Gue con Lokito su Rai Radio Rave Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around the Naples con me Silvio Martino. Abbiamo da poco superato la metà di questa puntata, vi ricordo che staremo insieme fino alle 16. Nel frattempo buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato del ritorno di Liberato. Tra l'8 e il 9 maggio ha droppato Radio Liberato, abbiamo parlato di questo progetto, degli ospiti all'interno di questo nuovo album, che è quasi come se fosse un'ora di programmazione radiofonica in stile Liberato. Poi abbiamo parlato di un altro po' di release musicali da Napoli, abbiamo ascoltato e commentato il nuovo singolo di Clementino, il nuovo brano di LDA e H7. Prima di passare ai dintorni di Napoli parliamo di altri progetti molto interessanti che sono stati rilasciati. Innanzitutto è tornato Luca Notaro con un nuovo brano che arriva a diversi mesi dalla sua ultima release, cioè Canzone Strana. Poi ha droppato un nuovo singolo anche Florinda ed è uscito un nuovo grande progetto da parte di Peppe Sox che si chiama Southstar Mixtape Volume 1, un mixtape che contiene ben 17 brani, di cui un paio già editi. In questo mixtape ci sono un bel po' di collaborazioni, c'è Nitro nel secondo brano che si chiama Ancora in Piedi, c'è Neza, c'è il Chapo Junior, c'è Cristian Liguori, Vale Payne, Marco Calone, Aimivi. Rappresenta un progetto molto importante per Peppe Sox. Lo stesso Peppe ha detto sui suoi profili social che ha sempre sognato di fare un album con molte collaborazioni e tutti i featuring sono nati in maniera praticamente spontanea. Ha girato l'Italia, ha incontrato questi artisti e appunto in maniera naturale, spontanea, sono nate le tracce di questo primo capitolo di questa che può diventare una saga di mixtape per Peppe Sox. Nelle prossime puntate ascolteremo diverse delle release di cui abbiamo parlato ora, tra cui il nuovo brano di Florinda, il nuovo singolo di Luca Notaro e diversi estratti appunto da questo mixtape di Peppe Sox. Nel frattempo però tra poco ci spostiamo alla scena musicale italiana, perché dall'Urban è uscito un progetto molto importante venerdì scorso, cioè il disco di Saif. Ascoltiamo prima Rock Quant e Le One, Non è giusto non vale.
1: Ormai non tengo più aggettivo per dire quanto si bella e quanto è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Vendo ma carizza faccio con che sogno longhi sento mille.

Rocco Ante Le One con Non è giusto non vale su Rai Radio Live Napoli. Come dicevamo, completeremo il discorso riguardo le tante uscite musicali da Napoli nei prossimi giorni, le prossime puntate di Around Naples. Nel frattempo ora ci spostiamo da Napoli ai dintorni della città partenopea e della Campania, parlando di altre uscite che sono state molto chiacchierate negli ultimi giorni, soprattutto release di venerdì scorso. E sicuramente l'album più atteso è stato Santissimo, il nuovo album di Saif, nonché il suo primo grande progetto che arriva dopo un EP che è stato di successo, e cioè Se Dio Vuole, che arriva naturalmente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Tu Mi Piaci Tanto e con una grande performance durante la serata delle cover, che ha aperto un po' il pubblico, il grande pubblico, alla musica di Saif. Quindi è un disco che arrivava sicuramente con tantissime aspettative, e un album di cui il rapper italo-tunisino ci sta parlando da un bel po' di tempo a questa parte. Aveva annunciato e lasciato intendere il fatto che stesse arrivando questo progetto già diversi mesi fa con dei freestyle che pubblica periodicamente sui suoi profili social. Prima di ascoltare qualche estratto e iniziare a commentare questo progetto, vi chiedo: l'avete ascoltato? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate, magari attraverso i DM proprio dei nostri profili social. Il disco si apre con il primo brano che si chiama Sex on la Santa, che già ci fa capire il fatto che Saif rapperà all'interno di questo progetto, e il secondo brano è un altro singolo rap in collaborazione con Juelier, quindi c'è sempre la quota napoletana all'interno di ogni album. Questo singolo si chiama Ricordi e secondo me è uno dei più apprezzati, ma anche uno dei migliori di tutta la tracklist. Lo ascoltiamo, Saif e Juelier, Ricordi. Se non sei...

0: ma ti ricordi, non mi scordi, quanti noti ma stonati, le parole vanno all'aria.
1: Due strofe eccezionali, Saif e Juler con Ricordi. Ritorna di nuovo questa tematica del padre nelle strofe e nelle canzoni di Saif, una tematica ricorrente anche nell'ultimo singolo, anche radiofonico, che ha pubblicato Saif, e cioè Buona Domenica, si affrontava questo tipo di discorso, che poi Saif riprenderà anche in altri brani della tracklist di Santissimo. Stiamo commentando proprio Santissimo e, come vi dicevo, secondo me il pezzo con Emanuele è tra i migliori di tutto il progetto. Juler fa una grandissima strofa, dimostra per l'ennesima volta che ha contenuti e tanto stile e flow in praticamente tutti i pezzi che fa. Il terzo brano di Santissimo è Salsa Maghreb, un altro singolo che ha un po' una vibe radiofonica, tant'è vero che lo ascolteremo anche più tardi, un pezzo love molto evocative le immagini del testo. Il disco continua con il quarto brano, che è No Boutique, che rappresenta il primo grande stacco a livello di suono nella tracklist del progetto, perché il quarto brano è un pezzo effettivamente trap, in cui Saif gioca molto con le parole e con i giochi di parole. Il quinto brano è Perché Piango, anche questo secondo me tra i migliori del disco in collaborazione con Kid Yugi. Lo stesso Yugi ha detto che secondo lui Saif in questo brano ha fatto una delle migliori strofe del rap italiano degli ultimi anni. È un pezzo molto introspettivo che il rapper italo-tunisino aveva spoilerato anche sui suoi profili social con un video che aveva pubblicato qualche ora prima della release dell'intero progetto. Il sesto brano è Brazzed in collaborazione con Erissima Serp, e qui c'è un altro cambio di mood, perché questa traccia invece la vedo più adatta ai club e ai trend su TikTok. Il settimo brano è la title track, e cioè Santissimo, un pezzo molto atmosferico, molto evocativo. L'ottavo brano si chiama Parlar d'amore ed è in collaborazione con Bresh. Qui si sente tutta l'ispirazione dal cantautorato genovese, dalla scuola genovese, bravi entrambi, insomma la scuola è quella, d'altronde sono cresciuti con quell'impostazione musicale, quindi è naturale che la sappiano fare molto bene. Il nono brano è Princesa e il decimo è Fish in collaborazione con Tedua. Questo è uno dei brani più particolari, c'è un beat switch eccezionale e si nota una grande sinergia tra i due rapper. Tra poco commentiamo le altre tracce, ascoltiamo prima un altro estratto da Santissimo, come vi dicevo, Saif, Salsa Maghreb.

0: Un altro singolo estratto da Santissimo di Saif, abbiamo ascoltato Salsa Maghreb, stavamo commentando traccia per traccia l'intera tracklist del progetto, poi tiriamo le somme di questo album, eravamo arrivati al 10° brano e c'è Fisso in collaborazione con Tedua, l'11° si chiama Raffaello, un altro brano trap, il 12° è Non c'è, uno dei pezzi più introspettivi dell'intero progetto, il 13° brano si chiama Cosa vuoi da me ed è uscito tra l'altro anche un videoclip molto interessante, cartunato di questo brano, e poi le canzoni dalla 14ª posizione alla 18ª della tracklist sono praticamente tutte già edite, perché c'è Buona Domenica, Tu mi piaci tanto, Mone in collaborazione con Artify Begue, Una Can, e il disco si chiude con Randa Baraonda, che non era stata pubblicata nelle piattaforme digitali ma che comunque abbiamo potuto vedere, ascoltare e vivere attraverso i concerti che ha fatto Saif nei mesi prima del Festival di Sanremo e poi naturalmente anche sul palco del Festival durante la serata delle cover del venerdì. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto devo dire che conosco Saif da tantissimo tempo, lo seguiamo e lo ascoltiamo Round Naples da un bel po' di mesi a questa parte, sappiamo quanto sia forte, quanto la sua identità sia ben definita e molto forte, e arrivava da un EP molto centrato, e cioè Se Dio vuole, arrivava da un grande Festival di Sanremo, quindi le aspettative erano sicuramente altissime. Singolarmente i brani rappresentano le tante sfumature artistiche secondo me di Saif, ma trovo forse poco coerente la scelta di alcuni brani e il modo in cui è stata costruita la tracklist e il concept del disco, perché trovo che diverse canzoni si distacchino un po' troppo da quelle che le seguono, da quelle che le precedono. I featuring sono sicuramente molto azzeccati e tutti gli ospiti sono entrati nel mood dei brani che aveva costruito appunto Saif. È un disco che ascolteremo sicuramente tanto, pieno di hit, ma probabilmente il concept poteva essere gestito meglio da parte di Saif, cioè potevano esserci più brani centrati nel tema del progetto. In generale un grande album, ripeto, complimenti a Saif, e vedremo come maturerà le prossime settimane. Può darsi che questa piccola critica venga smussata col passare del tempo. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate. Noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.
1: Non so dove sei, dove sarai. Il cielo senza te

0: mettendo i libretti in palio, a cavallo come al palio. Tedua.
1: Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around the Naples con Silvio Martino, prima puntata di questa nuova settimana di maggio. Abbiamo iniziato col piede giusto perché abbiamo parlato del ritorno di Liberato e della sua Radio Liberato, questo nuovo progetto che ha pubblicato con tanti ospiti non solo dal mondo musicale ma anche da altri mondi artistici dello spettacolo da Napoli e dintorni. Poi abbiamo ascoltato e commentato un bel po' di release musicali da Napoli, il nuovo singolo di Clemente, il nuovo brano di LDIH7, abbiamo scoperto altre release e poi abbiamo commentato il nuovo album di Saif, Santissimo, e ne abbiamo ascoltato un paio di estratti. Proseguiremo, continueremo a commentare i nuovi progetti della settimana scorsa anche nelle puntate di domani e dopodomani, insieme ovviamente alle altre rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma. Nel frattempo, prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Venerdì scorso è stato ospite Dedè, potete recuperare la sua intervista in podcast, e questa settimana ci sarà un'altra interessante intervista prima di grandi annunci che faremo a partire dalla prossima settimana. Quindi mi raccomando, restate connessi e seguiteci sui nostri profili social. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti e benvenuti all'ottava puntata di E mo Pino. Un saluto da Valeria Saggese, siamo su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente il viaggio nella discografia di Pino Daniele sembra infinito, perché davvero ha scritto tanti dischi, ma soprattutto tantissime belle canzoni. Siamo negli anni 90, ci eravamo lasciati la settimana scorsa allo stadio Cava dei Tirreni nel 1993 con il live Sonamò, e arriva adesso nel 1995 quello che fu un po' il disco svolta che catapultò Pino Daniele proprio nel mainstream, che poi tra l'altro con questo album e ancora quello successivo Dimmi che cosa succede sulla terra destò un po' di contraddizioni tra il suo amato pubblico e poi però conquistò altre persone, nuovi fan. Ne parliamo oggi con degli artisti meravigliosi che vivono e sono jazzisti di fama mondiale, ovviamente, che hanno lavorato anche con Pino Daniele, che in quegli anni collaboravano nei live, in particolar modo con lui, e quindi cerchiamo di tracciare un'immagine, una storia di Pino Daniele così tra virgolette mainstream, però anche così jazzista e bluesman nell'anima. E allora con me c'è la voce del jazz italiano, Maria Pia De Vito.
4: Grazie.
3: Allora, come inizia tutto? Come conosci Pino?
4: Il nostro incontro è accaduto in maniera casuale, perché io dovevo incontrare Harvey Schwartz, con cui lui stava registrando un disco, e Harvey mi disse: vieni a questo studio, chiamami mentre io sono là, quindi io citofonai, cioè, Harvey Schwartz, sono Maria Pia. Dopo un po' qualcuno tornò e disse: ma Maria Pia chi? Maria Pia De Vito, allora scendi perché Pino ti vuole conoscere. E quindi in quell'occasione ci conoscemmo, pranzammo insieme e parlammo del fatto dell'improvvisazione della voce. Mi disse: ah, ma a me mi dicono che tu la voce può fare tutte cose. E dissi: Pino, piano piano, qualche cosa, insomma, mi piace improvvisare, eccetera eccetera. Perché poi ci rivedemmo, gli portai a Rita, perché lui voleva sapere di questo progetto, e poi diventò il progetto Nauplia, che uscì dopo, e in quell'occasione io gli feci conoscere Rita, e poi Rita è stata sua compagna fedele di tanti tour, e poi lui mi chiamò a cantare appunto in Fumo Nero, e come dire, queste sono state le premesse per poi suonare insieme dopo. E comunque appunto lui era molto molto interessato alle questioni improvvisative, anche con la voce, ma anche per dire ai giochi di parole. Lui stava sempre con l'orecchio teso a beccare idee interessanti, per cui per esempio io gli dissi che nel disco Nauplia stavo facendo un pezzo usando tutta una serie di proverbi napoletani divertenti, tipo: i scagnate via o stipo per Don Raffaele o con Paoli Papà. E poi insomma gli dissi: ma tu ti ricordi quelle cose, non tagalaca magalì? E lui prese non tagalaca magalì e diventò un ritornello di un pezzo.
3: Allora iniziamo proprio dal primo brano di questo album, Non calpestare i fiori del deserto del 1995, e sto parlando di O Cammel, innamorato, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

0: O Cammello Innamorato, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. E questo era proprio il primo brano, la prima traccia di Non calpestare i fiori nel deserto del 1995. Così subito il pubblico riuscì a percepire l'avvicinamento di Daniele in quelle che erano le sonorità dell'Africa settentrionale, i suoni arabi. Però è anche vero che questo fu il disco proprio che lo portò nel mainstream. Sono sempre con Maria Pia De Vito, che in questo album ovviamente ha partecipato. Maria Pia, tu che vieni da Napoli, anche se oggi insomma vivi a Roma da tanto tempo, ti ricordi tu ragazzina o comunque giovane donna il fenomeno Pino Daniele quando venne fuori? Che cosa successe?
1: Intanto il ricordo di lui come fenomeno che viene fuori veramente data che io ero adolescente, mi chiamavano in dei piccoli gruppi musicali e mi ricordo c'era un gruppo rock per me improbabile in cui mi chiamarono e devi cantare questo ritornello in italiano, in napoletano. Io dissi ma come in napoletano, come in rock? Ma no, ma tu non hai sentito che sta succedendo? Guarda che ci sta Napoli Centrale, guarda che ci sta Pino Daniele. Cioè io ero piccola e non sapevo, no? Non uscivo di casa, non avevo idea. Per cui quando poi lui esplose ci fu un impazzimento generale. Io avevo appena cominciato a studiare jazz e quindi all'improvviso sentii e capii immediatamente che lui stava mettendo insieme delle storie che per noi erano tutte separate con questa sintesi di questa voce davanti in napoletano che illuminava la potenza della lingua, il meticciaggio che c'era già nella musica e nel canto napoletano. Quindi fu una cosa eccitantissima, che lui faceva una sintesi che unificava i linguaggi e nello stesso tempo faceva esplodere la bellezza di Napoli, no? Della sua tradizione musicale e linguistica, in un momento in cui di Napoli nella stampa nazionale non se ne parlava mai, se non per parlare di camorra o di qualche omicidio, per cui fu veramente anche una botta di orgoglio, di entusiasmo, no? Per un riconoscimento che a quel punto non era solo Pino Daniele, il suo successo era il nostro e quindi per me è diventato un mito solido e mentre facevo da talebana il jazz, lui lo ascoltavo sempre.
0: Si può dire che ci stava tutto il blues.
1: C'era il muezzin nel blues, sì, capito? Sì, sì. C'era il melisma e l'urlo, no? E poi man mano, come dire, la musica lo ha trasformato. Poi certe regole del mainstream e del mercato lo hanno anche, secondo me, bloccato in certi ruoli, in certe produzioni, e però poi, se vedi, lui non si arrende e cerca la ricerca, per cui poi c'è Medina, per cui c'è Passi d'Autore, Gesualdo da Venosa, capito? Il più complicato tra i madrigalisti.
0: Eh sì, magari Maria Pia, di questo ne possiamo parlare anche nella prossima puntata, se vuoi ritornare, dove ascolteremo gli album del 2000 entrando anche nella musica di Gesualdo da Venosa, ovviamente riarrangiata da Pino Daniele. Restando invece nella seconda metà degli anni 90, quello che dicevi non farà piega, nel senso che anche fuori dalla pubblicazione degli album si denota un Pino Daniele sempre alla ricerca, e lo vediamo già nella scelta dei musicisti che sceglieva per i tour.
1: La formazione del gruppo con cui facemmo il tour insieme nel 99, secondo me dimostrava il suo recondito desiderio di libertà e di ricerca, che è sempre stata la sua cifra. Pino, io l'ho conosciuto con la chitarra attaccata al collo ed erano rari momenti in cui non aveva la chitarra attaccata al collo, cioè lui viveva sempre suonando, cercando il solismo, cercando l'interplay, no? Mettere insieme un gruppo con Rita, Marco Tulli, Dario Deida, Roberto Gatto e me, cioè lo dice da sé che lui sta cercando un'ampiezza che era sua, che gli apparteneva.
0: Intanto noi ascoltiamo un brano in cui ci sei tu, ovviamente, con la tua voce, Fumo Nero, tratto da Non calpestare i fiori del deserto, ovviamente sempre del 1995, e poi promesso ritornerà Maria Pia De Vito per parlarci un po' di tutte le voci di Pino Daniele con la storia e soprattutto gli approfondimenti di Gesualdo da Venosa.

0: Cambiano le modalità, cambia la voce, cambiano le sfumature, ma sicuramente Pino Daniele continua a cantare la pace, continua a parlare di un futuro migliore, questo non l'ha mai smesso di fare. Ovviamente, a parte Maria Pia De Vito, in questo brano abbiamo ascoltato Fumo Nero, ma soprattutto in tutto l'album vediamo una grande pianista, un'altra signora del jazz italiano. Sto parlando di Rita Marcotulli, che è in collegamento con noi. Allora, buongiorno Rita.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Cara Rita, mi piacerebbe subito entrare nel dunque, ossia, questi sono gli anni in cui Pino Daniele viene completamente assorbito dal mainstream. In realtà lui riesce a vendere molte copie, tantissime copie, aggancia altro pubblico, però si crea una sorta di polemica durata un po' di anni dalla parte dei fan, quelli storici, perché mentre loro desideravano ancora un Pino che cantasse in napoletano, le case discografiche gli chiedevano di non cantare in napoletano possibilmente. Quindi molti hanno definito la storia di Pino Daniele come un Pino 1 e un secondo Pino, appunto non apprezzato dagli storici fan. Ovviamente oggi, dopo tanti anni, la questione è superata, anche perché poi negli anni 2000 abbiamo visto, lo dicevamo anche con Maria Pia prima, una sua evoluzione, una sua continua ricerca verso tutto quello che era la musica, tutti i linguaggi musicali. Allora mi piacerebbe una visione tua, quindi la visione di Rita Marcotulli rispetto a Pino Daniele, qual è?
2: Che Pino è sempre stato abbastanza coerente, anche le cose prima che noi abbiamo amato ovviamente di più erano comunque pezzi pop, erano canzoni, non è che lui suonasse delle cose di jazz, diciamo, no? Però nello stesso tempo si contornava di musicisti di jazz perché voleva dare quel tipo di groove, cioè diciamo la differenza dal jazz e la musica pop è che noi jazzisti chiaramente abbiamo un altro parametro, no? Io per esempio dico che Lupino mi ha insegnato moltissimo la sintesi, perché io quando faccio un concerto di jazz ho il libero arbitrio di suonare un solo che può durare anche 4 minuti, con Pino dovevi suonare 12 misure, però quello era un insegnamento meraviglioso per quanto mi riguarda, perché veramente ti rendevi conto della sintesi e di come i brani si suonano tutti insieme, ognuno deve portare una piccola cosa, soprattutto sulle canzoni, cioè stai accompagnando un cantante. Quindi poi il mondo pop, chiaramente Pino era un po' come tutti noi musicisti, amava la musica bella, quindi non è che amasse soltanto il pop oppure il jazz, lui appunto veniva dal blues, ma lo dice anche lui, cioè lui amava anche tanto la musica brasiliana, infatti si sente anche nelle sue progressioni armoniche, era una musica che lui era molto gradita. Secondo me veramente è come se fosse Chopin italiano, perché Chopin è stato il più grande brasiliano che ha tirato fuori le melodie più belle, ma anche Pino, voglio dire, era un livello incredibile, cioè ce l'aveva proprio nel cuore questa cosa, gli usciva così, capito? Proprio perché amava anche lui le progressioni armoniche, infatti no, è un po' anomalo come cantautore, diciamo, italiano, tutti i cantautori che abbiamo ascoltato poi ci hanno sempre, magari armonicamente parlando, sono sempre molto più semplici. Invece Pino era, cioè, si distingueva proprio per quello, perché suonava la chitarra, perché amava un certo tipo di musica e soprattutto era un amante dell'armonia, quindi questo fa la differenza tra tanti cantautori.
0: Senti una cosa, Rita, c'è qualche aneddoto di qualche tour in particolare con i tuoi colleghi e con Pino che va rimarcato per condividerlo con tutti i radioascoltatori?
2: Ah, guarda, io con lui ho fatto tantissime tournée, devo dire, perché ho cominciato negli anni 90 e poi sono andato avanti fino al 2003, fino a... Vabbè, il mio primo disco è stato Un calpestare i fiori nel deserto, poi ho suonato Dimmi cosa succede sulla terra, ricomincio da 30, poi Pigro non ho suonato sul disco, però ho fatto la tournée e anche con i cantanti di Malegali, quindi condividere con Pino momenti musicali ma anche stare con lui era meraviglioso, perché Pino era una persona sicuramente schiva, sempre attento a, cioè aveva il suo mondo, però poi quando stava in vena c'era, cioè, veramente meraviglioso, sembrava proprio di stare con Troisi, era simpaticissimo e tantissime feste mi ricordo, capito, cose molto belle, che quando eravamo giorni off ci facevamo queste mangiate, queste bevute davanti al mare, era una persona meravigliosa in questo senso, noi siamo sempre rimasti da

0: Confino poi diventavi famiglia con i figli, con tutti, cioè chiaramente quando ti frequenti così a lungo facciamo tournée anche in 40-50 date, quindi era un amico, non solo un musicista che io ho amato, ma anche una persona con cui condividevo un pensiero, una visione della vita, una visione della musica, quindi è stato insomma chiaramente perderlo per tutti, ma poi noi in modo particolare che l'abbiamo frequentato è veramente una grossa perdita, anche se fortunatamente ha lasciato della musica meravigliosa. E quindi Pino rimarrà sempre qua, insomma.
1: Ti ringrazio tantissimo, davvero una bellissima testimonianza. Sì, ce l'abbiamo fatta. Grazie, grazie a Rita Marco Tulli che ci ha raggiunti questa mattina. E ascoltiamo, oltre che una meravigliosa canzone di Pino Daniele, il pianoforte di Rita Marco Tulli. Anima su Rai Radio Live Napoli, I'm Mo Pino.

0: E questa meraviglia di canzone va sentita, ascoltata dall'inizio, l'intro di pianoforte, fino alle note finali con il solo di chitarra, ovviamente di Pino Daniele. Anima. E con me c'è un'altra grande anima del jazz, perché è un grande batterista, ovviamente lo conoscete tutti, che ha suonato nella stessa band con appunto Maria Pia De Vito, Rita Marco Tulli, Dario De Ida, che Pino Daniele formò. Sto parlando di Roberto Gatto. E allora, Roberto, prima di tutto buongiorno. Seconda cosa, detto da te che sei un jazzista a tout court, quanto musicista prima che cantautore era Pino Daniele?
1: Pino non ha mai nascosto, diciamo, la sua passione per il fatto di, appunto, di suonare, no? E piuttosto che di cantare, e di essere riconosciuto come un musicista strumentista che poi metteva anche al servizio della musica la sua voce. Ovviamente la parte, diciamo, popolare, quella che ha avuto più successo, è stata quella legata al Pino cantante, no? Per il grosso pubblico. Il grosso pubblico non riusciva a capire le sue doti di strumentista, e questo a lui lo faceva un po' incazzare. C'è stato un periodo in cui abbiamo vissuto molto vicini a casa, di casa. Lui mi chiamava e dice: facciamoci una suonata. Aveva portato gli amplificatori su nel mio studio e io e lui suonavamo in duo. Ci mettevamo lì, lui suonava e dice: tu suona dietro a me, facciamo questo, facciamo quell'altro. Mi raccontava che studiava Django Reinhardt, che si tirava giù i soli di Django Reinhardt. Insomma, era uno che aveva ben chiaro il fatto di quanto fosse importante il suo legame allo strumento, e voleva essere a livello dei grandi musicisti di jazz, perché a lui piaceva, anche se poi ogni tanto arrivava, passa questo jazz, mi ha rotto le scarpe, e cominciava e prendeva un'altra piega, e allora faceva i madrigali, oppure faceva gli incontri con personaggi più del mondo del rock, poi del rap. Cioè, uno che si è sempre interessato a tante cose, e rinnegava forse anche un po' il rapporto con i jazzisti, per poi invece recuperarle e amarlo follemente, perché lui si voleva circondare di grandi musicisti.
0: Confermi questa?
1: Ti straconfermo. E ogni tanto, quando poi ci vedevamo, dicevo: beh, io mi sono messo a fare le canzoni, e le canzoni, la gente vuole le canzoni, e mi faceva con la chitarra, mi diceva tin tin tin tin tin tin, oppure che male c'è, che c'è di male.
0: E poi che diceva?
1: Diceva perché la gente vuole questo. Mi sono messo a fare canzoni. Anche perché lui scrive le canzoni per dire, sì, il jazz, ok, la musica improvvisata, gli assoli, la bravura individuale dei musicisti, eccetera, poi alla fine quello che la gente vuole, quando ti affaccio al pubblico popolare, vuole le canzoni. Faceva il lavoro che fa uno che ha successo e che comunque poi, non ci dimentichiamo, deve rendere conto anche alle sue case discografiche, ai contratti che c'aveva in atto allora, che erano contratti abbastanza importanti. Lui comunque alla fine doveva vendere dei dischi, e questi dischi si vendevano sempre meno. È stato un momento in cui c'è stata proprio una discesa verso un crollo delle vendite dei dischi, che allora invece erano ancora importanti.
0: Prima di passare all'album del 1997, Dimmi che cosa succede sulla terra, che poi decretò un successo davvero nazionale esageratissimo di numeri, di vendite, ascoltiamo un altro brano del 1995, tratto da Non calpestare i fiori nel deserto, ed è una canzone che vede una featuring molto popolare, parlo di Jovanotti. Allora ascoltiamola, Roberto, Un deserto di parole, con Jovanotti, ovviamente, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, a M.O. Pino.

0: E abbiamo ascoltato anche Jovanotti con il suo rap. Effettivamente Pino Daniele era incuriosito da tutti i linguaggi nuovi e nel disco successivo cominceremo ad ascoltare forse proprio il primo rap di Pino Daniele. Però nel frattempo, siccome c'è questo continuo cambiamento, mi piace di nuovo riascoltare la voce del professore che ritorna, professore Alfonso Amendola, che è docente di sociologia dei processi culturali all'Università degli Studi di Salerno. Allora Alfonso, prima di tutto bentornato.
1: Buongiorno e grazie per questo ritorno.
0: Qual è la visione dal punto di vista sociologico per quello che concerne il cambiamento anche visivo di Pino Daniele, di questo periodo molto particolare che sono gli anni 90?
1: Per i puristi di Pino Daniele è un trauma perché, in maniera ovviamente intelligente, ma questo è un altro discorso, è un trauma perché quel Pino Daniele che fino agli anni, fino al 93, fino al 92, era centrale nel suo presentarsi, anche con un certo look, con un certo modo di vestire, cambia radicalmente. E questo incontrare due importi, ma anche di ritargettizzare la propria attenzione di pubblico, e lo fa con un giovanissimo Jovanotti, che dalle Rosa Ramazzotti faranno, continuamente si appellano a quel Pino Daniele delle origini. Quindi una grande riflessione. Se ricostruiamo nell'immaginario YouTube, nell'estetica del consumista, altro discorso riguarda quello che a partire dagli anni 90 diventa il suo abitare l'immaginario, una genia di giovanissimi registi oggi centrali nel grande immaginario non soltanto del videoclip.
0: A terra, e iniziamo proprio da quello che dice Pino Daniele. Effettivamente in questo pianeta
2: cosa succede sulla terra? E se vedi cadere una stella, desidera una vita.
0: Quelle d'amore restano. E allora, Stefano, torniamo qualche anno indietro, perché questi sono gli anni particolari. Stefano, che è un metiniano doc, non poteva che essere qui.
3: Assolutamente sì. Grazie a questa diversità ne venne fuori un'alchimia originale e potente. Tant'è vero che, lo stesso qui, anche il suo dialogare continuamente con il pubblico napoletano era una delle sue forze.

0: forze maggiori, si scambiarono i brani, nel senso che Patrimedini fece due cose sue molto importanti e famose, che sono, mentre aveva fatto Pedro Aznar, no, dico per dire, li fa Pino, con la sua voce un po' rouca.
1: In quel momento mi sembravano delle urla, ma era proprio l'anima che usciva fuori, come dire, boati allo stadio, ma soprattutto queste sue urla di gioia, si capisce, no?
0: Al suo brano, che devo dire la verità, per quello che mi riguarda, ovviamente non è nemmeno di quelli che io amo di più in generale, ed è un brano di suonare pure sull'Ave Maria in chiesa, piuttosto che prendere un pezzo neomelodico, insomma, un'energia tale che quella, appunto, questa emozione.
1: E a proposito di emozione, allora, visto che non abbiamo il live di Metini e Pino Daniele, perché poi non è mai uscito un disco, in realtà vi faccio ascoltare un altro pezzo di questo album del 1997, abbiamo cominciato nel Pianeta delle Parole, che in realtà è un'introduzione, e c'è un brano che davvero è una balla a Pino, questo Immenso.
2: I miei occhi su di te stanno scendendo.

ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

faccio a ragionar e vado a incontro per Santa Lucia. Ecco Maretta rindo cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta e ma già sta. A sta Luciana che passa e sparsa scialle russe, a tenesse, una settimana ma faticasse, qua fermasse e lo dicesse.

croce, ma cosa è che già fa? Ma sanna rassignare, io sensi che un po' si giucamba. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, battanesse, ma una semana ma faticasse, ma fermasse e lo dicesse. In un vi cerco niente.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tantissime soldate, solo loro, rirano e cantano canzoni curate.

0: pensate a quello che l'ha persa sta scarpa. La corsa all'alba che guardi appresso, io coro un canno pa' paura.
1: Paura che?
0: E chi lo sa? Può mai sapere che ti fa paura. Viro sto sole, pare che ti va bene. Me voto non pare che ti volesse incenerire. Ma chiama paura. E non è bello vestirsi sto calore. E ha diventato calore stesso che ti spoglia pa' ballare sottana tra i fuochi. Sapete che verico? Sta scarpa che si è persa stanotte è la fortuna nostra. È sempre una femmina che l'ha persa. E se ho re ha scatenato l'inferno, vuol dire che senza esso non può stare. E chi è esso? Sempre una femmina. Una e noi che si può mettere sotto i piedi il re e a diventare regina e stupopolo.

máscara.

0: Pepe,
1: Pepe,
0: Le Coco,
1: Le Coco,
0: Le Roi des Bigots.
2: Vamos fazer outra de surpresa pro Vini?
3: Sì, una sorpresa per Vinicius. Facciamogli un samba di Napoli, eh?